come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No,

0: Meteorate.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: 日子，对不对？
1: 是。
0: 那你用谁干？
1: 他来做。
2: RAI Radio tutta italiana.

0: mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Ma buongiorno, buongiorno amici ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana. Questa mattina si parte col botto, nel senso che sento, ho visto già Chiaretta fare un saltino per l'acustica. Hai settato tutto?
1: No, scusami, che non c'era proprio con...
0: Non c'era proprio con
1: l'audio, non c'ero.
0: Comunque adesso abbiamo un grande ospite che si è materializzato in studio.
2: Chiaro, non c'era, ma ci sono io. Ma voi direte, ma è sempre qui, ma perché è sempre qui?
1: Secondo me dorme anche qui dentro.
2: No, no, ma perché mi piace cominciare con voi, capito? La mattina con calma e poi vado dai bambini.
1: Però, buongiorno Marco.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno a te Marco. Beh, in realtà comunque io e te ci incontriamo anche un po' prima di entrare.
2: Vero, al bar. Ci incontriamo al bar. Chiara non c'è mai.
1: Hai capito? Voi due incontrate al bar alle mie spalle.
2: No, davanti, accanto. Sì, il bar è accanto, quindi
0: no. È tutta la luce del sole.
1: Sì, come no, dico sempre così.
2: Sì, sì, ma no, ma lui fa colazioni e arriva un attimo dopo, lui va via e io comincio a fare colazione, esatto. Perché lui deve venire qui perché giustamente iniziate prima. Voi alle 7, io alle 7 e mezza, quindi.
0: Marco è la terza sveglia, le due partono dal telefono e invece poi la terza è fisica.
1: Sì, no, Marco ha questa energia che ti sveglia subito, ti parla un attimo.
2: Mi sono reso conto di una cosa, che effettivamente cominciare prima con voi mi dà quella sveglietta in più anche a me, in modo che poi quando arriva alle 7:30 i bambini
1: sei carica il pallettone.
2: Sì, praticamente.
0: Noi ci siamo accorti che invece ogni volta che viene qui Marco giustamente poi trasferisce tutti gli ascolti del suo studio, noi non riceviamo neanche una call to action.
2: Almeno fino alle 8:30 qui spariscono tutti, vengono tutti dai bambini. No, no, no, tranquillo.
1: È vero, perché ieri molti meno messaggi del solito, è colpa di Marco. Colpa
2: allora,
1: di
2: Marco. Se non avete bambini, non vi sintonizzate su Radio Kids, va bene così? Così vi rilascio, va bene?
1: Grazie. Ma la metti ossessione oggi?
2: Come un'ossessione? Allora, ieri ho chiuso la puntata con ossessione. Mm. Sì, vediamo.
1: Oggi la potresti riaprire. Se c'è una consecuzione, capito?
2: Che bella,
0: allora,
2: questa
0: senza
2: cosa, non vedo l'ora.
0: Il nostro asso nella manica lo conosciamo, lo sappiamo.
2: Che non ce l'ho io, però dai bambini non ce l'ho. Fuoco né fuoco non ce l'ho, Rosa Ramazzotti non c'è.
0: Ricordiamo, i bambini non ti hanno mai chiesto comunque di mettere Rosa Ramazzotti.
2: No, adesso qualcuno ascolterà qui, no? Poi va per farà finta, ciao, sono Michelino, in realtà ha 60 anni. Sono Michelino, potrei ascoltare Fuoco né fuoco?
1: Ma no, ragazzi, questa cosa è pericolosa. Io mentre stavo tornando a casa sulle scale, fuoco nel fuoco,
2: l'hai ascoltata?
1: Me la stavo cantando.
2: Ah, te la sei
1: contagiato? No, basta.
2: Vabbè, basta. Ascoltiamo altro. Che ci ascoltiamo, Gio?
0: Beh, è una grandissima novità che solitamente qui non scorre mai in radio. E comunque, insomma, secondo me non poteva non essere messa. Una canzone molto bella, tra l'altro, una delle mie preferite di questo grande artista che è il grande Cesare Cremonini.
2: Bella questa.

0: Questa mattina la cominciamo così con Gali, Uela su Rai Radio Tutta Italiana alle 7:18. Ma ti stai un po' contagiando? Ti sto un po' contagiando con questi ritmi leggermente più.
1: Devo dire di sì, ma poi mi ha fatto molto morire, mi ha fatto molto ridere come hai pronunciato la canzone Uela, che è molto milanese, in realtà è Uela.
0: Vabbè, più o meno, lui, voilà. Io l'ho italianizzato il titolo, capito?
1: Sì. Tu l'hai trasformato in un saluto sciuresco un po' milanese. Quella, come stai?
0: Un po' di eleganza ci deve stare sempre.
1: Un po' di eleganza ci vuole sempre, sono pienamente d'accordo con te.
0: Un po' di attitudine ci sta sempre.
1: È vero.
0: Senti, comunque, questo mercoledì mattina come ti è cominciato, Gio?
1: Ma dai, devo dire molto bene, io comunque sono già molto, sono proiettato alla giornata di domani, anche perché, insomma, Chiaretta, tu giustamente vai per una media partner comunque a Trieste.
0: Beh, fighissima poi,
1: fighissimo,
0: eh?
1: Esatto, immagino. Anche perché, se poi vuoi darci una piccola preview, insomma, senza spoilerarci troppo di quello che farai, e io giustamente appunto rimarrò qui in studio, anzi neanche nel Meta Studio, nel PT16, ma anzi nello studio di fianco, che è lo studio appunto in cui trasmette il nostro collega e amico Marco Di Buono, che era in collegamento con noi, anzi era in presenza qui con noi fino a qualche secondo fa, e quindi niente, sono molto emozionato, ecco. Mi sono alzato stamattina che ero già bello pimpante, sai, no, quando ti alzi, ci apri gli occhi e cominci a correre. Non è che...
0: Secondo me lo farai benissimo, ce la farai.
1: Ma sì, dai, ma ci sta che comunque, sai, quando uno comunque
0: è come
1: ci tiene qualcosa.
0: In bicicletta.
1: Esatto, quando ci tieni comunque a fare qualcosa e insomma vuoi dare il massimo e ci tieni che in qualche modo il computer ti venga incontro, sai, le varianti sono tantissime, però noi comunque come sempre daremo il 100%.
0: Beh, quello certo.
1: Lo sai. Tu come stai piuttosto stamattina?
0: Io sto benissimo,
1: stai
0: sono
1: bene?
0: Carica. E quindi sono anche impaziente perché nell'ultima ora ci verrà a trovare un nostro ospite, che
1: esatto.
0: È un mio amico.
1: Ah, che è un tuo amico, tra l'altro, non avevo
0: capito.
1: Beh,
0: sì, è un mio amico, gli voglio molto bene, lo stimo tantissimo come artista. Basta, poi non possiamo dire altro, non possiamo fare altri spoiler. Però, insomma, non vedo l'ora di poterlo intervistare, di poterci fare quattro chiacchiere insieme.
1: E allora non vedo l'ora neanche io di conoscerlo, anche perché insomma lui ha fatto tantissime cose sia in Italia che all'estero, e quindi insomma sarà molto interessante scoprire quelle che sono le
0: sue
1: esperienze.
0: È una voce familiare alla nostra radio, perché è venuto anche altre volte.
1: Sì,
0: però,
1: sì, però
0: secondo me
1: per me è la prima volta, non l'ho mai conosciuto.
0: Ah no, sì, per te sì. Per te sì.

0: Leffa qui su Rai Radio Tutte Italiane. Tra l'altro cogliamo anche l'occasione per fargli tanti auguri, perché oggi è il suo compleanno e compie 59 anni.
1: Io volevo sottolineare che questa canzone l'ho voluta io.
0: Sì, è vero.
1: Secondo me i nostri ascoltatori non avrebbero mai potuto indovinare, e invece Neffa con questa canzone mi ha completamente conquistato.
0: Completamente.
1: Me l'ascolto, me la riascolto, non mi stanca mai, è bellissimo.
0: Molto, molto, molto, poi più che altro è molto molleggiante, ci sta accompagnando comunque qui nella prima mezz'ora del nostro bellissimo programma, appunto, che non dimentichiamoci che dura fino alle 10 e soprattutto, insomma, sono le 7:30
1: e siamo in diretta tutti i giorni.
0: Siamo in diretta tutti i giorni.
1: Da lunedì al venerdì,
0: esatto.
1: Sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Anzi, ricordiamo ai nostri ascoltatori innanzitutto che ci possono scrivere al 334 60 45 640, così potete mandarci messaggi, raccontarci come è cominciata la vostra giornata, cosa dovete fare, insomma qualsiasi cosa, noi vi leggiamo in diretta. E vi ricordiamo che potete interagire con noi anche attraverso i nostri social, siamo attivissimi anche lì, quindi vi leggiamo in tempo reale.
0: Esattamente, non dimenticatevi di ascoltarci in DAB sulla vostra Smart TV collegata a internet, canale 710, e ovviamente sulla nostra applicazione completamente gratuita e tascata.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Sono Daniele, Neve al sole qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:35. Questa canzone invece non l'ho scelta io, l'ho scelta Giovanni.
1: Mi paleso, questa canzone è ovviamente giusto. L'ho scelta io, ma anche perché insomma per partire con la mattinata Tutta Italiana, secondo me non può mancare un big della musica, appunto in questo caso italiana, come il grande Pino Daniele.
0: È giusto, continuiamo a leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati proprio in questo momento al 334 60 45 640 e ci scrive il nostro affezionatissimo Roberto e ci dice: buongiorno a tutti, stamattina sono già in macchina e vi ascolto, bravi, mettete allegria, Chiara stupenda, Giovanni simpatico.
1: Carino, grazie Roberto. Beh dai, comunque piano piano stiamo facendo passi da gigante, sì, a livello di complimenti.
0: E la new entry Marco, bravissimo, lo ascolto nel weekend. Un saluto da Roberto.
1: Grande.
0: Roberto, grazie.
1: Quindi
0: mille.
1: Ha battezzato anche il buon Marco di buono.
0: Beh sì, no ma Marco, beh Marco è un mito ormai della radio.
1: Marco è un mondo a parte in questo caso.
0: Sì, mi fa troppo ridere, quello ukulele è fantastico. Secondo me è proprio un talento, cioè capito, Marco ha un talento. Comunque, noi iniziamo un po' con le varie notizie di questa giornata, di questo mercoledì 7 ottobre.
1: Esatto, partiamo subito col ricordare appunto che questo è l'ottobre rosa, ovvero il mese dedicato alla sensibilizzazione al tumore al seno. Quindi in questo caso Parigi si tinge di rosa, Parigi i suoi monumenti, le sue case si tingono di rosa proprio per celebrare, insomma, e sensibilizzare soprattutto le persone per questo mese molto importante, che poi non deve durare solo un mese ovviamente, ma deve andare avanti per tanto, deve rimanere impresso nella memoria delle persone. Quindi mi raccomando, il messaggio è il medesimo: la salute non può mai essere messa in secondo piano, anzi deve sempre essere al primo posto, anche fin da giovanissimi ovviamente.
0: No, poi anche su questo argomento, insomma, la prevenzione fa tutto.
1: Esattamente.
0: Fa tutto, quindi mi raccomando, fate i controlli, controllatevi, anche se magari siete vicino a delle persone, e ricordate anche alle vostre amiche, alle vostre mamme, alle vostre nonne di controllarsi, perché la prevenzione fa tutto.
1: Esattamente, sono pienamente d'accordo.
0: Fateci sapere magari anche voi se avete avuto un'esperienza, senza entrare nei dettagli, no, personali, giusto Giovanni? Però sì, se avete avuto magari ecco delle esperienze che anche un piccolo dettaglio hanno fatto la differenza. 334 60 45 640.
1: Yes, esattamente. Poi tra l'altro vogliamo anche fare un piccolo spoilerino magari di quello che andremo a leggere tra poco, dell'articolino che andremo a raccontare appunto ai nostri amici all'ascolto?
0: Certo.
1: Vuoi dirlo tu il titolone?
0: Allora, visto da siamo in Italia e da buoni italiani,
1: cominciamo
0: pasta,
1: subito strong stamattina comunque.
0: La pasta non può mai mancare.
1: Esatto.
0: E ne mangiamo un po'. Giusto un po', giusto quanti chili?
1: Un po' più del dovuto, direi, nel senso. Sì, no, ne mangiamo un po'. Beh, quanti chili?
0: Se puoi anche non dirlo subito, possiamo anche andare in musica, lo diciamo dopo.
1: Dai, diciamo che diamo, abbiamo solamente il numero, poi dopo torniamo. Sicuramente i chili sono, io dico sicuramente, anche perché io mangio un sacco di pasta, per esempio. Non so tu. Cioè, cosa hai mangiato ieri sera?
0: Il pesce. Scusa, ci ho dovuto pensare. Ci ho dovuto pensare proprio.
1: Ti stavo convincendo che avessi mangiato la pasta.
0: No.

0: Due Pequeño e Roseville qui su Rai Radio Tutta Italiana, direi, beh, un connubio veramente meraviglioso. Questa canzone poi ha qualche annetto, ma come sempre
1: rimane.
0: Beh, che tra l'altro questa è una celebrissima frase che disse il buon Al Pacino.
1: È stata ripresa
0: The Eyes Chico.
1: Bellissima.
0: Poi loro giustamente,
1: e posso dire, concordo, se tu guardi negli occhi una persona puoi capire se ti sta mentendo oppure se ti sta dicendo la verità.
0: Vero,
1: io la penso così.
0: Verissimo.
1: Al 100%.
0: È verissimo, perché poi tra l'altro, Chiara, pensaci, questa canzone qua è uscita già 6 anni fa, perché è uscita
1: sei anni fa,
0: il 26 giugno del 2020 nell'album Mr. Fini, arrivando poi in radio come singolo il 31 di luglio.
1: No, vabbè, sono passati già 6 anni.
0: Sì.
1: Non ci credo. Per me è uscita tipo l'altro ieri.
0: Vero, sì, infatti è super attuale. Guè, Rose e Luchè, insomma, vedi che quando comunque metti 3 grandi artisti in una canzone, alla fine...
1: Un trio fantastico.
0: Veramente molto, molto bello.
1: Torniamo alle nostre notizie, perché appunto abbiamo lanciato così una piccola anticipazione, un piccolo spoiler sul fatto che da buoni italiani mangiamo un po' di pasta.
0: Ogni tanto ne abusiamo, si può dire.
1: Lo possiamo dire, lo possiamo insomma annunciare tranquillamente che gli italiani sono tra i più grandi consumatori di pasta al mondo, con una media di circa 23-26 kg all'anno.
0: Ammazza,
1: per persona. Un dato che conferma quanto questo alimento sia profondamente radicato nella nostra cultura, nella nostra tradizione culinaria nel nostro paese. La pasta infatti è molto più di un semplice piatto, è proprio un simbolo della convivialità, della famiglia, della cucina italiana amata da generazioni. Infatti tu ci pensi, qual è il piatto di pasta che magari tua madre ti ha sempre cucinato e al quale non puoi dire no?
0: Piatto di pasta al sugo, ovviamente.
1: Classicissimo.
0: Ma io proprio ti dico, non vorrei dare il messaggio sbagliato a casa, ma sono sicuro che molti amici all'ascolto siano un po' come me. Cioè, io mangio solo pasta al sugo. Se potessi la mangerei tutti i giorni, ma ero arrivato a un punto della mia vita in cui l'ho fatto. non nego, quello è la cotoletta.
1: Ma ti posso dire, la pasta al sugo è un grandissimo classico.
0: Buonissimo.
1: Cioè spaghetti, pasta corta, va bene qualsiasi cosa.
0: Sì, vero.
1: Però anche gli altri tipi di pasta, cioè io non riesco a dire no, perché mi piacciono tutti.
0: Tipo,
1: tutti.
0: Se dovessi farmi una top 3 delle tue paste preferite,
1: allora ti direi lasagna è proprio il top.
0: Ok, quindi non mi aspettavo partissi con la lasagna. Quindi lasagna la mette al primo posto.
1: Sì, okay. È proprio fantastica. Poi un bello spaghetto.
0: Lasagna come però? Col ragù, col pesto, come?
1: Col pesto? No.
0: Col pesto,
1: a me il pesto non piace.
0: Non
1: quindi
0: piace.
1: Soltanto ragù. Tradizionale, la classica.
0: Okay, classicone.
1: E al secondo posto metto una bella pasta al sugo, perché comunque anche quella evergreen, non tramonta mai, buonissima. E poi ti metto al terzo posto speck e zucchine.
0: Devi provarlo. Molto buono speck e zucchine. Non l'ho mangiato ultimamente, però devo dire che sono passati un po' di mesi.
1: Devi
0: quindi
1: provare.
0: Dai, la rispolveremo volentieri.
1: Vabbè, se vuoi te la cucino io.
0: Vai.
1: Che non so poi quanto venga buona, però ci provo.
0: Brava.
1: Devi apprezzare l'impegno.
0: Brava. E vogliamo tra l'altro fare una piccola call to action per sapere anche i nostri amici all'ascolto.
1: Come no?
0: Insomma,
1: vai.
0: Cosa, che tipo di pasta mangiano, ma soprattutto quanta ne mangiano. Amici, se poteste farci assaggiare un solo piatto di pasta della vostra vita, quale sarebbe e chi lo preparerebbe? Fateci sapere a quel tavolo, messaggi e vocali al 334 60 45 640.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: queste cattive abitudini, tu ce ne hai una, Giovanni?
1: Ne ho una, magari, ad averne solo una. No, no, purtroppo ne ho più di una, però comunque si spera che un domani, ecco, piano piano le cattive abitudini si sradicano man mano.
0: Sai qual è la mia cattiva abitudine? Proprio quella, non riesco proprio a rinunciarci.
1: Quale?
0: I dolci.
1: I dolci.
0: Non riesco a dire di no ai dolci, è proprio il mio peccato di gola.
1: Ma ti capisco. Quali, ad esempio, a questo punto l'hai detto, quindi insomma, dato che siamo ancora alle 7:55 del mattino, possiamo annunciare, possiamo dire anche i dolci, insomma, preferiti tuoi, ecco.
0: Ma oddio, sai che non ho dei dolci preferiti, mangio veramente qualsiasi tipo di dolce.
1: Però insomma, qual è quello che chiudi gli occhi, dici la parola dolce e ti immagini subito?
0: Il tortino al cioccolato?
1: Che buono. Però la mattina?
0: No, la mattina no.
1: Eh no, io ti parlo della mattina. Il dolce che mangeresti, non so, la mattina.
0: Il cornetto, lo mangio sempre.
1: Quello comunque devo dire che ho la prova vivente. Sono la prova vivente che
0: per
1: tu lo
0: mangi. Per un cornetto potrei fare qualsiasi cosa. Mm-hmm. Se no, la mattina che si può mangiare di dolce? Un porridge, ci metti la cioccolata che tipo, si squaglia sopra.
1: Buono, anche quello.
0: Pure.
1: Beh, anche il pan cioccolato comunque ti piace, devo dire, no?
0: Però fanno sempre parte della cornetteria, capito?
1: Dici? Forse è il cugino di primo grado del cornetto, vero?
0: No, nel senso, non è proprio un cornetto, però fa sempre parte dei lievitati.
1: Ok,
0: ecco, come
1: sì,
0: dire,
1: certo, certo. No, è diverso da un cornetto, però tendenzialmente anche la lavorazione è abbastanza simile. Cambia forse la forma?
0: Guarda, io sono stata a Parigi con la mia migliore amica un po' di tempo fa, tipo 2 anni fa, e posso dire che lì ho assaggiato il vero pan cioccolato.
1: E com'era?
0: Buonissimo. Mi sono un po' pentita che non ho assaggiato il pangoccio, sai quello che va di moda sui social, quello gigantesco.
1: No. Sai che in realtà lo conosco, conoscevo il pangoccio di quello storico, ma quello grosso che ho di tendenza non lo conosco.
0: Io mi sono pentita, dovevo provare, ho detto vabbè, ma dai, che sono tutte queste cafonate che vanno un po' sui social, e invece poi ho detto vabbè,
1: ma
0: potevo
1: farlo. È da mangiare in due o va bene?
0: No, beh, penso di uno te lo mangi da solo, cioè rimangi il giorno dopo.
1: Cioè tu dici, se digiuni a cena, comunque ti alzi la mattina dopo, allora lì in quel caso lì potresti farti anche un pangoccio da solo.
0: È veramente grande, cioè, beh, io non so se qualcuno, se riuscirebbe a mangiare, è tanto, è tantissimo.
1: Beh, no, ci credo.
0: Un pangoccio intero, poi è quello grande, sì. Penso che siano tipo la tua faccia, grande contro la tua faccia.
1: Ah sì, la mia faccia è molto grande effettivamente.
0: No, grazie. Beh, dirlo, cioè mangiartelo tutto insieme la mattina, forse è un po' troppo.
1: È un po' too much.
0: Beh, un pochino.
1: Beh, io per esempio sono uno di quelli che ama pucciare appunto il cornetto o la brioche, o comunque chi preferisce. Io preferisco dire brioche comunque, quindi continuerò per la mia strada. Oppure anche il pan cioccolato mi piace molto pucciarlo, non so, nel caffè latte piuttosto che nel latte stesso. Io sono un grandissimo mangiatore anche di biscotti, non dico tutte le ore, però comunque per me la merenda col biscotto è una cosa che mi porta avanti fin da quando sono piccolo.
0: Lei ha sentito invece quelli che vanno di moda adesso, i cookies?
1: I cookies, come no? Sì, sai che li ha fatti il mio cuginetto l'altro giorno a mano?
0: Ma dai, sì. È stato così bravo a farli.
1: Cosa non ho visto metterli dentro quella maledetta padella? Mamma mia, cosa mischiato.
0: Invece
1: dentro.
0: Tu pensa che l'altro giorno, non mi ricordo, forse era venerdì sera, credo, sì. Venerdì sera, giovedì sera, non mi ricordo, ero un po' giù di morale,
1: sì.
0: E l'ho detto a mio fratello, a Michele.
1: Ok, che salutiamo.
0: Che salutiamo, non ci ascolta perché sta al lavoro, però noi salutiamo lo stesso.
1: Pronunciamo il suo nome in vano.
0: Io poi, sai perché ero demoralizzata? Perché ero tornata dal commercialista.
1: Ah, brava, quindi la burocrazia sicuramente non è mai...
0: Bene, un po' demoralizzato. Io l'ho detto perché stavo tornando a casa, e lui quando ho aperto la porta di casa mi ha fatto trovare la busta con tutti i cookie.
1: Dai, che carino Michele.
0: Sì, è stato molto molto carino.
1: Guarda che non è mica scontato comunque da parte di un fratellone, eh? No, lui è più grande di te poi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, lui è più grande.
1: È molto bello perché comunque mi ricorda molto anche come dire, l'intesa che c'è tra me e mia sorella, che siamo un po' come se fossimo migliori amici. Noi abbiamo un sacco di amici, come dire, insieme, quando usciamo comunque abbiamo le amicizie molto molto molto vicine. Cioè i suoi amici sono i miei e viceversa.
0: Uguale, è vero,
1: perché
0: è vero.
1: Siamo molto vicini a livelli di età. Quindi sì, sai, è una cosa molto molto rara, Cioè quando ci sei dentro comunque la dai quasi per scontata, però poi quando ti confronti magari con altri tuoi amici che non hanno la tua stessa fortuna di avere un bellissimo rapporto con tuo fratello, con tua sorella,
0: infatti
1: che
0: non è così comune, non è così scontato. Io infatti mi reputo fortunatissima.
1: Bellissimo.
0: Con Michele abbiamo un bellissimo rapporto. Leggiamo qualche messaggio.
1: Brava, esatto.
0: Vai.
1: Stavo per dire, siamo
0: c'è troppa dolcezza, vai,
1: siamo talmente tanto golosi che siamo finiti a parlare di dolci, in realtà l'argomento iniziale era la pasta. Comunque, leggiamo cosa ci scrivono i nostri amici. Ci scrive Francesca da Roma: le penne al sugo di mia nonna nella cucina piccolissima dove entravamo tutti di traverso. Lei mangiava per ultima perché continuava ad alzarsi e riempire i piatti. Adesso il sugo lo faccio io, ma quel tavolo mi manca.
0: Non capisco, un po' di nostalgia.
1: Un po' di nostalgia ci sta.
0: Ci scrive anche Marco, lui invece ci scrive da Modena e ci dice: gli spaghetti aglio e olio del mio coinquilino, quando tornavamo dai concerti li mangiavamo direttamente dalla padella seduti in cucina. Lui cucinava due cose in tutto, quella gli riusciva benissimo.
1: Bravissimo, guarda, lo capisco benissimo anch'io, perché io ho due cose su cucinare: le uova e la pasta. Ogni tanto
0: le uova come le cucini?
1: Le uova le faccio, ma l'uovo all'occhio di bue, faccio l'uovo all'occhio di bue e ogni tanto un po' di uovo strapazzato, così quando mi viene, anzi l'uovo strapazzato quando rompo l'occhio di bue diciamo che è una conseguenza di un errore. Comunque, tornando a noi, Valentina da Roma ci scrive: la pasta al tonno di papà quando mamma lavorava la sera, sempre la stessa, con le olive. Per noi bambini era la cena speciale, anche se adesso ho capito che era il suo piano per non sbagliare. La capisco molto bene.
0: Infine chiudiamo con Pietro, che invece ci scrive da Bari.
1: Da Bari.
0: Le orecchiette, o come si può, come le possiamo pronunciare in pugliese?
1: L'orecchiette.
0: Le orecchiette che mia zia mi ha insegnato a fare. Le mie venivano grosse e lei le metteva comunque ad asciugare insieme alle sue. Quando le preparo ancora oggi controllo se sarebbero passate la sua ispezione.
1: Eh sì, perché le orecchiette non sono per niente facili, è un lavoro proprio solo...
0: Ma può fare la pasta a mano? Cioè, è complicata la cosa.
1: Ci vuole un certo tipo di precisione, di cura e di tatto soprattutto.
0: Una cosa soprattutto ci vuole: la pazienza.
1: La pazienza.
2: Ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Ma poteva mancare l'Odea qui su Rai Radio Tutta Italiana? No, infatti è appena passata.
1: Direi di no, direi che non poteva mancare. Tra l'altro sono arrivati dei bellissimi messaggi, tra cui uno da Londra addirittura, Chiaretta. Ti rendi conto? Ci scrive Albino: anche a me piace moltissimo la pasta al pesto, lui piace al pesto, e soprattutto sono un mangiatore seriale di angurie e anche ogni tanto di arance, scrive.
0: Posso dire una cosa?
1: Non potevo non leggerlo.
0: Posso dire soltanto una cosa? Allora, il nostro ospite che è venuto venerdì scorso, Luca Rigioni, no? Sì. Che è conosciuto per diciamo divulgare
1: il romanaccio.
0: Il Roma. No, è romanaccio.
1: No, nel senso, in senso
0: il
1: positivo,
0: romanesco,
1: dai,
0: il romanesco, il romanesco. Sì. Guarda che si offendono,
1: Ma che non, si offendono,
0: non è romanesco. No, è romanesco. E a Roma non si dice anguria.
1: Come si dice?
0: Cocomero.
1: Cocomero, te pareva che è lì dove pensavi che fosse, in realtà non è mai così.
0: No.
1: Devo dire che a Roma l'apparenza inganna molto.
0: Ma io penso che se qualsiasi persona a cui potresti chiedere qui, o sia in studio, ma anche se fermi una persona per strada, come dici tu, anguria o cocomero? Cocomero. A Roma,
1: Quindi
0: dico
1: se io
0: Roma.
1: Dicessi dopo faccio un test comunque, vado su... Vado a salutare appunto qualcuno e dico: mi piacerebbe moltissimo un'anguria.
0: Ti rispondono al 100%, devi dire cocomero.
1: Mi danno, non so, qualcos'altro, un po' d'acqua.
0: No. Leggiamo...
1: Vai, sentiamo i messaggi che sono arrivati qui su Rai Radio Tutta Italiana da voi.
0: Ah,
1: Bologna,
0: ma
1: amici.
0: È anche un messaggio vocale questo, allora ce lo ascoltiamo subito.
2: Buongiorno meravigliosi ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: In una sessione di stiraggio mattutino. Pasta preferita, pasta con micropolpettine, pomodorini e basilico. È un must. Successo assicurato.
1: Buona.
2: Ciao ragazzi belli.
1: Ma quelle piccole, intanto salutiamo, che sarà lei o non sarà lei?
0: Sì, è lei. Ciao,
1: ciao Teresa. Ovviamente Teresa, che salutiamo e ringraziamo per seguirci quotidianamente qui,
0: sì,
1: dalle 7 alle 10.
0: Ci segue sempre.
1: Che tra l'altro la pasta che diceva lei,
0: sì,
1: è quella con le polpettine micro, che mi pare che sia la pasta di Lily il vagabondo.
0: Oh, ti lo giuro, ci stavo pensando appena l'ha detto lei al vocale.
1: Bellissimo.
0: Sì.
1: Infatti, mi ha subito creato un immaginario.
0: La pasta è quella.
1: Bene,
0: che
1: bene,
0: però
1: bene.
0: Mi sa un po' di americano, con le polpette in mezzo.
1: Ma no, secondo me invece polpette e pasta è un connubio.
0: Ci sta, troppa roba.
1: Dici troppa roba.
0: Troppa roba.
1: Un po' pesante, un po'. Come direbbe lo chef Bruno Barbieri, è un mappazzone. Però dipende anche come lo fai, secondo me.
0: No, ma sicuramente sarà buonissimo. Poi dipende ovviamente chi lo cucina. Tipo, se lo cucinassi io, verrebbe una schifezza.
1: Dici?
0: Sì.
1: Che tra l'altro, sai, Chiara, non ti ho neanche detto una cosa oggi, ma la voglio dire dopo questa canzone.
0: Che mi devi dire?
1: Lo scoprirai dopo.
0: No, mi lasci in questa curiosità. Vabbè.
1: Ti lascio così pending, però ti dico che sei molto bella oggi e assomigli moltissimo a un'attrice americana. Dico solo questo.

0: Basta Lontano qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:17 e io farei sentire il vocale che ci è arrivato.
1: Partiamo subito con un vocalone, uno dei tanti peraltro, eh.
2: Ciao Chiara, ciao Giovanni, ti mando un abbraccio da Londra, dalla sezione di Red Bond, che ho appena perso il treno fino al mio portato lavoro, quindi evviva, iniziamo bene.
0: Quindi, forse non è proprio un buongiorno.
1: Non è proprio un buongiorno, però evidentemente comunque se ha avuto modo di sentirci il grande Alberto, insomma, da Londra, vuol dire che evidentemente qualcosa di buono lo stiamo facendo e quindi abbiamo la responsabilità di fare compagnia anche purtroppo a chi ha perso un treno,
0: a queste
1: comunque,
0: sventure,
1: insomma, esatto,
0: dai, a chi
1: purtroppo
0: a chi sta passando e chi sta vivendo queste piccole sventure.
1: Esatto, la mattinata non è iniziata
0: dire,
1: per il meglio.
0: Perdere tipo la metro, l'autobus mi riporta direttamente agli anni del liceo.
1: Sì, eh.
0: Puntualmente vado sempre lì con la testa. Infatti anni orrendi.
1: Sono anni orrendi, no?
0: Beh,
1: perfetto, comunque.
0: Non ci tornerei. Tu mi dovessi dire, Chiara, ti offro 1 milione, torni al liceo, ci devo pensare. Capisci?
1: Beh, più che altro, Chiara, io quello che farei in te è restituire la scarpa che ti hanno venduto l'altro giorno, perché volevo raccontare questo aneddoto. Stamattina arriva
0: facciamo sempre la premessa.
1: Vai.
0: Allora, io magari sono un po' distratta, sono un po' così, ho testa fra le nuvole e ci sta. E ogni tanto Giovanni mi trova in studio.
1: Beh, tra me e te non è che.
0: Sì, pure,
1: è una lotta
0: Giovanni
1: tra premi Nobel. Nel senso, comunque.
0: E ogni volta mi trovo a fare cose strane, tipo sì, cercare roba sotto al tavolo oppure mi arrampico da qualche parte.
1: I check-in in studio non sono mai scontati.
0: No, oggi arrivo un po' di fretta perché stavo leggermente in ritardo, leggermente. E però mi sentivo sta cosa dentro lo stivale che mi faceva.
1: No, infatti arriva, più che altro si siede e dice: ciao Joe, come stai? Ti piacciono gli stivali? Sì, ma senti, puoi mettere un attimo la mano dentro? E ho detto: beh sì, aspetta un attimo, no, insomma,
0: aspetta, da così è bruttissima.
1: No, ma adesso specifico, puoi mettere un attimino la mano dentro lo stivale perché sento un qualcosa di strano. Poi ovviamente all'ultimo, io lo stavo già facendo, comunque se ha bisogno ci mancherebbe altro, mi fa: però sono nuovi, eh. Ho detto: beh, non ti preoccupare, Chiara, so che tu sei una persona estremamente pulita e ordinata. Quindi metto la mano all'interno di questo stivale e sento uno spuntone che pareva un coltello. Un coltellino svizzero che sbucava letteralmente davanti proprio nella suola,
0: sì, dello
1: stivale,
0: sì,
1: in mezzo proprio alla pianta del piede. Chiara, ma quando è che l'hai comprato questo stivale? Ieri. Dov'è? Ah, ce l'hai lo scontrino? No. Ma ti piace? Sì. Comunque pensavo di tenerlo. Vabbè, ok Chiara, tienilo, però insomma capiamo cos'hai perché tu non puoi metterlo. Mi fai: come faccio la diretta? E la coppia di nudo.
0: Scalza.
1: Tira fuori il fantasmino, che la calzina ovviamente è quella che arriva altezza caviglia, e insomma tanto comunque sei bella, sei sempre molto graziosa ed elegante, sono sicuro che potrai mantenere la plomb fino alle ore 10
0: anche
1: di oggi.
0: Anche con il calzino senza stivale.
1: E giustamente lei mi fa: però insomma quando facciamo l'intervista è poco professionale. No Chiara, no, è proprio lì che si vede l'eleganza, secondo me non se ne accorge nessuno.
0: Nascondo il piede sotto al tavolo.
1: Esatto.
0: Non lo può vedere nessuno.
1: Mi mozzo il piede
0: comunque,
1: fino alle 10.
0: Comunque ti ringrazio ancora perché lo spuntone poi sì, me l'ha tolto Giovanni, io questo lo volevo dire.
1: Devo dire che l'ho fatto saltare via ed era comunque una cosa non indifferente, era un chiodo praticamente.
0: Almeno di 5 centimetri,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Ma come mai?
0: Io non lo so.
1: Ma hai fatto qualche scherzetto a qualcuno, insomma qualche burletta a qualcuno che
0: ha
1: voluto, esatto, pizzicarti
0: te lo
1: in qualche
0: giuro
1: modo.
0: Che io poi quando l'ho provato in negozio io non lo sentivo questo spunto.
1: Non lo sentivi, ma è sempre così in negozio, eh. Tu facci caso, non so se è la luce, la carineria magari della commessa o comunque, però in negozio ti sta tutto benissimo, è tutto stupendo, il colore è wow, poi quando torni a casa dici: ma aspetta un attimo,
0: la
1: scarpa è piccola, non mi piace, ho perso ovviamente lo scontrino.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: te l'ho messa, non potevo non mettertela. Anna Pepe, Why Get Wasted, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:32 e continuiamo con le nostre notizie un po' della giornata. Vi raccomando anche ragazzi, noi continuate a seguirci sui nostri social, sui nostri account social, perché lì potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede. Vi pubblichiamo un po' di backstage, proprio lì potete respirare la vera aria della nostra radio.
1: Esattamente, potete sicuramente mettere un po' l'occhio ma anche le orecchie su quello che è il backstage del nostro programma e ovviamente dei programmi successivi, quindi dei nostri amatissimi colleghi.
0: Sì, perché poi viene un sacco di gente, facciamo i video pure con Marco Di Buono, con gli altri speaker, quindi insomma. E poi tra l'altro possiamo anche dirlo, per fine settimana, sì, ma anche per la prossima, stiamo cucinando delle interviste, ragazzi, super.
1: Esatto.
0: Super, ovviamente non possiamo fare spoiler, ma quello che possiamo fare oggi, adesso, visto che il nostro ospite sta per arrivare, possiamo spoilerare un po' di più, no? Dai, sulla tua persona.
1: E sai che io purtroppo sugli spoiler non sono particolarmente bravo, perché purtroppo la tocco sempre un po' forte, non sono mai troppo leggero, quindi comunque una volta che comincio a parlarne dico nome, cognome, numero di telefono e via. No, scherzo.
0: Dillo, non ormai adesso esatta per arrivare, quindi.
1: Allora, io comincio, la prendo alla larga, poi piano piano comunque, come dire, piano piano ci avviciniamo sempre di più. Allora, lui nasce in Italia, sicuramente comincia il suo percorso in un programma molto famoso di giovani e poi, Chiara mi sta guardando con gli occhi aguzzi perché ovviamente non posso fare nomi, non posso fare quello, non posso dire nulla, ma infatti l'ho presa molto larga e l'ho detto, sto preambolando.
0: Ma guarda che ti sei sentito preso
1: sto arrivando molto largo, non ti preoccupare che non faccio né nomi né cognomi, non dico
0: sereno,
1: nulla. Però lui ha cominciato in Italia e soprattutto è diventato molto, ma molto conosciuto anche all'estero. E si parla di, per estero io intendo dire oltreoceano.
0: Oltreoceano.
1: Comunque adesso prendiamo la corda, avviciniamoci sempre un po' di più e quindi lascio.
0: Sì, perché rimaniamo comunque nell'ambito musicale ed è una voce che voi avete già sentito più e più volte, quindi è molto familiare, è già di casa. Noi così lo accogliamo anche oggi perché sta per rappresentare il suo nuovo singolo. Basta, dopo questo abbiamo spoilerato niente, tutto. Possiamo anche dire il nome? No, non lo diremo, lo diremo dopo. Poco più avanti, dai, teniamo ancora leggermente sulle spine. Nel frattempo vi ricordiamo che possono ascoltarci i nostri amici
1: Sicuramente sulla nostra applicazione che è Rai Play Sound, ci possono ascoltare in DAB e ovviamente tramite la Smart TV collegabile a internet, canale 710.
0: Vogliamo dare anche il numero di telefono? 334 60 45 640. Io lo ridò sempre.

0: bombarda.
1: Se nel caso loro magari se lo fossero
0: giusto,
1: perso,
0: è giusto.
1: Noi glielo ridiamo, così possono continuare a scriverci.
0: Yes, mi raccomando, non perdetevi questa puntata tutta italiana dalle 7 alle 10.
1: Tutta italiano.

0: il mio DNA. Madonna, l'ho presa, l'ho presa. Tra l'altro, sì, ti volevo anche dire, non so perché volevo fare questa rima qua. Oggi c'è in studio, amici, i personaggi sono, i nomi dei due personaggi sono questi: Ermione e il Procione. Io in poche parole oggi mi sento.
1: E ve lo spiegheremo dopo. Nel frattempo c'è Brescia con Daddio.
0: Esatto.

0: Bresh da Dio qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:44 e io ragazzi vi invito veramente ad andare a vedere i nostri social, perché
1: sì, tra l'altro Giovanni... da Dio mica tanto, se mi vedessero i capelli che ho stamattina, non so come mai mi sono alzato che sembro un procione investito in tangenziale la mattina molto presto. Sì, questa è la sensazione che non che ho personalmente, ma che ho nei capelli, situazione ai capelli, è veramente, non so come mai ho questa sorta di paletta in testa a modo un po' Johnny Bravo, te lo ricordi il cartone? Forse no.
0: No.
1: Ok, un cartone comunque di questo, lui in realtà era biondo.
0: Te lo giuro, non ho mai sentito in vita mia.
1: Johnny Bravo, era un cartone comunque molto bello che io seguivo quando ero più piccolino, ma molti all'ascolto secondo me se lo ricorderanno. Lui era biondo con gli occhi azzurri, anzi con gli occhiali, non si sono mai visti gli occhi in realtà di Johnny Bravo, e aveva questo ciuffo comunque letteralmente altissimo in verticale sulla testa, e stamattina non so perché mi sono alzato un po' così.
0: Quindi se volete vedere il ciuffo in verticale Giovanni, andate sui social, che lì abbiamo messo un po' di stories.
1: Esatto, il procione e Ermione, perché tu comunque oggi sei, diciamo che io non so, sono bellissimo, tu devo dire che come sempre sei molto bella e soprattutto molto stilosa, e ti dico, sei anche molto British, sei molto inglese.
0: È la cravatta,
1: un po'.
0: Sì. È la cravatta dell'outfit mi rende più British.
1: Fai molto Hogwarts, no? Ermione proprio.
0: Ma posso dire che io me lo dicono in tanti che sembro Ermione.
1: Quindi.
0: Mi dicono che sembro o Annalisa o Ermione.
1: È stato molto originale, quindi
0: ma ci mancherebbe. L'unica cosa è che io non vedo tutta questa somiglianza, te lo giuro. Cioè, proprio ho visto le sue foto, le ho messe anche vicino al mio viso per capire, potrebbe esserci una vaga somiglianza. Io non la vedo, ragazzi.
1: Beh, allora adesso sai cosa facciamo? Invitiamo i nostri amici all'ascolto ad andare sui nostri social a vedere appunto se insomma la somiglianza effettivamente c'è. Potremmo fare un sondaggino, no? Ermione, sì. Yes or no, sì o no? Sei d'accordo? Guarda che secondo me molti lo sarebbero.
0: Se vuoi lo faccio subito.
1: Sì, adesso perché è incredibile, vedi, tu oggi hai messo questo maglioncino leggermente, no, non leggermente, marrone, comunque un po' più scuro, e i capelli, è incredibile come comunichino proprio. No, non sono più tanto rossi, sono proprio più verso il marroncino. È incredibile, ma è bello, è un marrone tipo molto elegante, molto bello.
0: Giovanni, però tu questa cosa non me la puoi dire dopo che io spendo tutto il mio stipendio dal parrucchiere per avere il rame perfetto, capisci?
1: Lo vedi questo rosso?
0: Io ti voglio bene, no? Io apprezzo i tuoi complimenti, però non mi puoi dire una cosa del genere.
1: Hai ragione, ma guarda che ti dico, io
0: tu dimmi,
1: nel senso,
0: che ho belli rame, io sono contenta.
1: Certo, però l'intenzione è sempre positiva, e ti dico la verità, guarda, sei veramente molto stilosa, e noto adesso, cos'è che hai sulla cravattina?
0: Che cosa sono, una cravatta? Ah sì, delle applicazioni.
1: Ah, delle applicazioni, wow, molto belli, Swarovski se non sbaglio.
0: Sì.
1: Belli, molto molto molto.
0: Molto luccicosa.
1: Sei molto shiny, sei molto luccicosa, ma perché tu sei molto emozionata di partire domani e vedere il tuo collega come andrà.
0: Con Marco, io sono già impanicata per la partenza sull'aereo.
1: No, non dico con Marco, dico vedere il tuo collega come andrà, che sono io.
0: Oddio, scusa.
1: No, con Marco sono sicuro che andrà benissimo, anche perché tu e Marco di buono, insomma, su un aereo per Trieste, insomma, non suona tanto male. Diciamo che suona peggio, io da solo in studio domani dalle 7 alle 10, ma sono molto contento perché sono sicuro che, insomma, la nostra famiglia l'ascolta, insomma, i nostri amici che ci stanno ascoltando qui su Rai Radio Tutta Italiana dalle 7 alle 10.
0: Lo possiamo anche dire, sicuramente. Lo possiamo anche dire che oggi verrà il nostro ospite, che se vuoi possiamo anche ormai spoilerarlo, perché
1: manca un quarto d'ora, te senti?
0: No, hai già ragione.
1: Non è mai un buon momento.
0: Hai ragione, lo speriamo tra un tolchino
1: dai,
0: in più.
1: Perché.
0: E l'ospite di oggi metterà d'accordo sia il mondo musica, il mondo, no, dei cantautori, dei cantanti,
1: certo,
0: ma anche il mondo podcast. Questo è un altro grandissimo spoiler.
1: Questo è un grandissimo
0: però
1: spoiler.
0: Visto che ti lascerò da solo domani, abbiamo organizzato solo per te un altro appuntamento, un doppio appuntamento di podcast.
1: Esatto.
0: Quindi anche domani.
1: Domani sarà una matriosca di podcast, anche perché poi appunto ci sarà una bellissima intervista, che poi a me non piace mai definirla intervista, perché poi devono essere delle chiacchierate, delle chiacchiere in cui tutti si sentono coinvolti e soprattutto in cui si impara a vedere con altri occhi, o comunque a capire delle dinamiche di un mondo nuovo, che molti, io per esempio conosco il podcast, ma sai, domani avrò veramente l'onore di sedermi proprio qui negli studi di Rai Radio Tutta Italiana e parlare con dei professionisti che lo fanno da tantissimi anni, quindi sarà interessantissimo anche per me.
0: Ma la posso dirti che mi dispiace lasciarti da solo domani, perché con
1: come sei ruffiana
0: la nostra ospite no ma non tanto,
1: no,
0: per
1: lo so che sei seria, lo so.
0: Non tanto per te, tanto per l'ospite che viene domani.
1: è lì che ti volevo, brava Chiaretta, brava, è lì che ti voglio.
0: No, non
1: è,
0: io ti voglio bene, questa è sempre la premessa, io ti prendo un po' in giro, però no, a parte gli scherzi, con la nostra ospite che verrà domani se ti troverai benissimo,
1: sono sicuro. Più i due ospiti che si collegheranno telefonicamente,
0: basta, stiamo spoilerando tutti i nostri ospiti, tra un po' spogliamo quello che viene.
1: Più parliamo, più siamo un libro aperto.
0: Sì, non abbiamo peli sulla lingua.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sentiti santa. No, no, no.
1: Assolutamente no.
0: Non ho preso mezza nota.
1: No, no, ma proprio sei partita letteralmente da un'altra parte.
0: Però oggettivamente, vabbè, ragazzi,
1: sai che non intervengo mai.
0: Va bene, io accetto questa cosa. Io non sconfinerò mai più nel mondo musicale, nel genere musicale, nel mondo dei cantanti.
1: No, che tra l'altro
0: rimango nel mio.
1: Tra l'altro, diciamo anche questa cosa qua. Ieri, un ascoltatore ci ha dato anche una percentuale che per me è anche motivo di vanto, perché pensavo di essere andato ben peggio. Vogliamo dirla?
0: Sì, sì, sì. No, aspetta, che ritrovo al volissimo.
1: Insomma, ci ha dato una percentuale. Io me lo ricordo benissimo. Se te lo leggo io,
0: aspetta, no, l'ho trovato. Okay. Allora, si impone una colletta per lezioni di canto, 70% lo investiamo per Chiara, il restante 30% per Giovanni.
1: Perfetto.
0: Io non so se era una cosa carina, nel senso, nel dire che mi servono a me più lezioni o a te meno.
1: O io che so cantare invece, non lo so. Comunque, diamo il benvenuto al nostro ospite, perché ha appena varcato la soglia dello studio.
0: È vero, è vero.
1: Di qua.
0: La tua postazione è già pronta.
1: Esatto, la postazione è già pronta. Mi ha detto anche che, appunto, giustamente io ti ho anche regolato il microfono, quindi adesso capiamo anche un attimino se
0: che accoglienza,
1: bene.
0: Comunque, che accoglienza, esatto. Proprio buttato così in diretta.
2: Allora, diciamo che mi sentite, sì.
1: Non ancora, perché mancava la cosa più importante, il microfono. Eccoci.
3: Ecco, diciamo che non è colpa mia, ma colpa della vita. Non trovo parcheggio qui.
1: Signore e signori, in studio qui su Rai Tutta Italiana c'è Virginio.
3: Buongiorno.
1: Come stai? Come va?
3: Grazie. Bene, bene, molto bene. Voi come state? Io in forma, eh?
0: Mattinata, partita.
3: A bomba è partita, molto bene, perfetto.
1: Ci vedo in forma, nel senso che siamo a cannone, giustamente alle ore 19:07.
0: Siamo esauriti, Virginio, siamo esauriti.
3: Benvenuti, vi direi.
1: Siamo in pilota automatico ormai da qualche giorno a questa parte, però finché funziona io non mi sento di ripremere il bottone manuale.
3: Guarda, finché non devi chiamare qualcun altro ad aiutarti a guidare l'aereo, diciamo, ecco, senza fare riferimenti.
1: Esatto.
0: Tu come stai? Perché io ti vedo in splendida forma.
3: Bene,
0: cioè, tu dici a noi,
3: splendida.
0: Ma tu sei stupendo stamattina.
3: Lo so, è una cosa di cui devo sempre chiedere scusa, perché non scherzo. No, mi sento bene, sì, no, bene, sto bene.
0: Splendida
3: sto
0: forma.
3: Bene, ho superato il jet lag, sto qua da qualche giorno in Italia, quindi dai. Beh, io lo soffro un po', devo dire, lo soffro un po', quindi tipo una settimanella mi dura.
1: Ah, una settimanella?
3: Stavo
1: giusto chiedendo quanto ci mettessi poi a...
3: Ebbene sì, una settimanella
1: buona.
3: Poi vedo persone accanto a me che niente, si svegliano, si addormentano senza problemi.
1: Uguale,
3: io
1: di gomma quasi, no?
3: Esatto, ma è così.
0: Mannaggia,
1: da dove arrivi, di bello?
3: Allora, arrivo da Miami,
1: okay,
3: per il discorso del jet lag,
1: sì.
3: Ma in realtà sto qua da una settimana e stavo a Milano.
1: Ok, quindi sei freschissimo fuori dal jet lag tipo oggi, quindi ti abbiamo colto proprio perfetti.
3: Ecco, non so se questo...
0: Sommina.
3: Potevo continuare a dire che avevo il jet lag, di modo che qualsiasi errore era giustificato, ma niente, così.
0: Ti abbiamo fregato.
1: È all'ottavo giorno.
3: Anche io vedo benissimo, però, dai.
1: Bene, grazie.
3: Allora, dai.
0: Tra l'altro, Virginio, sei qui ufficialmente per fare una cosa stupenda, per presentare un tuo nuovo progetto.
3: Esatto.
0: Ci sei cimentato in un'altra professione a tutti gli effetti, perché sei diventato un podcaster.
3: Esatto, sono diventato un podcaster, conduttore, adesso non so bene come si può definire, però sicuramente ho condotto, ideato, questo podcast insieme a tutta la meravigliosa, vedi?
1: Jet no, ma capito anche a me.
3: È jet lag. La meravigliosa squadra, insomma, di Radio Rai, e insomma del direttore Gianfranco Zinzilli, che mi ha, diciamo, dato il via su questa idea di questo podcast che si chiama Grazie al Caso. E non voglio vedere risatine.
1: No, giuro che
3: ho visto che tu hai guardato dall'altra parte, lei pure. No, è così.
0: Ha guardato me.
3: È volutamente provocatorio.
1: No. Comunque sei un altro originale.
3: No, assolutamente. Poi inattaccabile, scusa.
1: No, esatto, inattaccabile. All'ultimo se
0: ti potremmo anche chiedere perché questo titolo?
3: Perché di fatto, ovviamente mi piace che un titolo sia ricordabile, e quindi mi piaceva un pochino questo gioco. Però in realtà il podcast poi è leggero, ovviamente, perché si parlano poi di tante cose, perché si parla della vita, si parla del caso o del destino, insomma. Ci chiediamo di fatto cosa effettivamente diciamo diriga le nostre vite, se è il caso o il destino. E ci sono diversi ospiti, quindi da domani ci sarà su Rai Play Sound la prima puntata, non vedo l'ora che esca. Io mi sono ammazzato di risate, mi sono insomma emozionato in tante parti, e domani il primo ospite, non so se già lo posso dire, ma lo diremo,
1: ma sì, diciamolo.
3: Il primo ospite della prima puntata di domani sarà Settembre, che, insomma, sono molto contento perché oltre ad essere amici, ma è proprio un artista che io amo molto, e quindi ci siamo cimentati in questa avventura nel raccontare cosa gli ha, diciamo, cambiato il percorso, quale episodio e quanto le canzoni e la musica hanno avuto ovviamente un peso nel suo percorso. E in questo podcast non ci saranno soltanto parole, ma accompagnato dal maestro Damiano La Rocca dal vivo con la chitarra, quindi in acustico, io canterò poi dei brani.
0: No, vabbè, sì, c'è anche la puntata, performance.
3: C'è anche la performance, esatto. Performance, come dice performance. Marina Abramo. Esatto. E insomma, ogni ospite sceglie una canzone alla quale è legato, ci spiega ovviamente perché, e poi insomma la facciamo dal vivo, quindi ogni volta c'è una canzone nuova. È bello perché intanto per me è stato divertente cimentarmi anche in canzoni non mie,
1: certo.
3: E poi comunque abbiamo spaziato veramente da, adesso non voglio dire troppo, ma da Battisti a Michael Jackson, di tutto.
1: Dai,
3: quindi,
1: più grandi, insomma,
3: veramente sì, per fortuna sì, nel senso che è stato anche la scelta insomma, come posso dire, degli ospiti che c'erano, era sempre stata molto anche di peso, se vuoi, no? Comunque posso dire, non c'è stava una canzone trap in tutto ciò,
1: vedi, che non è scontato nel 2026,
3: adesso non per dire,
0: tu volevi chiamare me, che io te la portavo una canzone trap,
3: ma guarda, non ci credo, cioè, perché
1: no
3: invece io vedo una grande amante del pop, no?
0: Sì.
1: No, lei è una grande amante del pop, però è anche una grande amante,
0: però racconta la legge della macchina.
1: Giusto per parlare,
3: raccontala Virginia, tu, perché si vergogna.
1: No, non è che si vergogna, in realtà lei, diciamo che ci siamo conosciuti qualche settimana fa con Mattina Tutta Italiana dalle 7 alle 10 tutti i giorni.
0: Sì.
1: Diciamo che cominciavamo il programma con Anna Pepe. Siamo arrivati a cambiare comunque il mood con, adesso cominciamo il programma con Pino Daniele, quindi ti fa capire un attimino il lavoro che io sto facendo.
0: La console c'era lui, si deve un attimo prendere, quindi è stato un cambio. Cominciamo
3: c'è stato un excursus musicale.
0: Cominciamo con Fred De Palma, adesso cominciamo con Cremonini. Però ci sta, nel senso, ma io intendevo l'altro della macchina, quando ti ho accompagnato in macchina.
1: Ah, come no? Beh, la prima e l'ultima volta, insomma, che sono entrato in macchina con te, è partito questo reggaeton fortissimo, che tra l'altro sembrava il prosieguo della nostra playlist qui di Tutta Italiana, nel senso che comunque, cioè, ho concluso con Fred De Palma e tra l'altro a un punto specifico della canzone entro in macchina di Chiara e riprende da esattamente quel minutaggio lì, quindi insomma lei è proprio una trapper professionista.
3: Perfetto, va bene, buona sapere.
0: Il mio animo è metà pop, metà trap, sì. Bellissimo.
3: L'importante è che ci sia del pop per me, sì, poi sì, il resto, anche io ascolto di tutto, dal jazz, anche la trap adesso, non è magari un genere su cui sono ferrato o che mi appassioni più di tanto, però ascolto poi di tutto.
0: Ma infatti, ecco, ad esempio, la tua playlist, me ne dici tre canzoni che ci sono sempre.
3: Tre canzoni che ci
0: italiane.
3: Sono sempre. Allora, italiane. Tutte italiane, certo. Allora, vediamo, sicuramente un Pino Daniele c'è sempre.
1: Pino.
3: Tra l'altro, ultimamente sto ascoltando anche questa versione, diciamo, rifatta da Laura Pausini nell'ultimo disco,
1: sì,
3: di cover Io Canto.
1: Come no?
3: Che mi piace moltissimo. L'ho vista qualche giorno fa in concerto a Milano e c'è il momento in cui canta questa canzone, insomma, arriva questa pioggia tutta digitale, una cosa bellissima, lei sotto l'ombrello luminoso, molto bello.
1: Tra l'altro,
3: molto
1: Laura
3: bello.
1: Pausini, diciamo, l'artista con la quale tu hai collaborato.
3: Sì, no, infatti è stato bello anche sentirle cantare le mie canzoni, le canzoni, insomma, che abbiamo scritto insieme.
1: Che bello.
3: Quindi sicuramente un Pino Daniele, un Quando Chiove, ma io sono un amante della pioggia, magari
1: molto
3: poi
1: un po' nostalgico,
0: dal nuovo singolo un po' si è capita che la pioggia ti piace.
3: C'è qualche spunto, diciamo, ma leggero, ma leggerissimo.
0: Sì.
3: No, guarda, poi scusami.
1: No, ci mancherebbe. Prego.
3: Beh, poi no, stavo pensando ad altre canzoni. Sicuramente io ho sempre ascoltato tanta musica, sicuramente c'è un pezzo a cui sono molto legato che è un grande classico e che ti lascio una canzone di ovviamente di Gino Paoli.
1: Ah, di Gino Paoli.
3: Perché l'ascoltava mio papà in macchina, insomma. E poi c'è una canzone che io amo molto che è L'infinito di Raff.
1: Ok.
3: Okay. Sono molto legato a Raf proprio artisticamente, nel senso che mi ha sempre ispirato tantissimo. L'ho sempre trovato un pop molto elegante.
1: Molto.
3: E quindi mi piace tanto.
1: Molto poi, profondo poi.
3: Ho avuto la fortuna, insomma, di conoscerlo, di scrivere per lui e di diventare anche amici, insomma. Quindi sono tre artisti e tre canzoni a cui sono molto legato.
0: Sia professionalmente che personalmente.
3: Beh sì, non ho mai conosciuto Gino Paoli. E questo mi dispiace, invece ho conosciuto Pino Daniele durante il suo ultimo concerto.
1: Ma che meraviglia!
3: Ovviamente non sapevo che fosse l'ultimo.
1: Com'è andato l'incontro? Sono molto curioso.
3: Guarda, è stato molto breve in realtà, perché ci siamo visti nel backstage del forum di Assago, se non sbaglio.
1: Ok, di Milano.
3: Di Milano, esatto. Ed è stato un momento veloce, però bello.
1: Bellissimo, allora andiamo in musica, mettiamo una canzone. Io dico sempre mettiamo una canzone, vedi che mi hai contagiato con andiamo in musica, non lo dico mai. Comunque mettiamo una canzone e poi dopo torniamo qui con Virginio.
4: Io non so più cos'è normale.

Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da un filo.

0: Allora, siamo qui con Virginio Nero e abbiamo cacciato sia Giovanni che Chiara Cacciopoli.
1: Siamo rimasti in due a ballare l'Alligalli, diciamo.
0: No, l'Alligalli no, guarda. Tutto meno quello. Tante persone la ballano, sono bravissime, una delle cose che non mi ha mai fatto impazzire.
1: Ah, vabbè, giustamente. Tu diciamo, puoi dirlo.
0: Mi piace.
1: Tu puoi dirlo.
0: Un po' come lo jazz, no? Devi inventare al momento.
1: Mi piace questa filosofia.
2: Sì. Devi essere molto creativo e devi sapere improvvisare.
0: Bravo.
2: Giusto?
0: Bravo. Infatti, i più bravi ballerini sapevano improvvisare. Poi ci sono quelli che sono i classici, ma quello è un'altra cosa.
2: Esatto.
1: Comunque, l'Alligalli.
0: Ma
1: no.
0: Tu quando hai fatto la trasmissione innominabile, no? Si può dire. Ballavi pure.
1: No. Cantavo soltanto, diciamo, per la gioia dei telespettatori, grazie a Dio, perché se no.
0: Nella prima versione mi ricordo che facevano
1: recitare,
0: ballare.
1: Cantavano, ballavano anche, però, no. Nella mia no.
0: Bene. Vabbè, li riprendiamo questi.
1: Ho ballato
0: ragazzi.
1: Dopo però qua in Rai.
0: Ah sì?
1: Hanno fatto tale quale, sì.
0: Ah, quello non me lo ricordo.
1: Sì. Lì ho ballato e devo dire che dai, mi sono difeso.
2: Anche tra l'altro la versione natalizia, Natale.
1: Scusa,
2: quale, no?
1: Anche quello, sì.
2: Carino, geniale.
0: Non avevo
2: geniale,
0: detto che l'avevo ripreso. Perché ha parlato senza essere stato autorizzato che ha ripreso, secondo te? Cioè, se un
1: non lo so, guarda, è stato è un po' bischero.
2: Qualcuno ha aperto le gabbie in anticipo e i cani sono partiti. Cosa dobbiamo fare?
1: Ammazza proprio, ma allora, ti vuoi bene, diciamo.
2: No, per dire nel senso che comunque noi siamo vogliosi di parlare, di comunicare, di stare qua e di, insomma, emergere,
0: guarda,
2: il più possibile.
0: Ma voglia di parlare, guarda, questo è in dubbio. Lo sanno tutti. L'ospite non riesce neanche a finire di parlare che lui interviene. Non riesce a fare.
2: Sono un po' una pianta carnivora da questo punto di vista.
1: Ah, vabbè. Benvenuto allora pure.
2: Si allontana. Allora, Virginio, giusto?
0: Adesso a Chiara gli ridò il microfono, sento già i dentini che senti.
2: Li senti, quindi ci sono effettivamente.
3: Dai, a differenza di Giovanni, io so quando fermare a parlare.
1: Aia, ma qua proprio si parte benissimo.
2: Sì. C'è un bel clima disteso, C'è un bel clima disteso.
3: Oh, poi io lo prendo in giro, Giovanni, ma ci vogliamo bene in fondo. In fondo.
2: Ci vogliamo bene
3: tanto
2: quando,
3: in fondo.
2: Ci vogliamo bene quando non c'è il direttore.
1: Beh, perché ancora non è arrivato il caffè, diciamo.
2: Io non lo bevo il caffè, direi.
1: Ecco, vedi. Appunto, no, forse dovremmo iniziare.
3: La bottiglia d'acqua.
2: Se bevessi il caffè mi trasformerei veramente in un mostro, in un cerbero.
3: Lascialo così, che già di suo.
1: La camomilla boom boom, come si diceva.
3: Dovresti bere una camomilla, secondo me. Sì. Ok, continuiamo perché abbiamo appena finito di ascoltare l'altro singolo di Virginio, Connessi, no?
1: Sì,
3: che poi
1: ha
3: avuto un backstage bellissimo, un concert fantastico. Che tra l'altro, a Gen Z, se ti ricordi,
1: sì, certo.
3: Abbiamo anche nominato, abbiamo anche citato.
1: Sì.
2: Ah, dai, sei stato intervistato da chi? Chiara in Gen Z?
1: Assolutamente sì.
2: Chiara, ma sei pazzesca, arrivi comunque, Non lasci scampo a nessuno.
3: Vedi che battute. io non chiedevo lavorare qua.
1: Scusami, ma ne abbiamo parlato e abbiamo parlato anche del fatto che faceva parte di una campagna, vero? Insomma, perché è una cosa che mi piace dire di questa canzone.
3: Ribadiamolo anche in radio.
1: Esatto, è una campagna, insomma, che riguarda proprio la prevenzione, insomma, e il fatto di considerare che tutte le parti del nostro corpo sono connesse, quindi dobbiamo prenderci cura di tutto. Però in realtà la canzone è una metafora, ovviamente, anche del prendersi cura delle persone che ci sono accanto, dei rapporti, insomma, a prescindere, che come dicevamo, insomma, comunque oggi il fatto di essere connessi a volte ci fa pensare che magari il vedersi di persona è un po' meno necessario, no? Però effettivamente mi rendo conto anche io, per esempio mia madre mi dice sempre, mi mandi messaggi, sì, ma io voglio sentire la tua voce, no?
2: È giusto,
1: è una frase che mi dice sempre, secondo me lo dice a molti, cioè no, non mia madre in generale, molte mamme lo dicono a molti.
2: No, avevo capito, ma giustamente era importante specificarlo.
3: Pensa che la mia comunicazione con Virginio sono gli sticker.
2: Ma dai.
3: Fantastico.
1: Sì, ma guarda che noi ci sfidiamo.
2: Beh, ma ne parlavamo comunque.
1: Ci sfidiamo con gli sticker, cioè, ma anche perché abbiamo una filosofia, cioè di usare il meno possibile gli emoji, giusto?
3: Sì.
1: E quindi ci diamo gli sticker.
2: Mi raccomando, amici all'ascolto, c'è la differenza abissale tra uno sticker e un emoji.
3: Certo,
1: lo sticker poi lo crei
2: esatto.
1: Anche tu, poi insomma di fatto è un meme.
2: Non so se si possono più fare quelli proprio ritagliati di una foto, perché credo che per una questione di privacy, avevo letto tempo fa in radio appunto, che non si può più condividere facce magari se disconosciuti, un po' buffe.
3: Vabbè,
2: perché...
3: ma lì è possibile, scusa, come fai a controllare tutti gli sticker di ogni persona sul cellulare? È possibile.
1: Vabbè, ma come ogni cosa, se non lo sa
2: No,
1: come
2: no,
1: dicono a Roma.
2: Però poi se fa il giro del mondo arriva lui, lui comunque ha anche, insomma, io ho letto questa notizia, poi se vedrò un domani la mia faccia sicuramente mi farò una risata.
1: Però in caso anche là, come dicono a Roma sempre, vieni a trovare.
2: Vieni a trovare. Scusa, prima che arrivi dici tu.
3: La prossima volta, Virgilio, dobbiamo farti venire qui in studio quando c'è il nostro amico Luca Rigioni, che lui però parla di Roma, sì, parla del nostro dialetto, parla di tutte queste
1: bello, bello,
3: caratteristiche
1: bello
3: dei romani.
1: Mi
3: siamo
1: piace molto.
3: Tantissimo. Abbiamo fatto anche un corso accelerato,
2: sì,
3: a Giovanni.
2: Non
3: di...
2: tanto riuscito.
3: Romani, no.
2: Ma no, ma sono un po' confuso anche perché... No, facciamo un piccolo spoiler delle parole più strane che voi comunque usate quotidianamente. Io sono confusissimo. Cioè qua a Roma, non so, per esempio, stavamo parlando dell'anguria. Com'è che dite anguria?
3: Cocomero.
2: Cocomero, ma no.
1: Beh certo, l'anguria è il cocomero, scusami.
2: Vabbè.
1: Io non sono di Roma, però ho vissuto a Roma e non sono nato molto distante, no? Quindi melone addirittura, no?
2: Dalla regia, vabbè, insomma, comunque.
1: Vabbè, in effetti in inglese è watermelon, quindi esatto, insomma c'è forse un'assonanza. Dai.
2: È vero, è vero, è vero, è vero. Quindi che la fa a quell'occhio internazionale in più. Tra l'altro volevo dire una cosa, sì, che oggi c'è una...
1: No, vabbè, non avevamo dubbi, stava dicendo Chiara che volevi dire una cosa.
2: No, perché insomma ci sono tantissime cose da dire, poi comunque abbiamo davanti un grande artista, io non l'ho mai conosciuto.
3: Posso dire che secondo me domani Giulia avrà un grande affare con Giovanni in diretta.
2: Giulia, non ti preoccupare, non parlerai neanche un secondo. Faccio io, me la suono, me la canto, suono anche, porto anche l'oculele di Marco Di Buono, quindi figurati.
3: Facciamo così un'anteprima, i nostri microfoni, Giulia Giannoli.
1: Ciao, buongiorno Giulia.
4: Che bello
1: ritrovarci.
4: Virginio, care Giovanni.
2: Che bello vederti.
3: Guarda, io non so cosa ti aspetta domani, ma secondo me con
2: Dai,
3: Giovanni...
2: Ma non prepararla psicologicamente, anche perché secondo me già lei un po' l'ha capito.
4: Ma l'avete detto che parliamo di podcast?
3: Diciamolo.
2: Ma in realtà non abbiamo spoilerato molto.
4: Perché sta qua.
2: No, lui l'ha raccontato. No, lui l'ha detto.
1: Siamo partiti con questo, sì, ma tra l'altro con Giulia abbiamo appunto lavorato al podcast. Ti sei divertita a questo
4: molto,
1: podcast?
4: Molto, molto. Ma ne avete parlato bene? Perché
1: parliamone anche insieme se vuoi di nuovo,
4: siamo
1: arrivati. Certo.
4: Siamo arrivati.
1: Ragazzi, praticamente domani, se non sbaglio è domani.
4: Alle 00 di
1: a mezzanotte
4: dell'otto,
1: scaricare il podcast
4: Sound e sentire grazie al caso,
1: grazie al caso
4: di Virginio con una copertina fantastica.
2: Wow,
4: la riconoscerete.
1: Esatto sì,
2: ma anche il nome, notare, ma anche il nome non è un nome comune, non è un nome
1: anche
2: qualunque,
1: il nome si fa ricordare,
2: no,
1: diciamo,
2: a carattere,
3: ci siamo guardati io Giovanni
2: essere...
3: all'inizio.
2: No, vabbè se non cringiamo la situazione, rimaniamo comunque sul light, sul
1: guarda
2: light.
1: Sei già cringiata da un pezzo la situazione, te lo dico, te voglio dire,
2: c'è già il manuale del cringe che ci sta prendendo, che
1: esatto,
2: dal soffitto.
3: Se tu pensa, mi fa fare dei giri immensi Giovanni, mi sono dimenticata quello che ti stavo per chiedere prima,
2: e questo è l'effetto perché poi subentro
3: io. Ti rendi conto io con chi devo lavorare?
1: Giovanni, ti ricordi qual è il primo ospite del podcast di domani? La prima puntata domani?
3: Giulia lo sa. Io pure me lo
1: Giulia
3: ricordo.
1: Giulia un po' Hermione Granger in Harry Potter.
2: Giulia,
1: che fa? Io lo so.
3: Ma
2: Giulia
3: perché
2: è venuta
3: non
2: apposta.
3: Sembro Hermione? Già me l'ha detto Giovanni. Sembro Hermione.
1: Beh, un po' sì.
2: Beh, dai, un po' sì.
4: Un po' sì.
2: O comunque una controfigura
1: bello,
2: molto,
1: no?
2: Molto simile. Cioè, se si ammalasse Hermione chiamerebbero te, dico, domani per il set.
1: Quindi chi è sto ospite? Non ho capito. Forse fa il vago,
3: Aiuto dalla regia?
2: Dalla regia, ovviamente questa faccio una brutta figura, ma lo dico comunque, domani sarà Iva Zanicchi.
1: Ah, ma io non lo sapevo, avete cambiato la puntata allora.
4: Oh.
2: Quindi non ha bleffato.
3: Sì, Giovanni, dai, sì.
1: Guarda, magari a un certo punto avremmo anche Iva Zanicchi e chissà quante cose ci può raccontare.
4: Ma noi ce lo auguriamo.
2: Esatto, assolutamente.
4: La seconda stagione.
1: Secondo me Iva è una che tra l'altro sarà molto catturata dal titolo del podcast.
2: Esatto. Io ci speravo che ci fosse.
4: Quest'estate, cioè da dire questo.
1: Eh sì, esatto.

0: Virginio, abbiamo iniziato, se non sbaglio, a fine
1: luglio.
0: Sì, esatto, sì. Esatto, ricordo un torrido luglio.
2: Torrido luglio.
3: Faceva un po' caldino.
2: Uno spiacevolissimo luglio.
0: Ma per fortuna c'era l'aria condizionata in studio.
1: Sì.
0: Lui insieme a Damiano La Rocca, che lo accompagna poi in tutto il podcast. La particolarità è che c'è musica live dal vivo, quindi non abbiamo messo basi
1: dal
0: in
1: vivo.
0: Post, è dal vivo.
1: Esatto.
0: Hanno cucito le canzoni e la musica sull'artista di turno di volta in volta, settimana in settimana.
1: E infatti, proprio per dire questa cosa di luglio, che abbiamo girato, insomma, registrato a luglio, in tutti i lanci che vedrete, quindi i video, no, che abbiamo registrato per i social e tutto quanto, io sono sempre a maniche corte.
3: Praticamente. Sì, anche a dicembre sarei con le maniche
1: Ma
3: corte.
1: Guardate, perché ragazzi, pur volendo era impossibile, in quel periodo a Roma faceva un caldo atroce.
3: Me lo ricordo, posso testimoniare che è vero.
2: Però mi raccomando, non istighiamo i tecnici della Rai, perché ogni volta che è chiaro abbiamo detto in diretta fa un po' di caldo.
3: No, c'erano i pinguini
2: in studio,
3: no,
2: ma letteralmente.
3: Solo tu chiami.
1: No, oggi stiamo benissimo.
3: Ma che mangi, le sei un quarto. Per dirgli di abbassare l'aria condizionata. Mi ha fatto morire l'altro giorno, c'era un caldo qua dentro.
2: Ho rovinato il microclima dello studio.
3: Stavo per svenire. Va bene. Chiudiamo insomma per un attimo la parentesi podcast, anche perché abbiamo capito domani su Rai Play Sound.
1: Esatto, a mezzanotte.
3: A mezzanotte.
2: Domani io e Giuliana riparliamo su.
3: Però mi dovete far vedere
1: primo ospite settembre, perché sennò pensano che sia Iva Zanicchi che ci sarà magari in futuro. Primo ospite settembre.
3: Ma mi dovete un attimo spoilerare la copertina, perché mi hai detto che è bellissima. Adesso sono curiosa.
1: Per questo, chiaro. Come dicevamo all'inizio, mi devo sempre scusarmi per la mia bellezza.
3: Sono comunque giornate proprio fresche di uscite, perché domani esce il podcast, ma venerdì che cosa
1: dillo,
3: esce?
1: Dillo.
3: Ultimo singolo, Dio nella pioggia. E
1: esatto,
3: ce lo ascoltiamo.
1: Esatto.
3: Non dire niente, ce
1: lo
3: ascoltiamo.
1: Non dico nulla, vai.
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: domani.
1: Ma che voce, ma che singolo, Virginio, che ci hai dato!
2: Grazie, ma poi appunto ti stavo raccontando questa cosa che io ancora non ho annunciato a nessuno, da nessuna parte.
1: Spoilerato io.
2: No, ma questo era quello che volevamo, che questa canzone sarebbe appunto uscita in italiano, perché è uscita qualche settimana fa in spagnolo, Dios en la lluvia, in Latin America, in America, eccetera. Poi a un certo punto ho deciso che volevo farla uscire anche in italiano. E quindi siamo qua, dopodomani, perché domani esce il podcast, grazie al caso, a mezzanotte su Rai Play Sound.
1: Giusto.
2: Invece dopodomani uscirà appunto Dio nella pioggia, che è una canzone con un titolo anche lei, diciamo, che non si fa notare.
1: No, infatti...
2: Beh, però sai da dove viene questa frase? C'è un concetto molto bello che mi piace sempre ricordare. Non mi ricordo dove l'ho letto, non mi ricordo chi l'ha detto, però mi aveva tanto colpito. Mm-hmm. Ed è: ho chiesto a Dio i fiori e lui mi ha mandato la pioggia. No?
1: Bellissimo.
2: È una cosa molto bella, secondo me. E la canzone, il concetto della canzone è un po' questo, cioè quello di trovare anche in un momento così complicato, adesso banalmente, come può essere la pioggia, no? Invece trovare la poesia in quella cosa là, quindi mm-hmm. inteso in questo senso, non necessariamente religioso, ma perché no, insomma, ognuno può trovare cosa vuole nella pioggia, no? Però questo è un po' il concetto.
1: Giulio, tu cosa vuoi nella pioggia? Cosa trovi? Cosa cerchi?
3: Ma allora, è un bellissimo concetto questo di Virginio, ci stavo pensando mentre lo raccontava. Io vedo opportunità, perché sì. Poi alla fine è quello: chiedi i fiori e ti viene data la pioggia.
2: E tu pensi
3: è una punizione.
2: Problema, esatto.
3: No, invece anche nella pioggia puoi trovare sollievo.
2: Soprattutto perché i fiori arriveranno solo dopo la pioggia.
3: Poi sotto la pioggia puoi respirare, puoi sentire l'odore, hai tante sensazioni anche di libertà. Quindi penso che sia un'opportunità il senso un po' della tua canzone.
2: Assolutamente.
3: E per riagganciarmi anche al podcast che esce il giorno prima.
2: Esatto.
3: È un'opportunità anche quella, perché ascoltandolo parla, sicuramente ne avrete già discusso, delle occasioni che una persona ha avuto, che tutti noi abbiamo avuto nella vita, dei treni che hai lasciato perdere, hai preso, non hai preso, il famoso sliding doors.
2: Hai preso in faccia pure, perché pure quelli. Oh.
3: Ti sei lanciato.
2: Esatto.
3: E tutto serve. E per cui mai rimpiangere niente, andare sempre avanti. E siamo fatti anche delle scelte negative che...
2: Assolutamente sì, soprattutto. Come si dice sempre, la strada per il successo è costellata di fallimenti.
3: È così. E come dici tu giustissimo nella parte che non vi spoilererò del podcast.
2: Ma spoiler un po', dai.
3: Va bene, la parte finale. Le occasioni più belle che ci sono capitate non le abbiamo cercate.
2: No. Soprattutto,
3: no,
2: insomma, arrivano sempre quando non siamo pronti.
3: No, non siamo pronti. E è un podcast settimanale, ricordiamolo, perché
2: esatto.
3: Magari le persone si aspettano il solito box set.
2: Con tutte le puntate invece,
3: appunto, perché ognuno deve ragionare su quello che state sentendo e dare spazio anche alla persona intervistata. In questo caso il primo ospite sarà a settembre, poi ce ne saranno altri fantastici. Saranno pillole di 15, massimo 16 minuti settimanali. Ogni
2: settimana uscirà
3: giovedì,
2: una puntata nuova. Giovedì. Esatto.
1: Giovedì. La presentazione di Giulia è perfetta,
4: sì,
1: quindi noi ti aspettiamo domani in studio, Giulia, cioè Giovanni, però io vi ascolterò.
3: Va bene.
4: Ti aspetterò io a braccia aperte, sono
3: va
4: molto
3: bene.
4: Emozionato.
3: Parleremo
4: soprattutto
3: di
4: per
3: podcast,
4: la esatto, tu. Di podcast, e soprattutto ci sarà un velo di mistero domani, comunque, l'ultima ora dalle 9 alle 10, ricordiamolo, perché insomma, non sarà proprio una conversazione qualunque, perché il progetto in questo caso è veramente molto molto molto interessante e soprattutto si basa su una storia vera.
3: Assolutamente. Noi spaziamo dalla musica, dall'argomento più light, che nasconde sempre però dietro un contenuto
4: che non è quello di domani,
3: che non è quello di domani
4: direi
3: ma è quello di Virginia,
4: esatto.
3: A racconti, a storie, a radiodrammi, a tutto, perché
1: crime.
3: La radio a crime, certo.
4: Che tra l'altro possiamo anche dire un piccolo spoiler, che però racconta molto di quello che è il progetto di podcast di domani, o comunque quello che è la storia. È il primo.
1: Non spoilerà tutto, però. Fagli
4: no, ma
1: domani.
4: È proprio una frase bella, però. Vabbè, non la dico. Però no. Già metto questa cosa, sono andato a fare un po' di ricerca ed effettivamente non perché mettessi in dubbio, ma ero molto curioso di saperne ovviamente di
1: più. Ti ha messo in dubbio.
2: Dilla. Ma voglio sapere pure
3: dilla
2: io.
3: Così la... i nostri ascoltatori domani si sintonizzano e.
2: Esatto, si incuriosiscono.
4: È il primo caso di cronaca nera della storia.
1: Ecco.
4: Basta.
2: Ah, così.
4: Che dici?
1: Ha zittito. Oh, se sei riuscita a zittire Giovanni, grande stima per Giulia.
4: È questo il vero successo.
3: Ti ho detto solo questa frase ieri.
1: Basta così, l'hai zittito. Benissimo. Andiamo un po' in musica, ci ascoltiamo un altro brano di Virginio e poi torniamo e li commentiamo tutti insieme.
2: Dai.

0: Io non te la canterò, io non proverò neanche a proprio cercare di riprodurre le parole che ha detto Jolie Napoletano.
1: Yes, possiamo non cantarla,
0: però
1: ma annunciarla.
0: È veramente figa.
1: Vero. Un'ora, one hour, Jolie qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le ore 9.47, quindi tra 12-13 minuti purtroppo partirà quella sigla. Stavo per metterla adesso.
2: Quale sigla? Scusatemi.
1: C'è una sigla, la sigla nostra, la sigla finale della radio.
2: Ah no, vabbè, vi lascio da soli se volete.
1: No, no, no, no, no.
2: C'è una sigla nostra. Che è?
0: No. Ah, di nostro non c'è niente. Il caso è nulla, nostro, esatto. Mio di Virginio. Però vogliamo specificare.
2: Esatto. Comunque questo pezzo di Giulia è molto bello. Mi piace molto.
0: Ti piace anche a te un po'
2: e mi piace che sta tornando anche un po' questo funky, R&B funky nelle produzioni. Bello, finalmente. Ah. Beh, all'estero insomma si vede anche, no, che arriva questa onda e quindi sono contento che stia salendo anche in Italia.
0: Allora, quando io ho detto che saresti venuto qui nei nostri studi a Mattina Tutta Italiana, Giovanni è stato molto molto contento perché mi ha detto: no, ma dai, ma Virginio, ma è famosissimo all'estero, ma come ha fatto, ma che è successo? Infatti io volevo proprio farti raccontare questo, cioè il passaggio da andare, cioè vivere in Italia, andare a vivere dall'altra parte del mondo quasi.
2: Ma guarda, a me piace sempre dire che comunque la cosa che io ho fatto e che faccio è portare la mia melodia italiana, cantando in spagnolo, però la melodia italiana, quindi non è che sono andato all'improvviso a fare musica latina nel senso che noi intendiamo, no? Ma è pop italiano, però cantato in spagnolo. Mi piace dire questa cosa perché secondo me è importante portare comunque questa identità italiana che ovviamente io ho 100% anche in un mondo che ama l'Italia e che lo porta veramente su un piedistallo in un certo senso, ed è bello vedere questo. Guarda, in realtà le cose si sono succedute, diciamo così, per caso, e sto facendo segno come le virgolette, perché in realtà nel 2018 è successo che, scrivendo anche per altri artisti, in particolare per Laura Pausini, abbiamo vinto un Latin Grammy per il suo album Haste Sentir, che era la versione in spagnolo di Fatti Sentire, e questa cosa qua mi ha iniziato ad aprire un po' di canali, diciamo, che non mi aspettavo, no? Quindi complice sicuramente è stata Miami, dove mi sono trasferito e dove, diciamo, faccio base sempre avanti e indietro con l'Italia, però comunque facendo base lì.
1: Da quanto?
2: Da 3 anni. Okay, grosso quindi. Modo e la verità è che Miami, per chi non lo sapesse, in realtà è una città estremamente latina, nel senso è negli Stati Uniti ma è piena di cultura latina, tantissime persone latinoamericane, quindi diciamo c'è proprio quell'incontro tra la cultura americana e latinoamericana, ed è stato bello poter vedere poi come il mio pubblico è cresciuto anche là. E sai, la cosa bella è fare concerti, fare live promozioni, quindi andare in televisione eccetera, e sentire comunque un affetto così forte non solo per me ovviamente, ma proprio anche per la cultura italiana che, certo, io insomma comunque ovviamente in quel momento porto con me, e quindi è stato, diciamo, un susseguirsi di casualità che poi non sono casualità, insomma, perché io tra il destino e il caso forse credo nel destino.
1: Il destino, è vero, anche io credo molto nel destino.
0: È più bello il destino che il caso.
2: Cioè, beh, in un certo senso sono...
0: Tu le chiami coincidenze o le chiami destino quando succedono delle determinate situazioni che ti portano poi a un risultato che speravi?
2: Allora, è chiaro che noi abbiamo il libero arbitrio, perché se no, insomma, sarebbe veramente tutto,
0: siamo,
2: no?
0: Democrazia, sì.
2: No, no, ma comunque a prescindere il fatto che accadono delle cose nella nostra vita, e anche a seconda di come noi reagiamo a quelle cose, possono cambiare, no? Si possono cambiare il corso dei nostri eventi. Però io credo che poi alla fine noi nasciamo diciamo rotondi, e moriamo rotondi, nel senso che comunque la nostra essenza ci porta da una determinata parte a prescindere dalle cose che ci accadono. Cioè, io a un certo punto sicuramente l'ho deciso io, però io dico sempre che la musica mi ha scelto, sono nato così, e quindi questa roba qua mi ha portato comunque ad andare oltre comunque qualsiasi tipo di come posso dire, di non solo di ostacolo, di cose che sono accadute nella vita, no? E faccio fatica a pensarmi in una maniera diversa.
0: Questo è bello, però secondo me penso sempre, infatti ci metto 12 anni prima di prendere una decisione, perché penso entrambi i modi, cioè se io facessi quella cosa cosa succederebbe e se io non la facessi cosa altrettanto non succederebbe, perché ho paura di queste sliding doors, cioè se non faccio una cosa poi che cosa mi comporta? Mi comporta più lati positivi e lati negativi, forse mi faccio troppi paranoia.
2: No, beh, ma questa io penso che sia un pochino l'ansia anche del nostro tempo, no? Cioè nel senso che intanto sei un overthinker come me, no? Quindi comunque ragioni tanto e pensi tanto, vabbè, ma tanto questo ce l'abbiamo un po' tutti oggi.
0: Poi altre volte vado di pancia, eh? Cioè dipende un po' dal mood della giornata.
2: Guarda, io mi sono reso conto che tutte le volte in cui sono andato di pancia comunque magari non è stato facile, ma è sempre stata la decisione giusta. E allora a un certo punto dici vabbè, forse in effetti devo un po' seguire il mio istinto pure, cosa che non ho fatto per anni, perché mi sono sempre detto no, ma quella è la cosa più giusta da fare, no, ma quell'altra. Però sai, il cervello e il cuore non sempre comunicano allo stesso modo.
3: È vero, è vero, è vero.
0: Anzi, se comunicassero allo stesso modo ci sarebbe un po' più di coerenza tra le due parti.
3: No, poi bisogna essere effettivamente pragmatici, bisogna capire le situazioni, però poi è anche bello e naturale, e soprattutto prendere certe decisioni di pancia vuol dire proprio prenderle con la tua essenza totale, no?
2: Certo.
3: Quindi ogni tanto veramente questa cosa qua poi torna in maniera molto molto molto positiva. Tra l'altro io prima stavo accennando a una ricorrenza anche molto importante, perché quest'anno è il tuo 20° anno da quel Sanremo lì.
2: Esatto, sì.
3: Giusto?
2: Sì.
3: Vuoi raccontarci qualcosa?
2: Beh, guarda, è stata la mia prima vera esperienza. Ho iniziato così, quindi praticamente preso dai banchi di scuola e buttato sul palco di Sanremo. È stata
3: letteralmente.
2: È stata, diciamo, in un certo senso complicata, perché ovviamente io non avevo nessun tipo di nozione di come funzionasse un pochino questo mondo, no? E quindi è stata una settimana molto molto dura da un certo punto di vista, però per me bellissima, perché era la prima volta in cui potevo parlare di una mia canzone, parlare di musica continuamente. Tra l'altro proprio per questo, adesso tanto lo diciamo perché stiamo spoilerando un sacco di cose oggi.
3: Ma come chiara vi è naturale questa cosa qui?
0: Sì,
3: comunque,
0: non ci teniamo due ceci in bocca, come si dice a Roma.
2: Un ceci in bocca, esatto, si dice anche da me. Però guarda, la verità è che proprio per questo motivo quest'anno ci sarà una versione speciale di Davvero, che è quella canzone che io portai a Sanremo,
3: certo,
2: appunto, e sarà una Sanremo 2.0, insomma, con questo gioco del 20 2.0, insomma, proprio perché voglio celebrare anche questa, anche cerebrale, perché
3: anche
2: no?
3: Cerebrale, esatto. Ci stava bene, ha vinto due piccioni con una bava.
2: Questa canzone che per me è stata molto importante.
0: No, infatti io non voglio di ascoltarla, poi ci sono un sacco di, se vuoi gli spoiler io poi non li dico in diretta, però se vuoi farli a me in chat privata molto molto gradita come
2: sono
0: cosa.
2: Molto graditi.
3: Chiara è sempre online da quel punto di vista lì.
0: Ma non è vero, tu non sei mai online, io ti chiamo, lo cerco, non mi risponde, ma mi ghosta sempre.
3: Va,
2: la ghosti.
3: Andiamo in musica,
2: parliamo del ghosting dopo.
0: No, infatti aspetta, prima
2: quando
0: parliamo,
2: torniamo parliamo
0: del ghosting.
2: Parlarne prima o dopo, dimmi tu.
3: Ne parliamo, possiamo, parliamo adesso e poi dopo mettiamo una canzone.
2: Non lo so, è lunga, non so se te conviene.
3: No,
0: infatti parliamone adesso. Tu ghosti? Sì, mi ghosti.
3: Ma no, non è che ti ghosto, ma in generale può capitare di aver ghostato, certo. Cioè è un termine,
2: ma ghostato proprio, cioè nel senso che rispondi molto in ritardo o proprio alcune cose non rispondi.
3: Allora, alcuni, io non so,
2: la regia mi suggeriscono che
3: io non so se voi allora è un po' difficile da spiegare, ma proverò a essere il più chiaro possibile anche per gli amici all'ascolto. È da tantissimi anni che io comunque ho sviluppato questa tecnica con il mio telefono di riuscire a toccare leggermente con il touchscreen, proprio pigiare leggermente lo schermo e aprire il messaggio e far sì che la persona che me l'ha scritto non riesca a leggerlo.
0: Cioè, non ho capito.
3: Non apro la chat, ma riesco a leggere comunque tutto il messaggio che mi ha mandato. Facendo così io mi auto convinco di averlo già letto e quindi non ti rispondo.
2: Cioè tu guardi le notifiche.
3: Guardo le notifiche. No.
0: Cioè potevi dirlo così.
2: No, in realtà no.
3: Perché
2: mamma mia.
3: Vabbè, comunque sì, mi sono un po' complicato la vita, però è per dire che è una tecnica che in realtà
0: praticamente lui
3: fosse
0: guarda
3: solo
0: le notifiche,
3: invece.
0: Ci clicca sopra, legge tutto il messaggio, anzi al posto di entrare nella chat e legge.
2: Perché magari
0: già
2: al momento e poi pensa di aver risposto.
0: Faccio
2: no.
0: Riassunto,
3: ma è sdoganata adesso questa cosa qua, un tempo, ti giuro che lo facevano in due o tre.
0: Ma io ho sempre fatto.
2: Io posso dire una cosa però, perché ne abbiamo parlato anche insieme, ti ricordi, in intervista?
3: Sì.
2: Ho ghostato.
3: Ok.
2: Ho ghostato, devo dire, però sinceramente non mi sono pentito di quei ghosting che ho fatto, perché se mi ritavano.
3: Non mi pento di niente della serie.
2: Perché erano quelle situazioni in cui, allora, non nelle conversazioni di tutti i giorni, no, però erano quelle situazioni in cui non, secondo me, per quello che era accaduto non c'era neanche bisogno di spiegarsi, cioè, perché tanto avrei ricevuto solo scuse.
3: Chiaro.
0: Allora cioè, no, non è neanche un ghosting, allora quello.
2: Quello è proprio un chiudere.
0: Quello è fatto bene.
2: Quello è proprio un blocca
0: scrivere RIP.
2: Blocca e cancella, è quello là.
3: Però quello è un ghosting sano, invece c'è chi veramente lo fa perché magari se la mena un po', magari fa un po', no, quello che
2: Ma perché c'è questa cosa di dire
3: vero?
2: Rispondo più tardi, esatto, per non far capire che ho
3: no,
2: interesse,
3: assurdo, che non ho nulla da fare,
2: assurdo,
3: no?
2: Però guardate assurdo, ragazzi, questa roba qua. Questa roba qua è da follia, però,
3: Però è vero che esiste questa cosa qui. Infatti è questa la cosa, secondo me, che è il...
0: Sì, io ho proprio conosciuto dei ragazzi che dicono no, perché così tu non pensi che io ti sia troppo dietro, faccio passare
3: altro,
0: tipo,
3: esatto,
0: un tanto di ore, così ti ossessioni.
2: Però anche a sti ragazzi noi dobbiamo spiegare una cosa.
3: Un messaggio.
2: E questa qui è una grande... dichiarazione di insicurezza.
0: È vero.
2: Perché se tu sei sicuro di te stesso, comunque sei sereno nelle tue cose.
3: Pienamente
2: ma non
3: d'accordo.
2: Ti immagineresti mai di fare finta di non rispondere perché così l'altro non pensa che c'è interesse. Ma vatta a fangiro, come si dice.
3: Però siamo sinceri, anche magari quando eravamo un po' più giovani, un po' più piccoli, non l'abbiamo mai fatta questa cosa qua, non siamo mai finiti nel polverone di questa cosa qui, di questa dinamica del non rispondere magari per questioni un po' di orgoglio, magari perché me la menavo un po', magari perché ero un po' insicuro.
2: Sì, però diciamoci questa cosa può andare bene fino, non lo so, ai 13 anni.
3: Bravo.
2: Ma anche qui, invece ci sono persone adulte che lo fanno.
0: Sì, infatti...
3: Quello è il problema.
0: Io ho conosciuto ma ragazzi e ragazze, tutti e due i sessi, non salvo nessuno in questo caso, che
2: ghostano.
0: Poi magari si fanno vivi dopo 3 giorni, tu dici ah sei vivo, tipo
2: oppure magari sai la cosa peggiore qual è, quando tu vedi che magari ti ghostano e quindi non ti stanno rispondendo eccetera, e poi vedi che caricano la storia sui social,
0: esatto. Mamma mia,
2: e ti dici scusami
0: proprio...
2: ma allora il telefono in mano ce l'hai,
0: no,
2: ma è possibile,
0: classicone.
2: E poi magari ti scrivono scusa, è stata una giornata incredibile, guarda non ho guardato neanche il telefono, ma come,
3: magari eri in barca.
0: Falsi.
3: A mangiare fuori, certo.
2: A Varsoni, come si dice a Roma.
0: Di romano, bravissimo. Allora, abbiamo l'ultimo minutino. Virginio, ricorda i due appuntamenti, le due uscite di domani e di dopodomani.
2: Assolutamente. Prima di tutto, il podcast Grazie al Caso, è un podcast original su Rai Play Sound, lo trovate da mezzanotte. Il primo ospite è settembre, parleremo ovviamente di caso, destino e di quello che accade quando la vita ci scombina un po' i piani. Con me ci sarà il maestro Damiano La Rocca dal vivo, quindi canterò anche delle canzoni, insomma, accompagnato da lui con la chitarra. E invece dopodomani, quindi il 9 venerdì, uscirà il mio nuovo singolo che si chiama Dio nella pioggia.
3: Wow.
2: E che ha un tocco di Messico, un po' così.
0: Messico?
2: Eh sì.
0: È fatto già partire la sigla?
3: È partita, non so come
2: anche
3: mai.
2: La sigla è un po' messicana.
3: Vero, anche la sigla è un po' messicana. Infatti, quel mood lì si sposava molto bene.
2: Beh, io volevo portare un po' di Latin America con me, non potevo, non
0: ce l'hai fatta. Ma la vera domanda è: posso venire anch'io una volta con te a Miami?
2: Tu devi venire con me a Miami.
0: Che io non sono mai andata ancora in America. Questa cosa dobbiamo risolverla.
2: Dobbiamo risolvere questo problema.
0: 25 vorrei andare in America.
3: Ma cominciamo ad andare a Trieste intanto. Tu almeno.
0: C'hai ragione, Virginio, grazie infinite per essere stato
2: grazie
0: qui a mattina.
2: Grazie a te, grazie a voi.
0: Italiana. Torna quando vuoi, veramente non hai
2: con
0: bisogno di invidi. Tu entra.
2: Con grande piacere. Io busso
0: e
2: dico top.
0: Non devi bussare.
2: Neanche.
0: Tu non puoi bussare, tu devi entrare diretto.
3: Vabbè, diretto
2: allora, con grande piacere.
0: Lì, capito?
2: Con
0: non
2: grande piacere, è stato bello stare con voi.
3: Grazie mille, grazie a te.
2: Grazie a voi.
3: Virginio su Rai Radio Tutta Italiana, grazie Chiara per essere
0: grazie
3: stata
0: Giovanni.
3: Qui con me, per avermi sopportato anche oggi.
0: Ci sentiamo venerdì con dei collegamenti da Trieste.
3: Yes, ciao.
0: Ciao amici, buon mercoledì.

0: l'ansioso, o colui che ha un attacco d'ansia, un attacco di panico, ha esattamente gli stessi fenomeni che ha il mistico o lo sciamano quando cambia stato di coscienza.
1: Questo probabilmente vi toccherà tagliarlo, ma è un buon punto di partenza. C'è una frase di un famosissimo pubblicitario che dice: nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non compra. Quando io ho cominciato a studiare queste cose, appunto una ventina d'anni fa, che erano molto sorprendenti per i miei colleghi economisti, mi resi conto che i pubblicitari tutto quello che andavo scoprendo lo sapevano già perfettamente e ci basavano le loro campagne pubblicitarie. Per esempio, cos'è che fa la gente felice? È la condivisione in generale, in particolare la condivisione delle relazioni e la qualità delle relazioni, anche la quantità, perché la gente che sta veramente male, profondamente infelice, è la gente sola. Quindi conta anche la quantità di relazioni. Poi la cosa determinante è la qualità. Abbiamo bisogno di relazioni calde, inclusive, accoglienti, di non sentirci giudicati dalle persone. Questo è la cosa che fa la gente felice. E questa è la forma di condivisione più importante di tutte.
2: Basta, dice il professore, dimmi la morale. La morale?
1: Non è il possesso, è la condivisione che conta.
3: Certo, le relazioni sono difficili se c'è di mezzo l'ansia, perché l'ansia è contagiosa e più siamo sensibili, più tendiamo a empatizzare con le persone, soprattutto se stanno male, e più ci facciamo carico della loro ansia, che si somma alla nostra.
4: E poi si somma alla loro.
3: E si somma alla nostra.
4: Vedi essere troppo buoni.
0: Abbiamo sempre questa tendenza a soccorrere pensando che l'ansioso stia attraversando un momento di difficoltà, e invece dovremmo semplicemente avere fiducia in quello che osserviamo e mettere l'ansioso a proprio agio, dirgli: guarda, va tutto bene così, quello che accade è perfetto così come accade, stai tranquillo, vai avanti, abbi la forza e il coraggio di vivere la tua esperienza. E invece noi la vediamo subito come una malattia, come un difetto. E quindi se ci troviamo di fronte alla malattia, poi alla fine ci facciamo carico, no? Di questo disagio, di questo disturbo. E soffriamo anche noi insieme all'ansioso. E invece lì bisognerebbe proprio avere la forza di danzare. Sai come si dice? La vita non è lo sforzo di resistere nella tempesta, ma la gioia di danzare nella pioggia. Noi, di fronte all'ansia, comunemente facciamo questo grande errore, cerchiamo di resistere a un demone che prende possesso di noi, mentre dovremmo danzare con lui.
5: L'ansia è contagiosa nella misura in cui c'è una ridondanza, un eco, diciamo così, delle paure comuni. Se tu metti insieme 10 persone che hanno la stessa paura, tutti hanno paura del direttore, hanno paura del professore, eccetera, quell'ansia si moltiplica, fa fronte comune e quindi il branco delle prede scappa. Anziché essere una sola preda che scappa, c'è il branco delle prede. Avrete visto sicuramente, no, che quando c'è un rumore in città gli uccelli improvvisamente scappano via tutti insieme. Quindi c'è una ridondanza della paura, per cui ciascun singolo uccello trasmette la sua paura agli altri 10, 20, 50, 200, 2000 uccelli, una nuvola, no, che scappa via. Magari uno solo ha visto il pericolo che lo ha spaventato, ma ha trasmesso questa paura a tutti come una specie di onda di eco, no, e tutti sono scappati via. Quindi la difesa delle prede dalla paura funziona anche in questo modo, cioè trasmettendo, molto spesso appunto nei branchi c'è l'animale più sensibile di altri che è in grado di cogliere i messaggi, i segnali di pericolo, li trasmette agli altri. Quell'animale ha una certa possibilità di sopravvivenza perché appunto è pauroso, quindi ha trasmesso la paura agli altri, il branco si è salvato, l'animale si è riprodotto, si dice che ha una buona fitness riproduttiva e quindi quell'esemplare sensibile continuerà a nascere anche nelle generazioni successive.
3: Mi sembra di capire che una tendenza a vivere stati d'ansia a causa di una sensibilità fuori dal comune sia un vantaggio per l'intera specie d'appartenenza, oltre che un'opportunità per non estinguersi.
4: Per l'intera, quello che c'ha l'ansia, viene l'ansia.
0: Oggi fortunatamente stiamo incominciando a considerare l'ansia come una risorsa e come una diversità di frequenza. Alcune persone hanno una frequenza, una vibrazione particolare che non rientra nei canoni della normalità, ma non necessariamente ciò che non rientra nei canoni della normalità deve essere considerato male o malattia. Anzi, la diversità può essere una risorsa, come è successo alla mia amica Wai Lan Lan, una sciamana del Myanmar. Vuoi che ti racconti?
3: Magari.
0: Wai Lan Lan era una ragazza di buona famiglia e quindi è stata mandata a studiare a Londra. Ha studiato legge ed è tornata a Yangon, ha aperto uno studio di avvocatura, ma improvvisamente ha incominciato ad avere quelli che noi attraverso le categorie diagnostiche definiremmo crisi d'ansia e attacchi di panico, talmente invalidanti che non riusciva più neppure andare da casa all'ufficio. Però, anziché considerarla una malattia, i suoi familiari l'hanno considerata una crisi sciamanica o una malattia sciamanica, come si dice. L'hanno affidata ad un budo, un maestro spirituale, che l'ha portata nella foresta. Per 14 anni Wai Lan Lan ha attraversato un addestramento spirituale e poi è tornata nella società come sciamana. Trasformare l'ansia in una risorsa bisognerebbe fare proprio come ha fatto Wai Lan Lan, andare nella foresta e fare un cammino di conoscenza di sé, un cammino spirituale. Wai Lan Lan è stata nella foresta 14 anni, ora non c'è bisogno dei 14 anni. La foresta, la natura è una grande maestra. Io credo che con l'aiuto della natura, con l'aiuto della meditazione, con l'aiuto dello yoga, chiunque può riuscire a trovare nell'ansia la dea che bussa e che chiama verso un ampliamento dello stato della coscienza e quindi verso la riscoperta di doti, talenti, possibilità che questa nostra cultura non ci aiuta a conoscere, anzi, casomai ci spinge a reprimere.
3: Mi chiamo Federica Mura e questo podcast si chiama Ansia 2.0. L'ho realizzato insieme a Luca Franco per proporre un cambio di prospettiva e aprire la porta all'ansia.
4: Sì, ecco. Prego, prego.
3: Si accomodi.
6: Viviamo in una società che non ci dà strumenti per capire quale può essere il senso della nostra vita, proprio per costruircelo. Quindi se lavori sei utile. E oggi noi abbiamo il terrore di essere inutili, di essere superflui, che è la ragione anche perché effettivamente trattiamo gli altri solo nei termini di utilità. Una persona straniera ci è utile se sa lavorare, se sa fare qualcosa, se può fare qualcosa che noi non vogliamo fare. Una persona anziana ci è utile. Nei confronti di bambini e bambine abbiamo quest'idea che anche loro devono dimostrare di avere dei talenti particolari già da piccolissimi, perché dobbiamo capire come potranno essere utili alla società. La cosa che ci spaventa da genitori spesso è la paura che i nostri figli siano superflui. Diceva già Max Weber che questo considerare l'essere umano come una macchina che deve essere utile per la società era estremamente pericoloso, e questa dimensione della macchina funzionale poi si muove su tantissimi livelli, perché dobbiamo dimostrare di essere utili a livello lavorativo, ma anche a livello affettivo, relazionale, a livello fisico. Dobbiamo dimostrare di funzionare, perché quello ci dà senso. Quello che accade oggi però è che in realtà ci sono tantissime persone che hanno buoni lavori, sono ben considerate, che non avrebbero niente di cui lamentarsi, che in realtà non sono felici, anzi spesso sono disperate. E questo ci fa capire che in realtà nella società della performance manca un'ulteriorità, che per qualcuno può essere una dimensione di trascendenza e che però in qualche modo non ti dà delle risposte. Per questo che poi sì, ci sono delle persone per cui una società fatta in questo modo può essere funzionale, può piacere, quelli che ti dicono che si svegliano alle 5 di mattina, alle 8 hanno già lavorato mentre tutti dormivano, che vivono più degli altri, poi alla fine senti che in fondo c'è disperazione, altrimenti non avrebbero tutta questo bisogno di raccontartelo costantemente, di dirti quanto sono felici, quanto successo hanno. Sono un po' grotteschi quei racconti e quelle narrazioni, magari poi funzionano in termini di personal branding, però c'è un po' quella dimensione di disperazione, ma perché in effetti non c'è spazio per altro.
5: Perché tutti i contesti umani sono mistificati nella misura in cui vogliono apparire sempre come il migliore dei mondi possibili. Quindi un'azienda è il migliore dei mondi possibili, una scuola è il migliore dei mondi possibili, l'Italia è il migliore dei mondi possibili e così via. Quindi inducono nelle persone un inganno. Lo facciamo tutti automaticamente, non c'è bisogno appunto di un grande pensatore, no? Di un grande vecchio che crea l'ideologia, no? Anche se questo pure esiste, perché a livello di informazione abbiamo tanta propaganda, no? Ovviamente. Però diciamo, lo facciamo tutti perché vogliamo immaginare, vogliamo dare credito alle autorità con le quali siamo in rapporto, genitori e capi ufficio per esempio, e quindi immaginiamo di essere nel migliore dei mondi possibili. In realtà siamo vittime di una mistificazione, perché magari quell'ambiente nasconde una quantità di conflitti latenti, di tensioni latenti, di prevaricazioni per esempio. Spesso gli ambienti umani sono gerarchici, quindi generano prevaricazioni, generano ingiustizie. Allora, la persona sensibile che percepisce queste condizioni, queste situazioni di conflitto latente, di ingiustizia, prepotenza eccetera, quindi anche di conflitto latente, può essere tentato di far emergere questo conflitto. Ci sono delle emozioni di disagio, è arrabbiato, si sente ferito, umiliato, eccetera. Vorrebbe far emergere questo conflitto, gli scatta l'ansia. Oddio, non posso, perché? Perché in quel momento diventerei una preda. Se mi arrabbio, il dirigente mi prende a calci, mi maltratta di fronte a tutti, mi umilia. Quindi scatta l'ansia. L'ansia ha una funzione difensiva, funziona, come dicevamo prima, è un'emozione funzionale, serve a difendere la persona. In questo caso la vuole difendere da un conflitto aperto che potrebbe essere molto deleterio. Allora, la strategia è chiaramente, quando noi siamo consapevoli del conflitto, possiamo o tirarlo fuori, ed è un problema, devi avere molto coraggio e devi anche accettare il rischio, oppure essere machiavellici, appunto, non essere un po' furbi, e decidere quel conflitto come vogliamo gestirlo. Cioè, che faccio? Mi relaziono bene con l'altro capo in modo tale da trovare una mediazione col mio capo che mi sta perseguitando? Oppure gli regalo una torta a Natale? No? Cioè, si possono inventare strategie. Chiaro che ne sto dicendo di banalissime, no? Le strategie machiavelliche di adattamento sono infinitamente più complesse e servono anche quelle ad evitare i conflitti, naturalmente, senza passare per l'ansia. Perché una persona che è cosciente di un conflitto e sa di dover adottare una strategia non è ansiosa, non è in ansia.
7: Quindi che relazione c'è tra la consapevolezza e l'ansia?
5: La relazione è totale. È ansioso soltanto chi non è consapevole del conflitto.
8: Ecco, che cos'è il conflitto? Allora, intanto una parola, anche questa antichissima, è un po' il discorso che dobbiamo fare per tutte le parole, che o sono antiche e addirittura risalgono al greco o al latino, oppure sono state formate più modernamente, ma già da molto tempo. Ora, conflitto in particolare deriva da una parola latina che è conflictus, che a sua volta che cosa significava? Significava scontro, combattimento, guerra. È una parola che era già normalmente usata nel 300, la troviamo già usata da tutti gli scrittori più noti in lingua italiana. Come spesso succede, le parole hanno una storia per la quale si aggiungono nuovi significati. Allora, nel caso di conflitto, da quello che era una parola che indicava uno scontro fisico, nella guerra, nel combattimento, si sono aggiunte nuove sfumature di significato nelle quali invece non c'è questo scontro fisico, ma c'è uno scontro, un conflitto appunto che riguarda gli interessi, oppure un conflitto, uno scontro ideologico. Allora ecco che le espressioni conflitto di opinioni, conflitto di interessi, conflitto generazionale si sono non solo diffuse ma imposte nella nostra lingua. Un significato particolare, un significato proprio tecnico, la parola l'ha acquistato in psicanalisi. Ecco, in psicanalisi conflitto indica naturalmente non uno scontro fisico, ma in realtà un contrasto, un'opposizione più o meno forte. Adesso io ne do una definizione ovviamente non scientifica, ma insomma un contrasto tra desideri consci e inconsci.
5: Il mio lavoro è rendere consapevoli le persone dei conflitti latenti dentro di sé e nella realtà ambientale in cui vivono.
3: Io sono sincera.
4: Donde crescere.
3: A volte non ho idea del perché qualcosa mi provochi fastidio. Forse perché mi ascolto meno di quanto dovrei o di quanto vorrei.
4: Però se qualcosa ti provoca fastidio, ci sarà una ragione.
6: Quando parliamo di senso, parliamo anche di spazio. Cioè del fatto che devi, per trovare senso, devi avere il tempo per farlo. Non puoi avere 5 minuti durante il giorno in cui coltivi la tua parte spirituale. Cioè non può funzionare così. O ti meravigli, cioè ti lasci colpire da qualcosa. Se le nostre vite sono tutte determinate, spesso con largo anticipo, dal tempo lineare, dalle cose che dobbiamo fare, se ci fanno paura gli spazi vuoti, cioè il fatto che non abbiamo niente da fare, ci fa tantissima paura. È chiaro che poi lì non trova più spazio un'altra dimensione, c'è qualcosa che non puoi controllare perché ti colpisce. Perché appunto è proprio un'altra dimensione dell'esistenza. Quindi è un mondo desacralizzato. Il rischio è anche di pensare sempre che nel passato invece ci fosse un mondo ideale a cui dovremmo ritornare. È un po' la cosiddetta retrotopia di Zygmunt Bauman, cioè l'idea che nel passato c'era un luogo ideale, utopico, e sarebbe bello tornare a come si stava prima. In realtà non si stava meglio quando si stava peggio, quindi dovremmo cercare invece di costruire qualcosa che sia una dimensione anche più sostenibile a livello umano.
3: Hai capito, Luca, perché questa puntata si intitola Fra il mistico e il mastica?
4: Ah, a proposito, grande titolo, complimenti proprio, l'hai inventato tu.
3: Ho sempre l'impressione che tu mi prenda per...
4: No.
3: Così, un'idea, no. Una... Comunque, si chiama così, si intitola così, perché c'è un punto in cui la spiritualità e la tipica espressione romana, che abbiamo capito qual è, trovano una fusione. Andrea Pietrangeli ha dedicato un libro a questo, e poi Lil Greg l'avevano anticipato in tempi remoti.
4: Grande capo.
9: Leggo il titolo, sì. Gli occhi di Paris, una bufala. Lenti a contatto su misura per la Hilton. Gli occhi blu di Paris Hilton sono una bufala, secondo quanto riporta un magazine. L'ereditiera indosserebbe delle lenti a contatto colorate, fatte rigorosamente su misura, del valore di $150 l'una. Cosa ne pensa, grande capo, di questa notizia che riguarda Paris Hilton?
10: Sul fatto che lei ha lenti Paris Hilton, ha lenti a contatto.
9: Sì. Sì.
10: E sti cazzi, pensa che tante persone mette queste lenti in colore diverso di suoi occhi.
9: Sì, però lei non lo dichiara. Esatto. Lei affitta che sono i suoi occhi, mentre invece sono proprio lenti a contatto.
10: Perché Paris Hilton sa che questa notizia fa acquolina in bocca. Lei dice, gente sa che ho occhi blu. Dice, io ho occhi blu. E sti cazzi pensa che è vero.
11: Tutto
1: Tutto questo i pubblicitari lo sanno perfettamente. Ritorno su questo punto. Per esempio, i pubblicitari non pubblicizzano mai un prodotto. Pubblicizzano le emozioni da associare al prodotto. Cioè, l'operazione che fanno sempre i pubblicitari è associare un prodotto a un'emozione positiva. Ma l'emozione positiva è sempre relazionale. È inclusione, amore, ammirazione, successo. Sono queste le emozioni che i pubblicitari associano ai prodotti per vendere i prodotti. In sostanza, quello che vi sto dicendo è che loro sono perfettamente consapevoli che i veri bisogni della gente, quelli più importanti, non sono quelli materiali. Infatti non pubblicizzano i prodotti, sono bisogni sociali. Infatti pubblicizzano emozioni positive, che sono sempre emozioni sociali.
3: L'economista Stefano Bartolini insiste: la felicità delle persone dipende dalla qualità delle relazioni, cioè in qualche modo la nostra felicità dipende dal rapporto con gli altri. Però aspetta un attimo, non dipendeva dal rapporto con noi stessi?
11: Boh, non lo so.
3: Manco io.
12: La risposta è dentro di te, però è sbagliata.
13: Nella tradizione Zen il lavoro è una forma di meditazione e si lavora assieme agli altri, si lavora nei campi, si lavora in cucina, si fanno le pulizie. In questo modo si impara a portare la calma mentale che si è sviluppata all'interno della meditazione nella vita quotidiana, che è appunto fatta di relazioni. Oggi si fa un gran parlare, oltre che di mindfulness relazionale o inside dialogue, che sono delle tecniche, di nuovo di derivazione buddista, per portare la presenza mentale, la calma, la pace nelle relazioni. Meditiamo in silenzio, poi la nostra vita è fatta di relazione, come si fa a colmare questo gap? Spesso noi andiamo in sequestro emotivo e quindi siamo totalmente sequestrati dalle emozioni e non ci rendiamo conto che stiamo esprimendo in maniera negativa le nostre emozioni. Allora, attraverso la pratica meditativa legata al dialogo è possibile riallineare appunto mente, parola, emozione e quindi comunicare in maniera gentile e affettuosa, ma altrettanto legittimamente, quello che sentiamo. In questo modo la parola diventa unitiva piuttosto che divisiva.
3: Il centro di comando delle emozioni si chiama amigdala.
4: Il centro di comando, cioè il...
3: Si trova nella profondità dei nostri lobi temporali e fa aumentare il battito cardiaco, rilasciare ormoni alle ghiandole, fa contrarre i muscoli.
4: È piccola piccola.
3: Sì, non le daresti 2 lire invece?
4: Tocca farsi l'amica.
3: Secondo me sì.
4: Ok.
0: Io ho trascorso parecchi anni in Sri Lanka tra lo yoga esoterico e il buddismo. Tra le varie pratiche di yoga esoterico che facevamo c'era la respirazione intensa, veloce, come strumento per ampliare lo stato della consapevolezza. Poi, quando sono tornata in Europa, ho studiato psicologia all'università, ho praticato un po', insomma, ho visto le persone ansiose con attacchi di panico, ma mi sono reso conto che chi ha l'attacco di panico fondamentalmente è il medesimo respiro che io facevo per entrare negli stati dell'estasi, della trance sciamanica. Allora, quello che mi veniva da dirgli era: vai avanti! Vai avanti, no? Ma mi rendevo conto che nella nostra società questo non si può fare, ci vuole un altro tipo di preparazione. La differenza è che il mistico non ha paura e si ritrova nell'estasi. L'ansioso ha paura di quello che gli sta succedendo perché lo giudica negativamente, non essendo accompagnato nel modo giusto, essendo abbandonato a se stesso. Quando vive quelle esperienze ne diventa vittima, soccombe. Il mistico, e si sentono le campane giustamente suonare perché stiamo parlando di misticismo,
3: Non so voi, ma io per andare da un posto all'altro per strada non cammino, io corro, c'è una specie di marcetta. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Adesso con la maturità è giunta un po' di consapevolezza, così ogni tanto mentre corro mi fermo e penso: ma perché sto correndo? Cioè, non sono in ritardo, da chi sto scappando?
4: Da chi stai scappando?
3: Dall'ansia. Cosa vuole?
4: Poi l'ansia sta dentro di te, non puoi scappare dall'ansia. Cosa vuole l'ansia da te?
3: Appunto, mi vuole acchiappare, strangolare?
4: Ti ha già acchiappato. Se tu corri, l'ansia ti ha già acchiappato.
3: Dici che ce l'ho attaccata addosso?
4: Sì, perché se no non correresti.
3: Però perché tutti fuggono dall'ansia, la bloccano, la tengono sotto controllo, la eliminano, la sedano, la placano, la calmano, la spengono? Cioè, magari in mano dei fiori ci vuole solo corteggiare.
4: Ma bella, questo è il palco della vita, il centro di controllo e l'ansia con i fiori.
3: Ci sono anche i lobby temporali.
4: Ah, quindi ti invita a cena l'ansia e tu vai a cena con chi?
3: Con i lobby temporali.
4: No, ti piacerebbe, vai a cena col chi? Critico interiore.
14: Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nove, poi gira tutto il mondo.
15: Ansia 2.0 è un podcast RaiPlay Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio, ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Iod, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Top Week tutta italiana.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo in salita, in risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente, Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sesta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre, sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghepeghegno per Casini.

netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per Soldi e Per Amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19 e in replica la sera dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 23. Mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Le 12, 2 minuti e 7 secondi, ma bentornati, siamo nel Meta Studio 2 di Via Asiago. Oggi siamo al 2, ovvero alla 7.13, e devo dire che la stanno anche sistemando, c'è anche la tenda nuova, c'è anche un salottino, quindi per chi volesse venire qui in Via Asiago a trovarmi oggi, appunto siamo nella 7.13 con Disco Rai, la musica scelta. Oggi veramente manderemo in onda, manderemo, questo plurale non si capisce, manderemo in onda veramente tantissima musica. Sono Maria Cristina Zoppa, ci siamo sentiti poco fa per la classifica, noi invece qui faremo un percorso attraverso gli almanacchi, le classifiche anche del passato. Oggi abbiamo tempo e avremo anche un percorso nelle classifiche del passato e ci renderemo conto che sono davvero molto ma molto diverse da adesso e che non dobbiamo tanto lamentarci, insomma, di quello che è il presente della canzone italiana. Ma iniziamo con due discorai. Io partirei da un discorai del 1977, in questo caso parliamo di Edoardo Bennato, Burattino senza fili. È uno di quei concept album ispirati ovviamente a delle storie per bambini, in questo caso Pinocchio, così come nell'80 poi pubblica Solo Solo Canzolette, che aveva come punto di riferimento invece Peter Pan. In questo caso ovviamente è un Pinocchio che è diventato umano, ma anche da umano riesce a farsi in qualche modo travolgere da quelli che sono gli eventi e da quelli che sono i falsi miti, no? Ad esempio nel Gatto e la Volpe c'è una sorta di metafora dell'industria discografica, di quelle promesse che poi spesso e volentieri non vengono mantenute. Ma la canzone con la quale volevo iniziare, quindi le due canzoni scelte da quest'album, sono In prigione, e appunto Il Gatto e la Volpe, che è la più famosa sicuramente, un album che ha venduto più di 1 milione di copie di dischi soprattutto quell'anno superò Lucio Battisti nel 1977, quindi ebbe un successo assolutamente straordinario. Vi faccio ascoltare invece In prigione, perché c'era una formazione musicale straordinaria, tra cui al basso c'era Gigi Di Rienzo, che è il fratello di Fiore di Rienzo, quindi lo ricordiamo, grande cronista e giornalista Rai, e nonché lo zio di Libero di Rienzo, altro grande attore che ci ha lasciato prematuramente. Ma andiamo ad ascoltare questi suoni fondamentali, un disco Rai fondamentale che dovete avere tutti quanti nella vostra discoteca, e quindi da Burattino senza fini, In prigione, e Il Gatto e la Volpe.

0: sicuramente ti puoi fidare di noi. No, vedete come Edoardo Benato andava in direzione ostinata e contraria, avrebbe detto De André, anzi andando anche contro una certa intelligenza che soprattutto a fine anni 70, quando l'Italia viveva una crisi veramente molto profonda, insomma in pieno terrorismo, Edoardo Benato riusciva comunque in qualche modo a porsi anche in maniera obiettiva al di fuori di alcune fazioni anche molto ma molto pesanti. Non si contano le volte che l'ho visto live, e la cosa incredibile è che riesce anche a trasformarsi in base ai musicisti che ha accanto, anche nella veste di Joe Sarnataro, perché in alcuni concerti, soprattutto negli anni 80 e 90, si trasformava anche in Joe Sarnataro, che un sestetto d'archi ritrasformava tutte queste canzoni con arrangiamenti completamente diversi, e lui era appunto, si identificava in quest'altra persona, Joe Sarnataro, e quindi veramente erano dei concerti spassosissimi. Sicuramente in direzione ostinata e contraria, sicuramente non ha creduto al gatto e la volpe, Olly, e questo lo dico con grande soddisfazione, perché venendo ai nostri giorni, quindi a un altro disco Rai, Tutta Vita, che è stato pubblicato nel 2024 e che poi in una re-edition con tante canzoni aggiunte, è uscito prima in un formato da 12, poi ovviamente si sono aggiunte le canzoni del Festival di Sanremo e singoli successivi, per cui è veramente un album pienissimo, sono praticamente due album in uno, è diventato il lavoro più venduto del 2025. Ecco, dicevo, Olly ha una sua forte coerenza. Prima di tutto, già da giovanissimo aveva ben chiare le idee e lavorava veramente molto. Questo, insomma, me l'ha detto anche Dario Mondella, il figlio di Michele Mondella, che è stato uno dei uffici stampa di artisti più famosi, da Rino Gaetano, Venditti e Francesco De Gregori. E quindi Dario aveva individuato proprio in Olly, ce lo segnalava continuamente, una persona molto determinata con idee ben chiare. Nei live anche lui amoreggia proprio con gli strumenti e quindi con i vari musicisti, ed è impressionante anche la forza proprio fisica con la quale riesce ad affrontare questi live, quindi io vi invito ad andarlo a vedere, perché anche lì è un'esperienza unica. E mi piace anche pensare a una scelta molto coerente e molto importante che ha fatto dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, dove per tutelare appunto questa dimensione live e per tutelare soprattutto se stesso, quindi senza cadere diciamo nelle tentazioni non del gatto e la volpe, non rappresentato da persone diciamo fisiche, ma più che altro da quelle che sono poi le aspettative, perché insomma ha un manager, una manager a cui vuole molto bene, che lo tutela molto, però insomma a volte ci sono proprio delle pressioni indirette dell'industria discografica, e Olly ha rinunciato all'Eurovision e l'ha poi ceduta a Lucio Corsi, che era arrivato secondo, e questa secondo me è stata una scelta importantissima. Sappiamo che è in studio, tra l'altro ieri con noi c'è stato Masby. Ecco, pensate che Olly e Masby sono molto amici, si frequentano e quindi appartengono un po' a quella nuova, tra virgolette, scena genovese, ma direi che ognuno di loro ha una personalità forte e una strada anche diversa, però insomma rappresentano diciamo un piccolo movimento in questo momento, che però sta dando veramente degli ottimi risultati. E quindi dal 1977 passiamo al 2024 e 25, ho scelto da Tutta Vita per Due Come Noi il duetto con Angelina Mango e Giuli, e poi Balorda, non so, ovviamente la canzone con la quale Olly ha vinto il Festival di Sanremo nel 2025.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi salutami i tuoi, e sai se

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: È stata tutta vita con Only, anche perché insomma è stato poi l'album più venduto del 2025. Poi ricordiamo un podio straordinario, quello di Sanremo 2025, Only con Balorda Nostalgia, seconda posizione Lucio Corsi con Volevo essere un duro, e poi in terza posizione L'albero delle noci di Bruno Risas. Quindi veramente un'annata assolutamente straordinaria, così come sarà straordinario il nostro 9 ottobre quest'anno musicale, perché ci sono, insomma, c'è un trio, un trittico di pubblicazioni, niente male. Mengoni pubblicherà il suo nuovo singolo Giornate Perse, tutto anche legato al nuovo progetto del Live Club di Milano, dove ospiterà veramente tanti artisti famosi e anche artisti emergenti. Ieri ho dimenticato di dire che uno degli ospiti sarà anche Masby, quindi l'artista che abbiamo ascoltato proprio ieri qui a Disco Rai, che è venuto ospite in studio da noi. E poi il 9 ottobre uscirà il nuovo singolo di San Giovanni, Ok Buonanotte. Ma l'annuncio di queste ore è stato quello del duetto tra, devo dire, Bomba, potrebbe essere forse la canzone più suonata e più streamata di quest'anno, vediamo, il duetto di Jovanotti con Samurai J. Quindi Jovanotti ha soltanto detto si ballerà e si canterà moltissimo, e quindi insomma abbiamo grandissime aspettative su questo duetto, che sarà appunto disponibile dal 9 ottobre. Noi invece riandiamo indietro di qualche anno e nel mentre balliamo così, sempre con Jovanotti.

0: sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le 12:27 minuti e 33 secondi, siamo sempre qui a Disco Rai, la musica scelta, e oggi iniziamo un almanacco musicale che è pienissimo di coincidenze, ne parleremo un po' più in là, ma iniziamo con le nascite. Nel 1942, il 7 ottobre, nasce a Milano il compositore Andrea Lovecchio. È stato anche un autore televisivo importante, è stato anche autore di canzoni per bambini, ha scritto anche moltissime canzoni con Roberto Vecchioni. Nel 1967 invece nasce Neffa, e anche qui ci sarà un nuovo singolo di Neffa con Fabi Fibra proprio in questa settimana. Nel 1978 invece Adriano Celentano è primo in classifica con Ti avrò. Nel 1988 Lucio Battisti rilascia il disco L'apparenza, mentre il 7 ottobre del 1992 ci lascia Augusto Daolio, che è ovviamente il cantante per eccellenza dei Nomadi, anche il cofondatore dei Nomadi. Nel 1992, sempre il 7 ottobre, il Paese dei Balocchi di Edoardo Bennato e tre brani più trasmessi in radio. Ma è nel 2001 che Laura Pausini debutta in classifica con E ritorno da te, una canzone che anche nella set list del live, che è partito proprio l'altro giorno, il 4 ottobre, dal forum, la Sago Forum di Milano. E poi c'è stata la data di ieri sera, dove Laura praticamente è arrivata con un febbrone pazzesco, e poi insomma è arrivata sul palco, ha portato a termine tutta la serata. C'è stato anche un duetto con Lazza, ovviamente sulla collaborazione che hanno avuto qualche tempo fa. Il live presenta Io canto due, nel pubblico c'era anche Marco Masini, che ovviamente ha incoraggiato Laura ad andare avanti. E stasera ci sarà la terza e ultima data di Milano, sempre al forum di Assago. Quindi se Laura è in ascolto, ovviamente noi ti abbracciamo, sappiamo che sei una forza della natura. Tra l'altro ci dividono veramente pochissimi giorni di differenza, siamo nati entrambe a maggio nello stesso anno. E quindi Laura, grandissima forza, e noi ascoltiamo questa canzone che è stata pubblicata proprio il 7 ottobre del 2001 e è ancora in tour insieme a Laura Pausini.

E quindi stasera Laura Pausini torna al Forum di Assago per la terza data di apertura, diciamo, di questo tour Io Canto 2 nel giro ovviamente italiano, e insomma in bocca al lupo a Laura, sperando che questa febbre sia passata, ma insomma girano una quantità di virus veramente molto ma molto importante, ne sa qualcosa nella mia pancia oggi. Ma andiamo avanti, allora andiamo all'almanacco musicale sempre del 7 ottobre, e nel 2002 ci lascia appunto il cantautore Pierangelo Bertoli, e quindi 10 anni dopo Augusto D'Aolio va via anche questo cantautore assolutamente straordinario. Tra l'altro Alberto Bertoli, il figlio, sta portando avanti veramente tantissimo quella che è l'opera del padre, raccontandolo, mostrandoci anche delle sfaccettature molto particolari. E oggi per questo almanacco volevo riproporre una canzone del 1980, un incontro che nasceva come un incontro a distanza con una giovanissima artista, una stunt woman in realtà, che aveva lavorato già molto per il cinema come controfigura di Monica Vitti, aveva lavorato anche per la televisione, aveva inciso qualcosa, ma proprio nell'80 firma un contratto con la CGD e appunto il direttore della CGD fa sentire la voce di Fiorella Mannoia a Pierangelo Bertoli e dice: guarda, per questo brano che mi hai sottoposto io credo che sia veramente la voce più adatta, perché è una voce irruenta, anche in qualche modo molto determinata, e sta bene in questa storia in cui la moglie del pescatore, tanto ad aspettarlo, tanto disperata, nel momento in cui si innamora, passando del tempo ovviamente, di un'altra persona, alla fine prega il Dio che lui non ritorni effettivamente mai da quel mare, che il mare non glielo restituisca mai. E quindi questa voce irriverente di Fiorella Mannoia viene incisa in realtà a distanza, cioè Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia non si incontreranno almeno per 3 mesi, quindi ognuno registra in uno studio diverso, viene mixato il tutto e nasce uno dei più grandi successi del 1980, ma non soltanto, insomma del 1980, che verrà poi anche rinciso varie volte. Bertoli lo rinciderà anche con Fiordaliso, ma ci sarà anche una versione appunto dei Nomadi, ovviamente anche senza Augusto, proprio per omaggio a Pierangelo Bertoli. Quindi come vedete tutto torna, c'è una coincidenza incredibile in questo. È vero anche che sia i Nomadi che Pierangelo Bertoli rappresentano un po' quella che è la cultura diciamo anche molto artigianale della nostra musica, in questo caso del centro Italia, e quindi ci sono dei nessi molto ma molto profondi. Sentite le strutture armoniche e la melodia di questa canzone, è assolutamente incredibile e soprattutto molto ma molto attuale. Allora, Pescatore, Fiorella Mannoia, per ricordare Pierangelo Bertoli.

Dunque qui dagli studi di Rai Radio Tutta Italiana devo dire che stiamo anche animando un po' via Asiago, a parte che è tornato Fiorello in questi giorni, quindi è già abbastanza animata, però adesso qui fuori la porta è passato il vice direttore di approfondimenti Gianluca De Mattei Stortola, mi ha lanciato un bacio perché mi vedeva cantare, mi sentiva più che altro cantare su questa canzone, ma è irresistibile, come si fa a non cantare su Pescatore, insomma, con questa vocalità veramente irriverente di Fiorella Mannoia, assolutamente straordinaria, insomma mi piace molto la Fiorella, poi glielo dico spesso che mi piace molto la Fiorella dei primi tempi, diciamo, non lei è iniziato nel 68, ma insomma i primi tempi alla ribalta musicale, e nel 1981 infatti partecipa poi al Festival di Sanremo con un'altra canzone che vi farò ascoltare tra qualche giorno, Caffè Nero Bollente, perché insomma assolutamente è uno dei must della musica italiana e ovviamente di tutta la carriera di Fiorella Mannoia. Ma torniamo al nostro almanacco musicale del 7 ottobre, veniamo più da questa parte, giorni nostri. Nel 2005 il 7 ottobre Anna Tatangelo rilascia il singolo Qualcosa di te, nel 2009 invece Morgan incide la cover di Io che non vivo senza te di Pino Donaggio, nel 2011 Giusy Ferreri, che è stata con noi la scorsa settimana e tra qualche giorno pubblicherò il podcast su Rai Play Sound, sulla pagina di Disco Rai di Rai Play Sound, incide Noi brave ragazze, mentre nel 2012 Ora di Jovanotti è uno dei brani più venduti, nel 2013 il 7 ottobre Levante rilascia il singolo Memo e il 9 ottobre invece di quest'anno Levante pubblicherà il suo nuovo album, ma l'avremo ospite anche qui a Disco Rai, quindi ne parleremo a lungo. Nel 2014 Chiara Galeazzo pubblica l'album Un giorno di sole, mentre nel 2015 il 7 ottobre dei giornalisti incidono il singolo Fine dell'estate, e poi da lì a poco arriverà anche la fine del gruppo. Nel 2016 Briga lancia il disco Talento, nel 2016 sempre Dente pubblica il disco Canzoni per metà, mentre nel 2017 Gianni Morandi incide Dobbiamo fare luce, ma è nel 2018 che al primo posto della classifica FIMI dei singoli c'è Torna a casa, indovinate un po' di chi? Indovinate un po' di chi? Noi li trasmettiamo spesso perché c'è aria di Maneskin, quindi insomma girano comunque intorno a noi ed è bene ripassare un po' tutto il repertorio dei Maneskin, quindi Torna a casa dei Maneskin per l'almanacco di oggi.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ecco, questo almanacco oggi ci parla di ritorni, e ritorno da te con Laura Pausini, e torna a casa invece dei Maneskin, mentre torniamo a parlare di Bruno Ristassi. L'abbiamo citato prima, terzo nel Sanremo, nel suo primo Sanremo, Festival di Sanremo nel 2025, perché la sua storia invece si era consolidata in altro modo, con un lungo lavoro anche da indipendente con la sua etichetta Picicca, e anche un lavoro con artisti che hanno da sempre lavorato con lui, come Di Martino, che firma questa canzone, che era entrata proprio il 7 ottobre del 2019 nella top 10 di Year One. Tra l'altro vi ricordo l'appuntamento che abbiamo tutti i giorni qui su Rai Radio Tutta Italiana con la top 10, cioè i 10 dischi più trasmessi da tutte le radio, dischi sono singoli, oppure con i dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione. Quindi siamo qui in onda alle 11 e alle 19, poi in replica da lunedì a mercoledì alle 22 e alle 23, e il sabato e la domenica dalle 18 alle 19. Ecco, al di là dell'amore di Bruno Ristassi, diventa un altro momento molto importante, perché prelude poi alla pubblicazione dell'album Chip, che contiene come altri singoli scritti sempre con Di Martino, almeno capita così, e poi un'altra canzone che è Per due che come noi, che insomma minima differenza con il titolo poi che userà Olly qualche anno dopo. Ma sicuramente, diciamo, la canzone che ha aperto e che ha caratterizzato moltissimo Chip è anche questa, Al di là dell'amore, di cui vi consiglio tra l'altro di vedere il video, perché insomma lascia un po' il segno e diventa una di quelle canzoni con Fai rumore e Andrà tutto bene che poi hanno un po' caratterizzato il periodo del Covid, anzi molto il periodo del Covid in Italia. Quindi la riascoltiamo, era il 2019 e nella classifica Year One delle canzoni più trasmesse dalle radio c'era nel 2019, quindi a ottobre, c'era proprio questa canzone qui.

E questo coro finale, al di là poi del profondo significato che ha questa canzone, rappresenta proprio anche la bravura di Di Martino, poi insieme a Brunori ancora di più, di creare veramente delle frasi che puoi cantare, ricantare, insomma, con grande significato e grande trasporto. Quindi direi che sono veramente due delle penne più belle che ha la musica italiana in questo momento, e mi aspetto ancora grandissime cose da loro. Appunto è stato annunciato, si è parlato, l'abbiamo detto noi in anteprima qui a Discorella Musica Scelta, di questo concerto in Canada di Colapesce e Di Martino, che fa presagire appunto che ci sarà un nuovo progetto, e chissà se arriverà proprio al Festival di Sanremo di Brunori. Insomma, poi vi diremo un po' più in là, ma se volete approcciarvi proprio alla musica di Brunori, che direi che il trittico essenziale è proprio Al di là dell'amore, La verità e poi L'albero delle noci, giusto per iniziare, ma poi andrei ad ascoltare un po' tutta la sua opera, ne vale veramente la pena. E andiamo alla fine di questo almanacco musicale. Allora, nel 2020 l'album 17 di Emskill e Jake La Furia viene certificato disco d'oro, mentre nel 2022 Coma Cose lanciano il singolo Chiamami. Sempre nel 2022, e credo di aver trasmesso qualche canzone da quest'album, Materia Pelle, qualche giorno fa, era l'album di Cambia un uomo ma stasera, Marco Mengoni appunto lo presenta ed ha ovviamente un grandissimo successo. E quindi noi andiamo a ascoltare il duetto tratto da quest'album, che è Mi fiderò con Madame.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Le 12:58:27, insomma è passata subito questa prima ora cantando e ricantando. Io canto, direbbe Laura Posini, non soltanto lei, perché insomma cantiamo un po' tutti quanti, ogni tanto si affaccia qualcuno qui e canta insieme a noi e questa cosa ci piace moltissimo. Venite qui nel Meta Studio 2, insomma oggi non ci sono ospiti qui a Disco Rai, la musica scelta, e quindi abbiamo proprio la gioia di trasmettere tutta la musica italiana adesso, che ci piace di più. E adesso andremo invece a guardare quali sono state le classifiche di 10, 20, 30, 40 anni fa, per renderci un po' conto di come sono veramente profondamente cambiate e di tutto il lavoro che è stato fatto negli ultimi 10 anni, che secondo me è un lavoro comunque preziosissimo. Ma prima un altro Disco Rai che ho scelto per voi oggi, ma credo che molti di voi sicuramente avranno o nella versione in vinile o in CD oppure scaricato insomma sui propri supporti in digitale, avranno Buoni o Cattivi di Vasco Rossi del 2004. E insomma non sto lì a dirvi la tracklist, l'importanza di quest'album, ma ci sono due ballad che secondo me sono veramente incredibili e quindi volevo trasmettere come parte di questo Disco Rai assolutamente indispensabile. La title track poi ovviamente è molto legata anche ai programmi di Giretti, ma al di là di questo invece c'è una canzone, mi ricordo che poco più avanti qui dopo Via Asiago su Viale Mazzini prima c'era una sede della casa discografica di Gaetano Curreri, appunto qui su Viale Mazzini al 119, e il giorno in cui gli hanno consegnato fisicamente il nastro d'argento per Un Senso, scritta insieme a Vasco Rossi, io lì in casa discografica a ritirare del materiale, a parlare con loro, a organizzare interviste con gli artisti, e lui era veramente commosso perché insomma Un Senso è una di quelle canzoni create, sai, quelle che ti arrivano, lui dice proprio che ti arrivano dal cielo, tu non capisci nemmeno come, nemmeno quando è successa questa cosa. Tra l'altro canzone ovviamente che ha vinto il Nastro d'Argento perché colonna sonora del film con Sergio Castellitto, Non ti muovere, quindi fu veramente una quadratura del cerchio assolutamente incredibile. Ma nell'album c'è un'altra canzone incredibile che è E con tre puntini, che rappresenta proprio in toto Vasco Rossi. A scegliere una delle canzoni, una delle tante canzoni che lo rappresenta, questa sicuramente ha anche una marcia in più. E allora, indispensabile, Disco Rai qui su Rai Radio Tutta Italiana, e spero anche per voi, Buoni o Cattivi di Vasco Rossi, e noi andiamo ad ascoltare Un Senso e E tre puntini.

Oggi il nostro Vasco sarà anche a Fisciano per ricevere una laurea honoris causa a un'università di Salerno, per ricevere una laurea honoris causa in politica e comunicazione, e quindi sarà il campus di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno. Insomma, vedremo che cosa succederà e soprattutto come farà questa Alexio Vasco Rossi. Siamo molto ma molto curiosi, ma appunto la curiosità mi ha spinto ad andare a rivedere quella che chiamo la Old Parade, e così la chiamavamo anche a Radio Scrigno, il progetto di Dario Salvatori, dove andavamo a fare il confronto tra le classifiche di oggi e le classifiche del passato. Ed evidentemente è chiaro che proprio 10 anni fa, da 2016, diciamo dal Sanremo 2016, ma ancora di più del 2017, quindi quando arrivò come direzione artistica la direzione artistica di Carlo Conti, ci fu un'accelerata incredibile che poi portò all'esplosione anche dei Sanremo di Amadeus. La musica italiana in quel momento era abbastanza in crisi e andò a cercare nuovi autori anche tra la cosiddetta musica indie, no? Abbiamo avuto ieri il patron del MEMIT, delle etichette indipendenti, che è il festival più importante nell'ambito della musica indipendente, e prendevano proprio questi autori indie, la stessa Levante, Di Martino, Colapesce, li chiudevano in alcuni casali in campagna e scrivevano canzoni per artisti, interpreti che in quel momento erano un po' corto di idee. Ma con il Sanremo di Carlo Conti del 16 e del 17, nel 16 nei giovani c'erano artisti da Gabbani, Rama, Herman Mehta, insomma si avviò una fase di rigenerazione assolutamente fondamentale, che ha portato adesso la classifica anche dei singoli, prima era soprattutto quella degli album, ad essere piena di brani italiani. È stato infatti poi Carlo Conti a partorire l'idea di Rai Radio Tutta Italiana proprio con Federaro, proprio per incentivare e per spingere ancora di più insomma la musica italiana, e quindi quella che è anche un'industria culturale fondamentale, non nulla a che vedere col sovranismo, era soltanto sostenere un settore della cultura italiana che in quel momento era in forte crisi, e in qualche modo insomma ci siamo anche riusciti, perché comunque diamo sicuramente spazio enorme e totale, direi in questo caso, alla musica italiana. Ma vediamo che cosa c'era in classifica appunto nella settimana che comprendeva il 7 ottobre di 10 anni fa. In decima posizione c'era G come Giungla di Ligabue, poi vedete non c'era nulla di italiano, c'era c'era Closer e Chess Monker in nona posizione. Per trovare un altro italiano bisogna andare in settima posizione con Andiamo a Comandare di Fabio Rovazzi. Niente da fare per la prima, seconda, terza posizione c'era Lost on You di LP, e poi l'unico italiano, la posizione più alta, era la quinta. Lui aveva prodotto, veniva dal mondo del jazz, ma questa canzone che sicuramente aveva rappresentato tutta l'estate, e a ottobre ancora cantavamo l'estate di John Wayne con Rafael Gualazzi.

Parte di John Way, Rafael Gualazzi era in classifica 10 anni fa praticamente in Italia. Facciamo ancora un salto indietro, in questo caso di 20 anni, e la situazione è anche peggio rispetto al 2016, perché praticamente gli italiani nelle prime 10 posizioni della classifica dei singoli, dove in prima c'era Robbie Williams con Rootbox e poi l'Evanescence, insomma ne posso citare diversi, però c'erano soltanto loro, cioè c'erano soltanto gli Zero Assoluto. In seconda posizione con 6 parti di me, pensate un po', è una cosa proprio inimmaginabile in questo momento. E poi con una canzone che avevano portato addirittura a Sanremo, quindi pensate, cioè mesi e mesi prima, c'era ovviamente questa.

a dirla tutta, svegliarsi la mattina con questa canzone, ad esempio per persone come me è impossibile, perché insomma, sapete, la, quando si dice non si sveglia neanche con una cannonata, ecco qui esattamente, cioè ci vuole qualcosa di più vigoroso per svegliarci. Però insomma era il successo del 2006 degli Zero Assoluto, appunto impensabile in questo momento. È vero che nel 2006 c'erano di più gli album in classifica degli italiani, però insomma abbiamo attraversato una crisi significativa. Molti invece dicono che la cura che c'è adesso nei singoli insomma va un po' a rovinare la pubblicazione degli album, ma si è tornati un po' alla mentalità anni 60, dove sicuramente la musica passava tramite i singoli. Ma andiamo a sbirciare anche nella classifica del 1996, ad esempio in tutte le prime non 10 posizioni ma 20 posizioni non c'è neanche una canzone italiana, quindi incredibile questa cosa. In prima posizione il 5 ottobre ad esempio del 96, quindi la settimana che contiene il 7, c'era Tori Amos. Seconda posizione Michael Jackson. C'erano i Fugees in sesta posizione con Read Your Not, ma e anche lo stesso i Fugees con Killing Me Softly, ovviamente molto più famosa, in decima posizione. Ma di italiani assolutamente nada. Bisogna tornare invece al 1986, quindi a 40 anni fa, per avere un singolo molto molto importante in classifica. Ma in questa classifica, nelle prime 10 posizioni della classifica dei dischi più venduti, era l'unico singolo italiano. In testa c'era, anzi il secondo, Easy Lady di Spagna, ma insomma non è ovviamente considerato poi una canzone in italiano. Seconda posizione Papa Don't Preach di Madonna. Touch Me in terza posizione, Samantha Fox. Poi Venus dei Bananarama in quarta posizione. In quinta posizione c'era lei, Bello Impossibile con Gianna Nannini.

0: partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le 13, 25 minuti e 28 secondi, siamo sempre qui a Disco Rai, la musica scelta con Maria Cristina Zoppach, e quindi chiudiamo questo giro nelle classifiche arrivando ai giorni nostri, e non con la classifica Il One, quella che trasmettiamo tutti i giorni qui con la Top Week su Rai Radio Tutta Italiana, ma la classifica FIMI, quella ufficiale, che insomma, vedete, in confronto alle classifiche di 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, vede ben 7 canzoni italiane su 10 nelle prime appunto 10 posizioni. Questa è un'ottima notizia, direi. Poi qualcuno dirà: ma sì, la qualità così, insomma, l'importante è che comunque per il momento giri, poi tutto si può sistemare. Comunque in decima posizione abbiamo Ossessione di Samurai J. Poi, per trovare un'altra canzone italiana, bisogna andare in settima posizione con Daddio di Brescia, sesta posizione per La Testa Gira, e poi ancora quarta posizione con Sottogonna di Blanco, terza posizione Canzone d'amore Joliet, e poi seconda posizione per noi Joliet con Achille Lauro, e in prima posizione Lontano di Sfera Ebbasta. Quindi noi abbiamo preso, come diceva il mio professore di filosofia, se ci sono gli estremi, il primo e l'ultimo, lui non faceva l'appello, il primo e l'ultimo nome dell'elenco della classe, e c'erano tutti, cioè se ci sono gli estremi c'è tutto. Dubito, ma va bene per questo momento in cui ascoltiamo appunto due canzoni delle sette nella classifica FIMI dei singoli più venduti, streamati in questo caso in Italia.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano sfere basta e ossessione Samurai J, prima e ultima posizione, prima e decima anzi posizione della classifica Fimi, mentre andiamo a sbirciare anche nella classifica degli album Fimi e sul podio ci sono in prima posizione Miria di 22 Simba, seconda posizione per Giolieco Tutto è possibile, in terza posizione c'è lui, Biagio Antonacci, che ha chiuso proprio domenica 4 ottobre il suo lunghissimo tour, 42 date e 90.000 spettatori, dove per più date insomma ha sicuramente registrato un pieno sold out, ma soprattutto grande soddisfazione ha dichiarato insomma Biagio Antonacci di avere per questo tour che ha definito il più bello della sua vita, perché ha scelto dei luoghi che sono ricchi ovviamente di storia e di cultura, ovviamente sempre qui in Italia, e in uno di questi, cioè a Gardone di Riviera, ha anche girato il video di Spiritualela, la canzone, il duetto con Safe, contenuto appunto nel nuovo album di Biagio Antonacci, e speriamo di portarlo qui ai microfoni di Disco Rai proprio per parlare di tutto questo lunghissimo lavoro. In tutto il tour ha visto 42 appuntamenti, 40 concerti con una data zero e poi uno speciale concerto all'alba che si è tenuto al Teatro Greco appunto di Tindari, ma sono state varie le location a Patti e poi soprattutto a Lucera, una città con lui ma è molto molto molto legato. Proprio questa settimana, poi il 9, sempre la fatidica data del 9 ottobre, uscirà invece anche il singolo del figlio di Biagio Antonacci, Paolo Antonacci, e insomma, scherzando, quando sono andato al suo ultimo live, non questo tour ma il precedente, e insomma dicevamo: guarda, hai creato praticamente un mostro, perché devo dire che Paolo Antonacci firma insomma buona parte dei successi anche di questo momento, mentre ovviamente il 9 presenterà il suo nuovo singolo come progetto solista. E allora andiamo ad ascoltare due canzoni da Mustang e insomma speriamo di portarvi qui Biagio Antonacci, insomma nei prossimi, non dico proprio giorni, ma nelle prossime settimane dovrebbe passare anche qui a Disco Rai la musica scelta.

Sia. L'ultima canzone di Biagio Antonacci con Giulia, ecco, se c'è un merito proprio di Giulia e anche di Olly, come dicevo prima, Olly durante live amoreggia proprio con gli strumenti, quello di aver riportato al centro dell'attenzione insomma proprio il live, anche gli strumenti musicali, quindi la musica suonata veramente. Voi direte, ma suonato veramente, cantato veramente? Sì, purtroppo in questo periodo questo è un tema molto ma molto forte, non soltanto per l'uso dell'intelligenza artificiale, quello riguarda un po' di più la voce, ne abbiamo parlato proprio qui anche con Giusy Ferreri, poi questa settimana si è amplificato molto il messaggio anche di Giusy per scelte fatte invece da politici di depositare la propria voce, cosa che io trovo assolutamente indispensabile in questo momento e per vari motivi, ma insomma proprio perché si sta tornando non proprio alla versione artigianale, adesso non pensiate che si registra come prima, però sicuramente ha delle sonorità che poi possono essere anche restituite nei live. C'è ancora quella grande suddivisione tra mondo mainstream e indie? Direi di no, però in passato è stato molto ma molto forte, per cui insomma ad esempio chi seguiva Biagio Antonacci non seguiva gli After Hours, in questo caso chi seguiva gli After Hours schifava proprio, diciamo, Biagio Antonacci, diciamo separazione a cui io non ho mai partecipato perché io credo che veramente spunti di musica assolutamente interessante si possano trovare ovunque, e così come ci può essere una canzone impegnata, come diceva Primogenito l'altro giorno ai nostri microfoni, e quindi ad esempio una canzone che parla di un tema importante come il suicidio, ma poi in fondo è scritta male e cantata anche peggio e quindi perde totalmente valore, ci può essere poi una canzone invece il cui tema è anche più leggero, però ha una struttura vocale e musicale interessante, quindi questa cosa la rende anche in qualche modo eterna. È un tema diciamo così che i critici musicali vanno a spulciare spesso, ma diciamo che noi questa puzza sotto il naso non l'abbiamo mai avuto, abbiamo sempre avuto braccia molto larghe per accogliere tutta la musica, e allora ecco che gli After Hours nel 2027 festeggeranno i 40 anni dalla pubblicazione del loro primo 45 giri e soprattutto i 25 anni dell'uscita del disco Quello che non c'è, e quindi il 22 gennaio dell'anno prossimo, a me questi annunci fatti a qualche mese di distanza mi sono sempre poi brividi, comunque pubblicheranno un'edizione speciale e soprattutto è stato annunciato un tour, Quello che non c'è tour 2027, che partirà dal 12 gennaio e riguarderà non soltanto l'Italia ma anche l'Europa. Ovviamente parliamo di club, ci sono delle date, ad esempio quella di Berlino del 19 gennaio che è già sold out, e due date anche al Vox Club di Nonantola andate sold out, e anche la prima dell'Atlantico di Roma e la prima dell'Alcatraz di Milano. Insomma, andate a guardare un po' tutte le date degli After Hours, hanno già fatto un tour molto interessante dedicato a ballata per le piccole, per piccole iene lo scorso anno, e quindi invece si avvicina l'anniversario di Quello che non c'è, che è sempre un modo per riascoltare, per insomma bearci proprio, anche per sprofondare non tanto nei ricordi ma nel catturare anche in queste canzoni quello che c'è di interessante da proiettare anche nel futuro. E quindi Quello che non c'è, in realtà c'è un tour che ci aspetta, e siamo molto felici sempre di sia di trasmettere e poi di andare a vedere dal vivo, sono dei musicisti straordinari, oltre alla splendida voce di Manuel Agnelli, After Hours su Rai Radio Tutta Italiana.

Essendo che non c'è After Hours in partenza, diciamo, tra qualche settimana c'è ancora tempo, insomma, ne deve passare di acqua sotto i ponti, diceva mia nonna, ma giustamente, insomma, ancora manca qualche giorno, direi, però insomma si annunciano prima i live proprio per poter poi programmare viaggi, anche raggiungerli in tutta Europa. Comunque può essere un'idea molto interessante. Noi chiudiamo questa 3 giorni, vi ricordo che Disco Rai, la musica scelta, va in onda su Rai Radio Sud Italiana dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, gli altri giorni sono in giro proprio per catturare artisti e novità per voi e poi insomma per creare anche tutte queste playlist giorno, day by day, giorno by giorno, ecco sono arrivata, giorno dopo giorno e sempre per voi. Quindi volevo chiudere in realtà questa puntata con degli artisti che sto sostenendo moltissimo in questo periodo. Diciamo che c'è un trittico su quale stiamo ragionando in diversi insomma come volete definirci, critici, amanti della musica, ecco mi piace come termine, cioè sono Primogenito, Fresh Mula e Masby. 2 su 3 sono già venuti qui a Disco Rai, la musica scelta, insomma cerco di beccare anche Fresh Mula perché veramente è un artista molto ma molto interessante. Quindi adesso rimanderei Scusa Caterina, che è anche nella playlist di Rai Radio Sud Italiana, e vado a beccare qui fuori la Giulia Teri che ci aspetta, perché appunto dalle 2 alle 4 c'è Giulia Teri sempre su Rai Radio Sud Italiana, rigorosamente in diretta in questo caso dal Meta Studio 2. E poi vi ricordo l'appuntamento dalle 16:30 alle 18 con Primo Palco di Julian Borghesan, e questo è Primogenito.

0: scusa Caterina se ti tradivo con me stesso, ma quanti uomini lo fanno, vero cara la mia
1: ma
0: Giulia?
1: Ma magari lo facessero solo con se stessi, ma magari.
0: Vabbè, cioè,
1: ciao Tri.
0: Come dire,
1: troppo pretenzioso. Beh,
0: sì, modesti soprattutto. Vabbè, però ce ne sono tanti che ti tradiscono con loro stessi.
1: La
0: cioè,
1: scriverei io una
0: si
1: canzone,
0: amano,
1: guarda. Buon pomeriggio, bentrovata.
0: Buon pomeriggio, abbiamo fatto un lungo percorso di almanacchi, classifiche anche di 10, 20, 30, 40 anni fa, insomma, 30 anni,
1: no,
0: anzi nel 2006, 20 anni fa, c'erano cioè in classifica nei singoli soltanto gli Zero Assoluto.
1: Scusami, io non c'ero 20
0: e
1: anni fa, quindi non ricordo.
0: Ascoltarsi, svegliarsi la mattina.
1: Adoro.
0: Ma tu adori?
1: Adoro.
0: Ma tu sì, però
1: la sua memoria.
0: Sì, ma è impossibile svegliarsi con quella canzone però la mattina.
1: No, cioè, ovviamente no, io ho bisogno
0: non so
1: tipo degli AC/DC, qualcosa
0: capito?
1: Un po' più rock.
0: Io stavo dicendo
1: però
0: che
1: è tenera, è comunque dolce, è una canzone d'amore trasformata in una routine mattutina, diciamo.
0: Però
1: così.
0: Non ti svegli così, capito?
1: No,
0: è un po' il controsenso,
1: ovvio.
0: Cioè ci vuole qualcosa di più energico.
1: Dovresti
0: più
1: parlare con la mia Alexia, sa già appena vede l'ombra del mio passaggio in cucina con gli occhi chiusi, perché io non parlo per le prime due ore, lei già sa che musica mettere. Spaziamo dai Queen, dagli AC/DC e The Doors, qualcosa un po' proprio di metallica.
0: Beh, io purtroppo no, ho la suoneria e sogno il ragazzo sogna di Vecchioni Alfa.
1: Come ti svegli? Come ti svegli?
0: Bene.
1: Troppo dolciata.
0: No, così. No, perché già le prime parole così combattiva. E poi no, poi guardo la TV perché la radio mi fa pensare al lavoro.
1: Già è vero.
0: Diventa un incubo. Lì per lì direi di no, da un po' di tempo, da circa 26 anni. Però dopo sì, quando esco devo carburare, ma con canzoni, insomma.
1: È una sorta di detox, spezzare magari con la TV, tanto facciamo parte comunque di questo mondo, quindi una sorta di pausa prima poi di rientrare giustamente qui in radio e lavorare con la musica.
0: Esatto, e allora, visto che anche noi due ci svegliamo a bomba, cioè abbiamo bisogno proprio di ricaricarci quando ci svegliamo, noi
1: non ho nessuno che mi dà un pugno, altrimenti lo utilizzerei, perché faccio molta fatica a svegliarmi la mattina.
0: Mannaggia. Allora, noi ci lasciamo con un trittico di nuove proposte, Fresh Mula, Emma Nolde e Masby, perché insomma ci stiamo preparando al Festival di Sanremo, idealmente, e quindi stiamo lanciando lì gli artisti insieme a Primogenito, questi quattro, non dico che ci saranno tutti e quattro, insomma, sì,
1: hanno
0: tra
1: buone
0: una categoria
1: possibilità.
0: E l'altra, sì, sì, decisamente. E poi arriverà la nostra Giulia Teri.
1: Che presentazione, che ovazione.
0: Ha detto anche col dito, è così.
1: Mi fa anche la standing ovation, ma non perché vuole farle, perché già è in piedi, Cristina, quando trasmette come me, trasmettevi, quindi è già in piedi. Mi fa
0: guarda, io ho lasciato la porta aperta, sono passate non si sa quante, anche il vice direttore di approfondimenti che cantava.
1: Esatto, ti abbiamo sentito anche cantare.
0: Sì, io sì, veramente,
1: sì,
0: si
1: sì,
0: sente?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, sopportate
1: un pochino.
0: Sì. Va bene, ogni bene, noi ci sentiamo sempre in questi giorni per la top 10 e la top week, e invece poi torniamo per la diretta, anzi torno per la diretta lunedì, ma adesso c'è la nostra Giulia Teri.
1: Ciao!

0: D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Grandissimo bentrovati a tutti, sono le 2.06 del pomeriggio, scatta l'ora più travolgente della vostra giornata, quella di tra le due, e qui al microfono c'è Giulia Peri, felicissima di tenervi compagnia su Rai Radio Tutta Italiana fino alle 16. Ragazzi, siamo a mercoledì, non so se è una buona o una cattiva notizia, comunque il giro di boa della settimana è ufficialmente quasi fatto, manca ancora la seconda parte della giornata e il weekend comincia finalmente a farsi intravedere. Oggi vi ho preparato davvero una puntata spettacolare, un vero tocca sana contro la stanchezza di metà settimana, e ci vuole. Partiremo subito con i nostri segreti di salute e bellezza, ovviamente adatti sia per l'uomo che per la donna. Poi scopriremo anche una chicca della quale io sono proprio fan, dei benefici posturali della camminata a piedi scalzi. Poi naturalmente apriremo la nostra rubrica della storia della musica italiana parlando di un capolavoro di Battisti, e ancora la rubrica dedicata al giardinaggio d'autunno per curare piante e balconi. Nella seconda parte invece faremo un po' di ecologia domestica parlando di elettrodomestici intelligenti, soprattutto per salvaguardare anche il nostro portafoglio, e non guasta mai. E poi rispolveremo parole antiche, anche proverbi indimenticabili per accendere un po' la curiosità. Chiuderemo con la macchina del tempo, dove vi porto oggi nel 1990. Siete pronti? Alzate il volume, intanto tra le due e con Giulia Teri parte così.

Bunker 44 con Governo Punk, il loro esordio a Sanremo di quell'anno. Ancora ben trovati su Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Giulia Teri, vi accompagnerò in questo piccolo ma lungo e intenso, piccolo ma lungo, breve ma intenso, che volevo dire? Non lo so, comunque fino alle 16, con tutta la musica italiana più bella di sempre, poi con quattro chiacchiere. Allora, iniziamo questo pomeriggio di metà settimana con una pillola di benessere facilissima, adatta a tutti i bambini, gente mediamente adolescente, grandi, anziani, uomini, donne, non avete scuse, io quando do i miei, quando così butto lì i miei consigli, sono adatti a tutti. E prendete questa sana abitudine, si chiama barefooting ed è il camminare a piedi scalzi. Passiamo intere giornate costretti purtroppo dentro le scarpe un po' strette, un po' rigide, poi soprattutto noi donne con i tacchi, e quindi accumuliamo tensioni che poi si riflettono sulla schiena e soprattutto sulla postura. Quindi camminare scalzi anche solo per 10 minuti al giorno sul pavimento di casa, o non so, se avete la fortuna di avere un po' un giardino, camminare proprio sull'erba, sì lo so, si sporcano i piedi, ma si lavano anche i piedi poi eventualmente prima di fare altro. Fa benissimo perché riattiva immediatamente la circolazione sanguigna, stimola la terminazione nervosa della pianta del piede e rinforza i muscoli delle gambe. Sembra una stupidaggine, invece fa tantissime cose. E per completare questo rituale di bellezza, la nostra nonna dispende consigli anche lei. Ci consiglia un bel pediluvio serale rigenerante con acqua tiepida, sale grosso e due gocce di olio essenziale di lavanda, che aiuta anche un po' a prendere sonno. È un rimedio davvero eccezionale sia per lui che per lei, per sgonfiare le nostre gambe, ma soprattutto anche i piedi stanchi dopo un'intensa giornata. E alla fine strofinate, se proprio avete voglia e volete fare anche una skin care ai vostri piedini, strofinate mezzo limone sui talloni prima proprio del pediluvio, ammorbidisce la pelle ruvida all'istante. Prendetevi questo momento di pausa, io sono sicura che mi ringrazierete, ma soprattutto i vostri piedi ringrazieranno.

C'è talmente energia in questo studio che si sono anche spente le luci. Mi sono sentita per un attimo, non so, al Gilda, a Ibiza, all'Ushuaia, in un posto un po' magico, ma la musica crea anche questi effetti. Grazie Raffaele Gaudio per essere passato qui dai nostri studi, per averci dato sempre belle notizie, naturalmente sia con lui che con il prossimo ospite. Ci rivedremo venerdì, non vi anticipo nulla, è tutto un segreto. E intanto però continuiamo con la nostra diretta. Allora, ottobre è iniziato, oggi è il 7, giusto? E con l'arrivo naturalmente dei primi freddi anche il nostro pollice verde ha bisogno un po' di cambiare marcia, soprattutto per preparare la natura al riposo invernale e alle temperature invernali. La cura di piante e dei nostri balconi è sicuramente un'attività rilassante e rigenerante, però è anche una questione di estetica, perché uscire da casa su un balcone con delle piante ben curate, con dei fiori ben curati e colorati, è tutta un'altra musica. Ed è un consiglio questo sia per gli uomini naturalmente che hanno il pollice verde, per le donne. Io conosco donne che hanno il pollice nero, tipo me e mia mamma, e uomini invece che sono molto più attenti alla natura e che amano ovviamente circondarsi di verde. Cioè, noi amiamo anche circondarci di verde, però chiamiamo il giardiniere per farci aiutare. Allora, il primo trucco d'autunno riguarda la pulizia. È fondamentale per eliminare le foglie secche, i rami spezzati e per evitare che l'umidità crei funghi o parassiti dannosi. Questo quindi è il momento perfetto per piantare i bulbi che fioriranno naturalmente in primavera, come ad esempio i tulipani, i narcisi, i ciclamini, bellissimi, che resistono alle basse temperature e sono proprio fiori indicati per questo periodo. Un consiglio d'oro che voglio darvi: praticate la pacciamatura. Sembra un nome stranissimo, ma invece è una cosa molto semplice da fare. Significa coprire la terra alla base delle piante nei vasi con delle foglie secche e della corteccia di pino, se riuscite ad acquistarlo oppure ad averla magari in giardino. Questo perché? Perché questo strato proteggerà le radici dalle gelate notturne improvvise, mantenendo così la giusta umidità senza rischiare marciumi idrici. E infine ricordatevi di ridurre drasticamente le annaffiature, perché in autunno le piante bevono molto meno rispetto all'estate e quindi l'acqua in eccesso potrebbe essere il loro peggior nemico. Bastano queste piccole attenzioni per assicurarsi davvero un balcone, un piccolo giardino splendido e rigoglioso tutto l'anno.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Avevo promesso un pomeriggio esplosivo, non solo con le curiosità ma anche con la musica, e chi meglio di Jovanotti può darci davvero quella carica che ci serve poi per la restante parte della giornata. Penso positivo su Rai Radio tutta italiana. Allora, si continuano adesso, voltiamo pagine e tuffiamoci un po' nei segreti della nostra grande musica italiana, andando a scoprire un retroscena affascinante dietro la nascita di uno dei brani più intensi e più famosi del duo Mogol Battisti. Il titolo è E penso a te, che tra poco naturalmente ascolteremo. Questa canzone descrive davvero in modo straordinario la nostalgia e il pensiero fisso che in questo caso Battisti, che l'ha interpretata, ma riguarda un po' tutti, abbiamo verso una persona amata. Ma la sua genesi musicale è legata anche a una sfida creativa pazzesca e quasi impossibile. Perché? Perché Lucio Battisti aveva composto la melodia al pianoforte praticamente in pochissimi minuti, ma era convinto che fosse troppo complessa per essere accompagnata da un testo fluido. Mogol accettò la scommessa e scrisse le parole in macchina durante un viaggio in soli 20 minuti sull'autostrada Milano-Como. Ragazzi, pazzesco come dal nulla, dal poco tempo, da un'idea creativa e oserei dire anche geniale, nascono i grandi capolavori. Beh, in questo tratto di autostrada lui stava guidando, quindi non poteva scrivere, allora le ha dettate a voce alta alla compagna che aveva accanto. Beh, la vera magia poi è venuta in studio, nello studio di registrazione, perché Battisti decise di incidere il brano quasi interamente in presa diretta. Quindi, tonton, buona la prima, giusto per catturare quell'emozione pura del momento senza filtri artificiali. Il risultato fu un capolavoro assoluto che nel 1972 non ha smesso mai di fare battere i cuori. E noi qui l'ascoltiamo, E penso a te, Lucio Battisti.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: meglio quelli che ben pensano. Frankie I Energy qui su Rai Radio tutta italiana. Ancora buon pomeriggio, buon mercoledì 7 ottobre. Domani sarà un po' uno scioglilingua dire 8 ottobre. Incomincio ad allenarmi adesso così non faccio brutte figure, ma siccome chi mi conosce sa che sono totalmente maldestra, ne farò il triplo probabilmente, giusto perché mi concentro. Allora, adesso però parliamo un po' di ecologia quotidiana e di risparmio intelligente tra le mura domestiche, perché dobbiamo concentrarci su un elettrodomestico naturalmente che usiamo tutti i giorni ma che spesso utilizziamo nel modo sbagliato. Perché lo utilizziamo nel modo sbagliato? Perché senza volerlo, mettiamola così, sprechiamo energia e acqua. Sto parlando della lavastoviglie. Esiste un falso, anzi un falsissimo mito, questa è l'unica cosa che faccio nella vita, che è radicato ovviamente nelle nostre abitudini, ovvero quello di sciacquare i piatti sotto l'acqua corrente prima di metterli nei cestelli. Ora, questo gesto sappiate che non è solo totalmente inutile con i detersivi moderni che abbiamo, ma comporta uno spreco enorme di circa 20 litri d'acqua al lavaggio. Il trucco, quello furbo e quello ecologico, consiste nel rimuovere semplicemente residui di cibo, e anche solamente con una forchetta, buttando nella spazzatura oppure anche con un pezzettino di carta usata, senza aprire il rubinetto. Inoltre ricordiamoci di avviare la lavastoviglie solo ed esclusivamente quando è a pieno carico, selezionando se si può, e la lavastoviglie, la maggior parte delle lavastoviglie, soprattutto quelle moderne, lo permettono, c'è l'opzione del lavaggio eco, perché risparmia questo programma, impiega un po' di più, è vero, ma utilizza acqua e temperature più basse, un po' come la lavatrice. Quindi si garantisce così un risparmio energetico non solo a livello di bolletta, che può raggiungere addirittura il 30% di un anno, ma soprattutto salvaguardiamo l'ambiente perché non sprechiamo acqua. Quindi piccoli accorgimenti intelligenti fanno bene alle tasche e rispettano l'ambiente che ci circonda, cosa molto importante soprattutto nel 2026.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

Il primo caffè non si dovrebbe mai dimenticare, esattamente come il primo amore. Alessio Bernabei qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ok, momento nostalgico delle 15.08. Dai, ogni tanto ci sta. Nostalgico, malinconico, romantico, prendetela come volete. Sta di fatto che la musica italiana, per la gran parte della musica italiana, anzi, credo proprio quasi al 99%, sia composta proprio da versi che raccontano l'amore. Allora, apriamo però adesso in bellezza un po' la nostra seconda ora insieme. Voglio regalarvi una chicca linguistica speciale, una di quelle che farete, con le quali potete fare un figurone, soprattutto con i vostri amici. Sono parole un po' vintage, un po' arcaiche, un po' bizzarre, però hanno una storia curiosa dietro e possono davvero stimolare la nostra fantasia. La parola di oggi è garganello. Si tratta di un termine antichissimo, però colorito, che un tempo veniva utilizzato nella tradizione popolare per indicare cosa? Per indicare la gola e, nel diciamo, la parte più specifica, proprio il gargarozzo. Infatti parte della parola deriva proprio da quello, che è la parte del collo da cui passano cibo e bevande. Espressioni storiche come mandare giù per il garganello significa proprio bere velocemente, avidamente, inghiottire qualcosa di gusto così in un solo colpo. Bere a gargare, quante volte l'avete sentito, no? Quindi recuperare ogni tanto queste parole dimenticate significa ridare anche colore ai nostri discorsi quotidiani, aprire quel vaso non di Pandora ma della nostra lingua italiana e sostituire magari alcune parole che possono sembrare banali o meno musicali del linguaggio moderno, per riscoprire appunto un po' l'ironia ma anche l'eleganza, se posso dire, di una comunicazione d'altri tempi. Non perdiamola, vi prego, io ce la sto mettendo tutta, quindi ogni tanto tirate fuori dal vocabolario qualche, e potete anche suggerirmelo se volete, qualche termine arcaico scrivendolo al 334 604 5640.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Ed eccoci tornati in diretta, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, sempre insieme a me, Giulia Teri, fino alle 16. Ragazzi, oggi l'abbiamo detto, no? È la giornata di mezzo della settimana, quel mercoledì che tanto ci fa un po' respirare, probabilmente per la fatica di lunedì e martedì, ma per la speranza di godere anche questo weekend che si sta per avvicinare. Ma a proposito di date, ce l'avete presente quel momento in cui guardate il calendario e vi rendete conto di quanto corra il tempo? Ce ne accorgiamo non solo con l'ora, perché io inizio sempre alle 14, in un battibaleno sono già le 16, si vede che comunque sto bene anche insieme a voi e soprattutto insieme alla nostra musica. Però proprio per quanto riguarda il calendario, a volte passano gli anni, passano i mesi, passano i decenni e non ce ne accorgiamo nemmeno. Pensateci. Era il 2017, praticamente una vita fa, e proprio in quei giorni, esattamente ieri però, il 6 ottobre appunto del 2017, usciva un album che avrebbe davvero cambiato la storia della musica italiana e ha cambiato anche la sua vita. Sto parlando di Pianeti, il primissimo disco di Ultimo. Ve lo ricordate, Niccolò all'inizio, no? Era un ragazzo con il pianoforte, tantissimi sogni, un po' timido, però aveva quella fame pazzesca di farsi ascoltare. Beh, da quel 6 ottobre 2017 sono passati anni di stadi pieni dell'ultimo Guinness dei primati qui a Roma, però la magia di quelle prime canzoni è rimasta assolutamente identica. E visto che lo stiamo festeggiando, voglio farvi ascoltare una delle tracce di questo disco che secondo me è pazzesca, peraltro è anche la mia canzone sua preferita, guarda caso, ed è uno di quei pezzi capaci davvero di fermare il traffico. E se siete in macchina fatelo anche voi, alzate i finestrini, quindi chiudetevi dentro e cantate insieme a me. Quindi alziamo il volume della radio, ti dedico il silenzio di Ultimo.

bottiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade.

che dovrebbe essere in base alle versioni del vostro telefono, in basso a sinistra, ho imparato, comunque cercatelo ovunque sia, è molto semplice, come un sistema di ricerca scrivere RAI Radio Tutta Italiana. Troverete una lista immensa di tutte le radio della RAI, ognuna con le proprie dirette, ognuna con i propri podcast, e quasi alla fine troverete RAI Radio Tutta Italiana. Se l'aprite, immediatamente vi connettete con noi, con il nostro mondo, con la nostra musica, con tutti i programmi. Anzi, vi ricordo che tra poco alle 16:30 arriverà anche Julian Borghesin con Primo Palco, e naturalmente tutti i contenuti che ci incuriosiscono, soprattutto quando si parla della storia della musica italiana. Adesso noi continuiamo con la nostra playlist e tra pochissimo, come anticipato, partiremo con La Macchina del Tempo.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: C'è 42 sempre in diretta su Rai Radio Tutta Italiana. Chiudiamo il nostro viaggio andando nel 1990 con la nostra navicella spaziale, soprattutto con il tormentone romantico per eccellenza di quella stagione. Naturalmente vi porto un po' indietro nel tempo, ma vi racconto anche la storia della musica italiana. Un anno indimenticabile che è stato inaugurato a Sanremo dallo storico trionfo dei Pooh con la splendida Uomini Soli. E hanno conquistato ovviamente il pubblico, hanno conquistato la critica con questa ballata intensa e struggente che fotografava naturalmente la solitudine metropolitana. Fu la loro prima ed unica storica vittoria al Festival di Sanremo. Sicuramente un pezzo molto romantico di rara poesia che è entrato un po' subito nel cuore degli italiani. E poi che voci, che strumenti, che carriera hanno fatto i Pooh. Ascoltiamoli insieme per innamorarci ancora.

con Uomini Soli qui su Rai Radio Tutta Italiana. Restiamo nel magico mondo del 1990 e celebriamo un altro debutto, un debutto folgorante, di una delle voci davvero più graffianti della nostra musica. Parlo di Marco Masini con Disperato. Pensate che nel 1990 lui si presentò a Sanremo nella categoria novità e sbaragliò completamente la concorrenza, vincendo a mani basse grazie ad un testo sicuramente crudo, però anche viscerale e carico di quella rabbia malinconica che divenne subito il manifesto dei ragazzi proprio nel 1990. Fu l'inizio di una carriera straordinaria e di successo commerciale immenso che, pensate, dominò tutte le classifiche radiofoniche di quell'anno. Quindi alziamo il volume al massimo e ascoltiamo Marco Masini con Disperato.

ti ricordi 1990, è partito tutto da lì, la carriera di Marco Masini con Disperato qui su Rai Radio tutta italiana. Allora chiudiamo il nostro viaggio con il tormentone romantico per eccellenza di quella stagione, Vattene amore, che tutti hanno sicuramente cantato e anche storpiato il titolo, cantata da Amedeo Minghi e Mietta. È una canzone che si è classificata, pensata, al terzo posto a Sanremo, però ha scatenato poi un vero e proprio delirio popolare, vendendo centinaia di migliaia di copie, quindi è come se fosse arrivata prima. Il suo iconico e dolcissimo ritornello, ribattezzato da tutti Trottolino amoroso Dudu da da da, è diventato un cult davvero intramontabile nella musica leggera italiana, capace di far cantare intere generazioni sia sotto l'ombrellone d'estate, ma anche in macchina, ma anche nei periodi invernali. Adesso così lasciamoci trasportare dei ricordi proprio con loro, Amedeo Minghi e Mietta, Vattene amore.

Milione di Fabri Fibra, anzi la soluzione, il titolo di questa canzone su Rai Radio tutta italiana. Siamo arrivati alla fine di questo nostro splendido pomeriggio insieme, il tempo è letteralmente volato come sempre, tra le due e ritorna domani puntuali sempre alle 14 per vivere un pomeriggio insieme, anche una parte del pomeriggio, e prendere un po' le energie per arrivare a sera. Ricordatevi che domani è giovedì, è il nostro giorno preferito, quindi saremo più spumeggianti che mai, come diceva qualcuno. Non mi resta altro che intanto dirvi grazie per essere stati con me e soprattutto per aver mandato tanti messaggi. Da Giulia Teri è davvero, davvero tutto. Ci risentiamo domani. Buon proseguimento di giornata. Ciao!

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: Eccoci, eccoci qua. Benvenuti a Primo Palco, 16.36, qualche minuto di ritardo ma recupereremo sicuramente. Come state? Tutto a posto? Benvenuti. Allora, intanto, aspetta perché io qua devo fare praticamente on my own, come cantava Nica Costa, salve a tutti da Giulia Borghesan. L'ospite di oggi qui a Primo Palco è un giovane talento, una ragazza che ha iniziato giovanissima a far musica. In qualche modo la musica era un'ancora di salvezza per la propria vita, nel vero senso della parola. Poi quest'ancora di salvezza è rimasta bella attaccata a lei fino a diventare non solo un'esigenza ma anche una grande passione e un grande amore. Benvenuta a Sara Calò.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Sara?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene. Ho detto bene questa cosa che ti rappresenta comunque.
1: Esatto. Diciamo che la musica, vi racconto un po' in breve, la musica è sempre stata per me un punto fondamentale della mia vita, in quanto quando ero piccolina io ho iniziato 8 anni a cantare. Uh-huh. E 8 anni mi hanno diagnosticato un problema al cuore. Un okay. Problema è brutta come parola. Comunque,
0: Un'anomalia.
1: Ossia, diciamo. Il mio cuore okay. andava in pausa per 9-10 secondi la notte.
0: Cavolo.
1: E quindi la musica è stata sì, il mio, diciamo, la mia ancora. Quando ero in ospedale, seppur con canzoni comunque ancora per l'età, no? Molto banali, se così vogliamo chiamarle, diciamo, mi ha fatto restare calma. E in più, diciamo, la sera ci organizzavamo con alcuni bambini, dato che c'era la sala giochi, e cantavamo tutti insieme. Poi c'era un ragazzo che ci accompagnava con la chitarra, e quindi...
0: Bello, quindi dall'età di 8 anni.
1: 8 anni, sì.
0: 8 anni, quindi la musica, diciamo, è più che un'amica, è una di famiglia.
1: Certo, sì, anche perché io sono una molto... mi piace stare sola, uh-huh. A livello di persone forse, però la musica è stata sempre l'unica che mi ha fatto compagnia, quindi...
0: Chiaro, chiaro. Sì. Senti, allora, tu componi le tue canzoni da un punto di vista di testi.
1: Testo, sì.
0: Ok, e poi lavori comunque con dei musicisti, esatto. Con delle persone, dal punto di vista di produzione. Hai portato 2 canzoni da farci ascoltare. La prima delle due, perché io una cosa che faccio sempre qui quando arriva l'ospite, ok, allora delle due con quale partiamo? In questo caso la canzone che tu hai scelto è Lacrime.
1: Certo.
0: Canzone datata quando? Quando è stata scritta?
1: L'anno
0: questa?
1: Scorso a settembre più o meno.
0: Ok, ci tieni particolarmente a questo pezzo?
1: Sì, perché è un pezzo che parla, diciamo, la nostra età è un'età piena di amori. C'era un ragazzo a cui io tenevo veramente tanto.
0: Tu sei giovanissimo, sì. Poi.
1: Però sono anche una molto, come ho già detto, una molto profonda. Quindi okay. Per me l'amore non è semplicemente ok, sono innamorata, comunque potrebbe andare. No, io penso sempre che vada bene.
0: Ok.
1: Quindi ero innamorata davvero di questo ragazzo. Lui era presente quando io ho scritto questa canzone, eravamo ancora insieme. Mm-hmm. Tant'è che il videoclip è stato girato con le sue foto.
0: Ok.
1: Con questo ragazzo ora mi sono lasciata.
0: E come facciamo col videoclip?
1: Esatto.
0: Tocca rifare il videoclip,
1: sì.
0: No?
1: Però la canzone appunto parla di un amore finito, okay. Dove la ragazza poi prende consapevolezza dopo un po', lei ci prova, ci riprova, comunque poi prende consapevolezza e pensa a se stessa e diventa un po' più egocentrica.
0: Senti, il rapporto, non per sapere i fatti tuoi, ma è rimasto un rapporto d'amicizia?

0: però diciamo poco che ci siamo lasciati, però sì, diciamo
1: Ok,
0: sì, siamo rimasti in buoni
1: va
0: rapporti.
1: bene. Allora, al momento, amico mio, il video rimane così. Al momento, poi
0: Vedremo.
1: dipende come ti comporti, insomma. Allora, Sara Calò, questa è Lacrime.

0: Wow, senti, allora diciamo questo a chi naturalmente ci sta ascoltando: io me la sono ballata, perché è un pezzo,
1: ho visto
0: è un pezzo tutto da ballare questo, bello, mi piace.
1: Grazie. Pezzo molto fresco, diciamo,
0: molto fresco. Tanto io sono curioso di vedere anche il videoclip, quello originale, al momento quello originale. Allora, Sara Calò è il nostro talent ospite quest'oggi a Primo Palco. Benvenuti, se avete acceso la radio in questo momento vi siete persi Lacrime, questa canzone molto molto bella, grande ritmo, grande inciso. È questo il tuo stile che vuoi portare avanti?
1: Sì. Così. Assolutamente questo, sì.
0: Assolutamente questo, che deriva probabilmente da tutta una serie di ascolti nel corso degli anni di determinati artisti.
1: Sì, diciamo che allora la mia artista preferita, diciamo, Emma.
0: Ok. Però poi insomma, salutiamo la Puglia.
1: Esatto. Con furore. E salutiamo anche Emma.
0: E salutiamo Emma, certo, assolutamente.
1: Però diciamo piace anche Elodie.
0: Ok.
1: Giorgia. Quindi ho ascoltato anche canzoni di quel calibro, diciamo, però mi rispecchio più in canzoni un po' più vivaci, ecco.
0: Dove c'è un po' di ritmo, insomma.
1: Di ritmo,
0: di mordente.
1: Sì, esatto.
0: Ok, allora, sei della Puglia, abbiamo detto, Brindisi.
1: Provincia di Brindisi.
0: Provincia dove esattamente?
1: Oria. Oria.
0: Salutiamo anche gli amici di Oria, perché poi si arrabbiano, capito? Quando
1: sì,
0: uno
1: esatto,
0: dice
1: esatto.
0: Così in generale Brindisi, però Oria.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Oria, dai.
0: Paesino piccolo, immagino.
1: Piccolissimo, credo 15.000 abitanti.
0: 15.000, unica cantante in tutta Oria?
1: No, non credo.
0: Ce ne sono altre?
1: Penso di sì.
0: Ok. Quindi abbiamo detto, il punto di partenza è stato quello lì all'età di 8 anni.
1: Esatto.
0: La musica, ancora di salvezza, quindi cosa molto molto importante, scoperta per caso oppure grazie alla tua famiglia?
1: No, è stata scoperta per caso, diciamo, vabbè, mamma è molto intonata, è sempre piaciuto cantare, soprattutto a mia zia.
0: Ok.
1: Però diciamo, quella che è veramente appassionata, che ha seguito lezioni, sono io. Sì.
0: Quindi lezioni di canto.
1: Lezioni di canto, sì, con l'insegnante Alessandra Alemanno, che salutiamo. Ciao Ale, se ci segui.
0: Grande Ale, che ha un sacco di giovani, insomma, che segue un po' in tutta Italia. E sai che sempre di più la formazione diventa importante.
1: Certo.
0: Ma questo non va mai lasciato per strada.
1: Esatto.
0: Anche i grandi della musica comunque continuano a studiare.
1: Sì, penso proprio questo, infatti, che anche per le persone che dico, io poi sono una molto spacciata, se così vuol dire, nel senso che molte persone pensano che fare cantanti / cantanti, cioè, comunque sia una cosa molto semplice. In realtà comunque richiede studio,
0: certo.
1: Diaframma, respirazione, cioè comunque
0: impegno, dedizione.
1: Devi sapere, devi usare la tecnica, devi sapere quello che fai, sennò comunque ti fai male.
0: Assolutamente. Quindi, allora, stop alla base, noi alterniamo anche canzoni della nostra playlist. Ce n'è una molto bella, i Velvet insieme a Edoardo Bennato, Una settimana, un giorno.

0: IPIO, però anche noi, insomma, J-Ax, stavamo ridendo con Sara Calò, con la mia ospite qui al primo palco, sul testo di questa canzone.
1: Sì.
0: Che vabbè, ma lui è geniale, secondo me, da questo
1: secondo
0: punto
1: me
0: di vista.
1: Anche, sì.
0: Perché c'è chi cerca la rima, però chi lo fa in modo geniale,
1: esatto.
0: come lui.
1: Esatto, in modo un po' ironico. Anche.
0: In modo un po' ironico. Tu sei una che cerca la rima, che usa le terzine, oppure adesso c'è questo trend delle terzine, no?
1: Sì.
0: Tutti quanti sì. con questa cosa qua.
1: Diciamo nei miei brani che sono molto pop, molte volte sì, cerco anch'io la rima. Mentre nei primi brani che ho appunto composto, come dicevamo prima, cercavo più che altro di comunque avere strofe di senso compiuto, ma senza per forza cercare la rima.
0: Ci sta. La tua prima canzone, quando l'hai scritta?
1: 10 anni.
0: A 10 anni?
1: Sì. Si chiama Cuori Infranti.
0: E che cavolo,
1: però sempre d'amore.
0: Sì, però sempre tragedie amorose qua. Sì. Allora, già 10 anni, Cuori Infranti, tragedia amorosa. Non hai fatto il video quello?
1: No, non ho fatto il video quello, no, assolutamente. Finge.
0: Fantastico. Ma il testo, cioè, ti è venuto così di getto, oppure è un qualcosa che a 10 anni uno si mette lì e ci pensa? Cioè, della serie, voglio scrivere una canzone.
1: Sì, comunque ci ho pensato, sì. Poi comunque strimpello un quel pianoforte. Okay. E quindi mettevo vicino al pianoforte e qualche accordo riuscivo a farlo.
0: Registrata, poi l'hai lasciata lì?
1: Sì, no, l'ho lasciata completamente lì.
0: Non l'hai più finita poi?
1: No. Cioè il testo è stato finito, ma non ho dato tanta importanza perché
0: non l'hai ripresa.
1: Non era, no.
0: Però è un bel ricordo.
1: Certo,
0: cioè,
1: quello,
0: un
1: infatti,
0: domani.
1: Esatto,
0: no?
1: Ho il repertorio, tutto il raccoglitore con tutte le mie canzoni a casa.
0: Quante canzoni hai al momento?
1: Più o meno 25.
0: 25 canzoni?
1: Sì,
0: beh,
1: mia.
0: Insomma,
1: sì.
0: È un bel repertorio,
1: sì.
0: Un bel risultato in decina d'anni neanche.
1: Nemmeno.
0: Come arriva quel momento lì? Cioè, immagino non ci sia una regola, però l'ispirazione da dove arriva? Dalla quotidianità, da ciò che ti accade, da ciò che ti circonda?
1: Sì, più che altro da ciò che accade, forse dalle situazioni sì, che accadono, dalle persone che incontri poi. Molte volte, almeno io, riesco a trovare ispirazione più quando mi succedono delle cose tristi, delle cose un po'...
0: Beh, i due titoli, Lacrime e l'altra,
1: esatto.
0: Com'era la prima?
1: Lacrime, Cuori Infranti.
0: Cuori Infranti.
1: È sempre così. Però ce n'è un'altra, poi il titolo non lo svegliamo ora?
0: No.
1: Non lo svegliamo no. Ora, ok? Quella è un po' più...
0: Ok, è un po' più positive.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Positiva, sì.
0: Va bene.
1: Uscire la mia ribellione un po'.
0: La tua ribellione? Beh, del resto è la ribellione di una giovane ragazza,
1: esatto.
0: Che si affaccia al mondo della
1: musica
0: con tanta passione.
1: Certo.
0: Ci sono tante occasioni che poi vanno cercate, tra poco parliamo proprio di questo. Nel frattempo arrivano Gigi D'Alessio, che tanto saluto perché l'ho incontrato stamattina qui in Via Asiago.
1: Wow.
0: Elodie, Ernia, questo è Io Vorrei.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Ma è Fabio di Fibra, siamo più soli di una piazza vuota. Questa è Antidroga, il pezzo che sta andando un po' per la maggiore, come dicevano una volta.
1: Bellissimo.
0: Hai mai sentito la sta esclamazione? Sta andando per la maggiore. Vabbè,
1: no,
0: non eri ancora nata.
1: No.
0: Vedi, prima abbiamo menzionato Emma, è arrivata Emma. Elodie, è arrivata Elodie. Manca Giorgia, ma magari più tardi scegli tu una canzone di Giorgia.
1: Perfetto,
0: che
1: sì,
0: vogliamo ascoltare. Nel frattempo, Sara Calò, nostra ospite qui a Primo Palco su Rai Radio Tutta Italiana, sta facendo un sacco di contenuti social, grazie per il ballo anche. Poi li vedrete sul profilo Instagram. Allora, abbiamo parlato di composizione, abbiamo parlato di questo tuo viaggio iniziato all'età di 8 anni, della prima canzone scritta a 10 anni. C'è la difficoltà oggi per una giovane artista come te. Quali sono le difficoltà che incontri maggiormente?
1: Allora, più che altro, secondo me, riuscire in qualche modo a emergere. In che senso? Io punto molto sul mio paese o comunque sui social.
0: Ok.
1: Però piano piano mi piacerebbe anche se comunque ho già provato a fare qualche concorso ad amici, X Factor, mi piacerebbe prendere parte
0: di un talent.
1: Di un talent, sì, è sempre stato il mio sogno e oggi è il mio obiettivo, perché penso che tutto è possibile, come dice un cantante.
0: Tutto è possibile, assolutamente, anche perché se uno non si butta,
1: esatto.
0: Qualcun altro ha detto, se tu stai seduto lì sul divano è difficile che i treni passino.
1: Sì.
0: Bisogna andare un po' in cerca.
1: Sì,
0: anche coraggiosi. Hai un'insegnante molto brava, molto,
1: esatto,
0: capace, quindi poi le indicazioni che si danno per questi provini, in qualche modo, una volta che le fai tue, valgono un po' per tutti
1: tutto,
0: i concorsi,
1: sì,
0: no? Per tutti i contest e quant'altro, per tutti i talent soprattutto. È vero che siete in tanti, però poi l'unicità è ciò che conta,
1: certo,
0: che conta,
1: sì,
0: maggiormente.
1: L'originalità, secondo me.
0: Cioè tu ad oggi, se volessi o dovessi partecipare a un talent di questi, che canzoni porteresti come provino?
1: Che canzoni?
0: Italiane.
1: La sera dei miracoli.
0: Ok.
1: So che è molto gettonata, però secondo me è un mio cavallo di battaglia, quindi me la gioco.
0: Ok.
1: Invece inglese.
0: No, in italiano.
1: Sempre italiano.
0: Sempre italiano. Visto che noi suoniamo solo musica italiana.
1: Sì. La prima cosa bella.
0: Wow.
1: Di Malika Yen.
0: Ma dai.
1: Sì.
0: Bello.
1: La versione di Malika Yen, intendo.
0: Ok.
1: Italiano, cosa potrei portare più? Qualcosa di Elodie?
0: Qualcosa di Elodie?
1: Anche per essere un po' versatile, perché voglio dimostrare.
0: Sai che ricercare anche quei brani che non sono famosi a tutti i costi e farli propri diventa una cosa molto importante. Tra l'altro, adesso il 9 ottobre, l'abbiamo ricordato ieri, esce il nuovo disco di Mina, che è,
1: sì,
0: un album,
1: sì,
0: non di inediti ma di cover, dove lei ripropone quelle canzoni di artisti che vanno da Pino Daniele a tanti altri, però meno conosciute.
1: Ok.
0: E questo serve anche per l'unicità, perché sai, cantare la canzone, diciamo, è già famosissima.
1: Sì, forse anche lei voleva dimostrare anche questo, no?
0: Sì, ma anche perché sai, se tu ricanti la canzone, la hit, cioè o la canti meglio dell'originale,
1: esatto,
0: o
1: sì,
0: comunque
1: questa cosa,
0: in modo, sì, estremamente diverso, e lo fai personale,
1: sì,
0: oppure è veramente difficile. Mentre,
1: sì,
0: riproporre qualcosa di meno ascoltato, a parte che indica anche il fatto che tu fai una ricerca musicale.
1: Certo, sì, questo è vero.
0: Era il momento del prof. Mi sono piaciuto. Senti, allora aspetta, spegniamo la base, torniamo al nostro mood. La prossima canzone ha finalmente un titolo da casino puro, perché si chiama Rumore.
1: Rumore,
0: che non è Rumore di Raffaella Carrà.
1: No.
0: Ok, perché Rumore?
1: Allora, Rumore appunto è un brano che non c'entra nulla con l'amore,
0: mm-hmm,
1: ma è un brano dove appunto da artista giovane emergente,
0: okay,
1: rivendico le mie doti o comunque le doti di tutti i ragazzi che come me sognano di arrivare a un obiettivo che possa essere comunque fare cantanti,
0: mm-hmm,
1: o comunque salire su un palco di un certo calibro e magari non hanno le giuste opportunità come questa.
0: Quindi bisogna fare rumore.
1: Certo,
0: bisogna
1: secondo
0: fare,
1: me sì, nella vita bisogna fare sempre rumore.
0: Sono d'accordo con te. Sara Calò, questa è Rumore.

0: Yo. Ogni tanto faccio anche un po' di rap io. Mi sciaghizzo, in questo caso con Arianna Bellavita. 17:14 minuti, benvenuti a Primo Palco. Perché avete acceso la radio in questo momento? Che vi siete persi Sara Calò con due canzoni belle, anche Rumore, ragazzi.
1: Tosta.
0: Ah, bella. Cioè, ma hai ragione, perché sono pezzi che ti fanno muovere, ti fanno ballare.
1: Secondo me quello è il bello, perché sono movimentati, ma allo stesso tempo sono canzoni che hanno un senso.
0: Sì, e poi non hanno, cioè non è che uno dice ok, al di là dei tuoi gusti musicali, sì, però copia questo o copia quello. È l'identità tua questa.
1: Sono contenta, spero che anche gli altri.
0: Sono molto belli anche i suoni, gli arrangiamenti, testi scorrono bene. Hai questi incisi che sono molto forti.
1: Grazie.
0: Perché sono anche quella furbizia lì, no? Nel momento in cui poi uno l'ascolta la radio per un po' di tempo, ti entrano subito in testa. Torniamo tra poco.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Zan zan, e beh certo, la felicità, Simona Molinari, Peter Siccotti, bel ritmo questo, eh.
1: Sì, però si abbina un po' a quello che dico io nei testi. Non ricordo più che sapore ha la felicità.
0: E vedi che sei in linea allora. È perfetto, è perfetto. Senti, allora ti devo fare una domanda che mi è venuta. Perché noi ne raccontiamo di tutti i colori. No, ho scoperto, perché me lo stavi dicendo prima, che tu hai un corpo di ballo.
1: Yes.
0: Ma dai, ma non è troppo alto il microfono? Scusate, amici.
1: Che
0: amiche
1: vuoi dire?
0: No, nel senso che magari. Però non si può abbassare, niente. Devi alzare la sedia, se vuoi.
1: Alzare io.
0: Dai, hai un corpo di ballo.
1: Sì, abbiamo avviato questo progetto in cui appunto io canto i miei inediti, okay, con il mio corpo di ballo, che saluto. Ciao, Scarpette Rosa.
0: Ciao ragazzi, ragazze.
1: Esatto, sì, ragazze.
0: Tutte ragazze.
1: Ciao Filandro, ciao Aurora. E insieme a loro abbiamo fatto questo progetto, diciamo che sta andando bene perché ci chiamano, soprattutto durante le feste in estate.
0: Bello.
1: Sì, sì, è stato un bel progetto. Sono la prima, diciamo, nel mio paese a fare una cosa del genere, quindi questo mi rende un po' più orgogliosa.
0: No, ma assolutamente fai bene, anche perché, come abbiamo detto prima, bisogna, no, continuare, sì, certo, e un po' alla volta imporre la propria musica, la propria personalità. Corpo di ballo è una bella cosa. Cioè, ultimamente lo show business prevede comunque, no, oltre al cantante, l'esibizione, eccetera, ma anche una coreografia adeguata.
1: E soprattutto io vorrei precisare una cosa, io a fare tutto ciò, oltre a essere comunque una cosa importante per me la musica, la vedo come un divertimento sano.
0: Brava.
1: Quindi siccome ci sono anche molti pregiudizi, soprattutto quando il paese è comunque molto piccolo.
0: La gente mormora.
1: Esatto, io vorrei precisare.
0: Quella fa la,
1: esatto,
0: cantante.
1: Vorrei precisare, esatto,
0: c'ha
1: poi avendo un corpo di ballo, bravo,
0: chissà,
1: bravo,
0: cosa faranno, esatto, in giro, così.
1: Esatto, ragazzi, fatevi un po' i fatti vostri, io intanto, certo, mi diverto, mi godo la mia musica.
0: No, anche perché non è che se uno dipinge un quadro, ma quello dipinge un quadro, cioè è arte,
1: esatto,
0: è musica, non fa male a nessuno, anzi fa del bene.
1: Esatto.
0: Non è che vai in giro a, come dire, a strisciare con le chiavi le macchine parcheggiate, infatti. Senti, ma a parte i contest, i concorsi, eccetera, c'è anche delle esibizioni, ci sono esibizioni nei locali, dei,
1: sì,
0: live.
1: Sì.
0: La prima volta che sei salita sul palco?
1: La prima volta?
0: In assoluto, te la ricordi?
1: Credo sia stata, sì, 9 anni, il primo saggio, sì.
0: Ah, così, pam?
1: Sì, perché andavo nella mia vecchia scuola di canto allora, quindi il mio primo saggio di canto, sì.
0: Cos'hai cantato?
1: Nel 2012, sì.
0: Ti
1: 2013.
0: Ricordi cosa hai cantato?
1: Ho cantato La prima cosa bella.
0: Vedi? E ti è rimasta nel.
1: Mi è rimasta, sì.
0: Certo.
1: Sì.
0: Poi però ci sono anche serate live nei locali?
1: Esatto. Allora, io inizialmente appartenevo a un gruppo anni 50.
0: Sì.
1: Con il quale facevamo delle serate, comunque live in diversi
0: anni
1: locali.
0: Anni 50?
1: Sì, anni 50,
0: cavolo,
1: sì, sì. E ovviamente mi davano anche a me delle canzoni, poi c'erano comunque persone, signori di età più grande.
0: Ok.
1: Però comunque sono contenta che mi abbiano resa partecipe di questo progetto, perché non è scontato.
0: No, assolutamente.
1: Non tutti, comunque quando siamo piccoli decidiamo di partecipare a un gruppo dove le canzoni sono un po' più, no?
0: Certo.
1: Sono passate, tra virgolette, di moda, che poi non sono passate, cioè le canzoni vecchie non passano mai di moda. Secondo me sono,
0: no,
1: le più belle.
0: La canzone, come dice qualcuno, è per sempre, no? In qualche,
1: esatto,
0: modo, per rileggere un vecchio spot pubblicitario. Però sì, le cover fanno parte poi tua, ma anche di tanti tuoi colleghi.
1: Sì, esatto.
0: Perché soprattutto all'inizio, quando non c'è un repertorio piuttosto ampio, si tende comunque a creare nei live delle scalette dove metti le tue canzoni,
1: sì,
0: e anche le canzoni di altri,
1: sì, esatto,
0: eccetera. Qual è quella in assoluto italiana che sul palco ti esce bene? Cioè quella proprio che dici la vivo al 100%?
1: Cambiare.
0: Wow.
1: Di Alex Baroni.
0: La più bella, l'ho già detto forse in altre situazioni, la più bella voce maschile italiana.
1: Penso la stessa cosa.
0: Cioè, se c'è Mina, ok?
1: Sì.
0: Se c'è anche Giorgia, comunque Alex è la voce assolutamente più bella. Allora, stoppo la base perché ti ho chiesto prima di scegliere una canzone di Giorgia.
1: Sì.
0: Come mai hai scelto Le tasche piene di sassi?
1: È una canzone che mi trasmette molta serenità. Sin dalla prima strofa, quando dice volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Mi piace tanto.
0: E lì è la penna di Lorenzo Giovanotti.
1: Sì.
0: Questa l'hai mai cantata live?
1: Sì, l'ho cantata una volta, mi pare, sì.
0: Ok, noi ascoltiamo per il momento, poi magari in futuro chissà, sarebbe bello ascoltare anche la tua versione, Le tasche piene di sassi, la voce di Giorgia.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Il mare, il guè, Casini, questo è il titolo della canzone. Cioè, qua il ritmo non manca.
1: No, qua assolutamente
0: qua
1: no.
0: Non manca. Cara Sara Calò, è stato bello stare qui in tua compagnia. C'è qualcosa che abbiamo dimenticato che vuoi dire?
1: No, io volevo dire semplicemente grazie.
0: Che carina, grazie a te.
1: Per questa opportunità.
0: Grazie a te. Ma guarda, noi lo facciamo davvero di gran cuore, questo lo dico a nome di tutta l'azienda Rai, perché...
1: Grazie.
0: L'idea è proprio quella di dare una mano ai giovani come te che hanno questa grande passione, questo grande amore per la musica.
1: Infatti davvero volevo ringraziare tutti coloro che hanno messo su questa, perché veramente forse siete i primi a credere appunto negli artisti emergenti. Penso proprio di sì.
0: Ci voleva qualcuno.
1: Grazie.
0: Siamo arrivati. Grazie Sara, un saluto alla bella Puglia, mi raccomando.
1: Certo.
0: Cioè tutta Brindisi e come si chiama il paese?
1: Oria.
0: Amici di Oria, vi voglio bene. Ciao Sara.
1: Ciao.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Martino non c'è, c'è Mace.
1: Va bene, va bene. No, perché? Perché solitamente noi siamo stati abituati a, come dire, con la Pesce di Martino a metterli insieme. Anche se poi, come ho raccontato recentemente, l'incontro nuovamente c'è stato in Canada, ma quella è un'altra storia. In questo caso Mace, Salmo e con la Pesce. Cattive abitudini. Invece le nostre buone abitudini sono quelle di ospitare in ogni puntata di Primo Palco un giovane talento della musica, quindi un giovane che vuole farsi strada in questo ambiente non facile, non facile, ma noi cerchiamo di promuoverli, di dargli una mano, come abbiamo fatto anche oggi con la nostra ospite Sara Calò, che adesso è andata. Poi tanti contenuti, grazie anche a Emanuela Belfiore, li potrete rivedere sui social di Rai Radio Tutta Italiana. Sara arrivava da vicino Brindisi, quindi pugliese doc, ha presentato le sue due canzoni, ci ha parlato di lei, della sua storia di vita, ma anche della sua storia, di questi suoi primi passi che sta muovendo nel mondo della musica. Se volete essere protagonisti qui a Primo Palco è semplice, c'è una mail: primopalco@rai.it. La ripeto: primopalco@rai.it. Inviate le vostre due canzoni non cover, questo lo ricordo sempre, quindi due canzoni vostre, insomma, e una piccola bio, alcuni riferimenti dei vostri social, i vostri dati, il vostro numero per potervi contattare. Poi un po' alla volta, insomma, cerchiamo di ascoltare e di accontentare un po' tutti. Va bene, detto questo, a proposito di giovani, vi faccio ascoltare Maria Tomba. Questa è Goodbye, voglio Good Vibes.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, la canzone di Ariete e Angelina Mango, le 17 quasi 49 minuti, questo è il primo palco Rai Radio Tutta Italiana, Giulian Borghesan con voi fino alle 18. Sono delle notizie che riguardano Dito nella Piaga, perché in occasione dell'evento Il Tempo delle Donne, che si è tenuto a Milano lo scorso 13 settembre, c'è stata la domanda: ma farai Sanremo? Perché poi adesso è già partito il Toto Sanremo, i Totonomi, chi ci sarà, chi non ci sarà, e si va un po' a esclusione per quelli che già dicono no, io non ci sarò, sarà tutto vero, staremo a vedere. Anche l'anno scorso mi sembra Tommaso Paradiso fino all'ultimo ha detto no io non ci sarò, e poi invece c'era. Ma del resto, insomma, le sorprese non vanno mai anticipate. Allora, a proposito di Dito nella Piaga, lei ha detto: purtroppo devo dire di no, non posso farlo, come faccio? Adesso ho anche ansia da confronto. Cosa vuol dire questo? Cioè, lo scorso anno sono arrivata terza, ho vinto la serata delle cover, ho vinto un premio, sono arrivata prima nelle radio, e il prossimo anno cosa faccio? Quindi facciamo passare un po' di tempo così la gente si dimentica. In realtà qui si rischia anche un po' la sovraesposizione, perché lei adesso è uscita anche con l'album Miss Italia, le cose stanno andando bene, promozionalmente ha avuto grande visibilità. Sul Festival di Sanremo, per quanto riguarda appunto il festival, lei è già stata 4 volte su quel palco, 2 volte in gara e 2 volte come ospite nella serata delle cover, quindi giustamente dice: ok, per il momento mi fermo un attimo. Ma noi non ci fermiamo con la musica, senti, un po' come i disc jockey quelli antichi, vi lancio la canzone che dà il titolo al suo album, si intitola Miss Italia, questa è Dito nella Piaga.

0: Miss.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Rai Radio Tutta Italiana alle 17:53, quasi 54 minuti. Abbiamo detto di dito nella piaga che al momento ha detto no a una sua probabile partecipazione al Festival di Sanremo. E stessa cosa anche per Malika Ayane, che tra l'altro Malika Ayane, il nuovo disco scritto con il supporto di Pacifico e poi verrà eseguito live in autunno nei più importanti teatri italiani, qualcosa di raffinato, perché poi lei è un'artista veramente raffinata. A proposito del festival, dice: io ho fatto 6 Sanremo, anzi 5 e mezzo, come dice sempre, con 5 direttori artistici e 5 conduzioni diverse, quindi ti posso dire, dice, che nella mia esperienza sanremese il festival è sempre identico a se stesso e io l'ho sempre vissuto nello stesso modo, ovvero come un festival di cinema in cui tu presenti la tua proposta e poi chi se ne frega di come va la classifica. Quindi è sostanzialmente questo il suo pensiero, visto che il suo è un anno di sperimentazione. Dice: questa volta me lo guardo in televisione, magari in montagna sul divano con un bel vin brulé, che è sicuramente meno stressante. Beh, voglio dire, è un punto di vista. A proposito di Malika Ayane, ancora nella top 40 c'è la canzone Detto tra noi.

Malika Ayan tra di noi, penultima canzone di oggi, chiudiamo con Gaia, grazie da Giulian Borghesan, noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 16:30 con Primo Palco, restate su Rai Radio tutta italiana.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: mai ferire.
1: Ore 19, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica di Discalvi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, ne vale la pena, di 22, Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita, La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita, Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24ª posizione non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito Nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21ª posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

26ª posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spirituale.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wizz. Prenota su wizzair.com.
3: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio Tutta Italiana.
3: L'ansioso, o colui che ha un attacco d'ansia, un attacco di panico, ha esattamente gli stessi fenomeni che ha il mistico o lo sciamano quando cambia stato di coscienza.
4: Questo probabilmente vi toccherà tagliarlo, ma è un buon punto di partenza. C'è una frase di un famosissimo pubblicitario che dice: nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non compra. Quando io ho cominciato a studiare queste cose, appunto una ventina d'anni fa, che erano molto sorprendenti per i miei colleghi economisti, mi resi conto che i pubblicitari tutto quello che andavo scoprendo lo sapevano già perfettamente e ci basavano le loro campagne pubblicitarie. Per esempio, cos'è che fa la gente felice? È la condivisione in generale, in particolare la condivisione delle relazioni e la qualità delle relazioni, anche la quantità, perché la gente che sta veramente male, profondamente infelice, è la gente sola. Quindi conta anche la quantità di relazioni. Poi la cosa determinante è la qualità. Abbiamo bisogno di relazioni calde, inclusive, accoglienti, di non sentirci giudicati dalle persone. Questo è la cosa che fa la gente felice. E questa è la forma di condivisione più importante di tutte.
5: Senta, basta, dice il professore, dimmi la morale. La morale?
4: Non è il possesso, è la condivisione che conta.
6: Certo, le relazioni sono difficili se c'è di mezzo l'ansia, perché l'ansia è contagiosa e più siamo sensibili, più tendiamo a empatizzare con le persone, soprattutto se stanno male, e più ci facciamo carico della loro ansia, che si somma alla nostra.
7: E poi si somma alla loro.
6: E si somma alla nostra.
7: Vedi essere troppo buoni.
3: Abbiamo sempre questa tendenza a soccorrere pensando che l'ansioso stia attraversando un momento di difficoltà, e invece dovremmo semplicemente avere fiducia in quello che osserviamo e mettere l'ansioso a proprio agio, dirgli: guarda, va tutto bene così, quello che accade è perfetto così come accade, stai tranquillo, vai avanti, abbi la forza e il coraggio di vivere la tua esperienza. E invece noi la vediamo subito come una malattia, come un difetto, e quindi se ci troviamo di fronte alla malattia poi alla fine ci facciamo carico, no? Di questo disagio, di questo disturbo, e soffriamo anche noi insieme all'ansioso. E invece lì bisognerebbe proprio avere la forza di danzare. Sai come si dice, la vita non è lo sforzo di resistere nella tempesta, ma la gioia di danzare nella pioggia. Noi, di fronte all'ansia, comunemente facciamo questo grande errore, cerchiamo di resistere a un demone che prende possesso di noi, mentre dovremmo danzare con lui.
8: L'ansia è contagiosa nella misura in cui c'è una ridondanza, un eco, diciamo così, delle paure comuni. Se tu metti insieme 10 persone che hanno la stessa paura, tutti hanno paura del direttore, hanno paura del professore, eccetera, quell'ansia si moltiplica, fa fronte comune e quindi il branco delle prede scappa. Anziché essere una sola preda che scappa, c'è il branco delle prede. Avrete visto sicuramente, no, che quando c'è un rumore in città gli uccelli improvvisamente scappano via tutti insieme. Quindi c'è una ridondanza della paura, per cui ciascun singolo uccello trasmette la sua paura agli altri 10, 20, 50, 200, 2000 uccelli, una nuvola, no, che scappa via. Magari uno solo ha visto il pericolo che lo ha spaventato, ma ha trasmesso questa paura a tutti come una specie di onda di eco, no, e tutti sono scappati via. Quindi la difesa delle prede dalla paura funziona anche in questo modo, cioè trasmettendo, molto spesso appunto nei branchi c'è l'animale più sensibile di altri che è in grado di cogliere i messaggi, i segnali di pericolo, li trasmette agli altri. Quell'animale ha una certa possibilità di sopravvivenza perché appunto è pauroso, quindi ha trasmesso la paura agli altri, il branco si è salvato, l'animale si è riprodotto, si dice che ha una buona fitness riproduttiva e quindi quell'esemplare sensibile continuerà a nascere anche nelle generazioni successive.
6: Mi sembra di capire che una tendenza a vivere stati d'ansia a causa di una sensibilità fuori dal comune sia un vantaggio per l'intera specie d'appartenenza, oltre che un'opportunità per non estinguersi.
7: Per l'intera, quello che c'ha l'ansia, viene l'ansia.
3: Oggi fortunatamente stiamo incominciando a considerare l'ansia come una risorsa e come una diversità di frequenza. Alcune persone hanno una frequenza, una vibrazione particolare che non rientra nei canoni della normalità, ma non necessariamente ciò che non rientra nei canoni della normalità deve essere considerato male o malattia. Anzi, la diversità può essere una risorsa, come è successo alla mia amica Wai Lan Lan, una sciamana del Myanmar. Vuoi che ti racconti?
6: Magari.
3: Wai Lan Lan era una ragazza di buona famiglia e quindi è stata mandata a studiare a Londra. Ha studiato legge ed è tornata a Yangon, ha aperto uno studio di avvocatura, ma improvvisamente ha incominciato ad avere quelli che noi attraverso le categorie diagnostiche definiremmo crisi d'ansia e attacchi di panico, talmente invalidanti che non riusciva più neppure andare da casa all'ufficio. Però, anziché considerarla una malattia, i suoi familiari l'hanno considerata una crisi sciamanica o una malattia sciamanica, come si dice. L'hanno affidata ad un budo, un maestro spirituale, che l'ha portata nella foresta. Per 14 anni Wai Lan Lan ha attraversato un addestramento spirituale e poi è tornata nella società come sciamana. Trasformare l'ansia in una risorsa bisognerebbe fare proprio come ha fatto Wai Lan Lan, andare nella foresta e fare un cammino di conoscenza di sé, un cammino spirituale. Wai Lan Lan è stata nella foresta 14 anni, ora non c'è bisogno dei 14 anni. La foresta, la natura è una grande maestra. Io credo che con l'aiuto della natura, con l'aiuto della meditazione, con l'aiuto dello yoga, chiunque può riuscire a trovare nell'ansia la dea che bussa e che chiama verso un ampliamento dello stato della coscienza e quindi verso la riscoperta di doti, talenti, possibilità che questa nostra cultura non ci aiuta a conoscere, anzi casomai ci spinge a reprimere.
6: Mi chiamo Federica Mura e questo podcast si chiama Ansia 2.0. L'ho realizzato insieme a Luca Franco per proporre un cambio di prospettiva e aprire la porta all'ansia.
7: Sì, prego, prego.
6: Si accomodi.
9: Viviamo in una società che non ci dà strumenti per capire quale può essere il senso della nostra vita, proprio per costruircelo. Quindi se lavori sei utile. E oggi noi abbiamo il terrore di essere inutili, di essere superflui, che è la ragione anche perché effettivamente trattiamo gli altri solo nei termini di utilità. Una persona straniera ci è utile se sa lavorare, se sa fare qualcosa, se può fare qualcosa che noi non vogliamo fare. Una persona anziana ci è utile. Nei confronti di bambini e bambine abbiamo quest'idea che anche loro devono dimostrare di avere dei talenti particolari già da piccolissimi, perché dobbiamo capire come potranno essere utili alla società. La cosa che ci spaventa da genitori spesso è la paura che i nostri figli siano superflui. Diceva già Max Weber che questo considerare l'essere umano come una macchina che deve essere utile per la società era estremamente pericoloso. E questa dimensione della macchina funzionale poi si muove su tantissimi livelli, perché dobbiamo dimostrare di essere utili a livello lavorativo, ma anche a livello affettivo, relazionale, a livello fisico. Dobbiamo dimostrare di funzionare, perché quello ci dà senso. Quello che accade oggi però è che in realtà ci sono tantissime persone che hanno buoni lavori, sono ben considerate, che non avrebbero niente di cui lamentarsi, che in realtà non sono felici, anzi spesso sono disperate. E questo ci fa capire che in realtà nella società della performance manca un'ulteriorità, che per qualcuno può essere una dimensione di trascendenza e che però in qualche modo non ti dà delle risposte. Per questo che poi sì, ci sono delle persone per cui una società fatta in questo modo può essere funzionale, può piacere, quelli che ti dicono che si svegliano alle 5 di mattina, alle 8, hanno già lavorato mentre tutti dormivano, che vivono più degli altri, poi alla fine senti che in fondo c'è disperazione, altrimenti non avrebbero tutta questo bisogno di raccontartelo costantemente, di dirti quanto sono felici, quanto successo hanno. Sono un po' grotteschi quei racconti e quelle narrazioni, magari poi funzionano in termini di personal branding, però c'è un po' quella dimensione di disperazione, ma perché in effetti non c'è spazio per altro.
8: Direi che tutti i contesti umani sono mistificati nella misura in cui vogliono apparire sempre come il migliore dei mondi possibili. Quindi un'azienda è il migliore dei mondi possibili, una scuola è il migliore dei mondi possibili, l'Italia è il migliore dei mondi possibili e così via. Quindi inducono nelle persone un inganno. Lo facciamo tutti automaticamente, non c'è bisogno appunto di un grande pensatore, no? Di un grande vecchio che crea l'ideologia, no? Anche se questo pure esiste, perché a livello di informazione abbiamo tanta propaganda, no? Ovviamente. Però diciamo, lo facciamo tutti perché vogliamo immaginare, vogliamo dare credito alle autorità con le quali siamo in rapporto, genitori e capi ufficio per esempio, e quindi immaginiamo di essere nel migliore dei mondi possibili. In realtà siamo vittime di una mistificazione, perché magari quell'ambiente nasconde una quantità di conflitti latenti, di tensioni latenti, di prevaricazioni per esempio. Spesso gli ambienti umani sono gerarchici, quindi generano prevaricazioni, generano ingiustizie. Allora, la persona sensibile che percepisce queste condizioni, queste situazioni di conflitto latente, di ingiustizia, prepotenza eccetera, quindi anche di conflitto latente, può essere tentato di far emergere questo conflitto. Ci sono delle emozioni di disagio, è arrabbiato, si sente ferito, umiliato, eccetera. Vorrebbe far emergere questo conflitto, gli scatta l'ansia. Oddio, non posso, perché? Perché in quel momento diventerei una preda. Se mi arrabbio, il dirigente mi prende a calci, mi maltratta di fronte a tutti, mi umilia. Quindi scatta l'ansia. L'ansia ha una funzione difensiva, funziona, come dicevamo prima, è un'emozione funzionale, serve a difendere la persona. In questo caso la vuole difendere da un conflitto aperto che potrebbe essere molto deleterio. Allora, la strategia è chiaramente, quando noi siamo consapevoli del conflitto, possiamo o tirarlo fuori, ed è un problema, devi avere molto coraggio e devi anche accettare il rischio, oppure essere machiavellici, appunto, non essere un po' furbi, e decidere quel conflitto come vogliamo gestirlo. Cioè, che faccio? Mi relaziono bene con l'altro capo in modo tale da trovare una mediazione col mio capo che mi sta perseguitando? Oppure gli regalo una torta a Natale? No? Cioè, si possono inventare strategie, chiaro che ne sto dicendo di banalissime, no? Le strategie machiavelliche di adattamento sono infinitamente più complesse e servono anche quelle ad evitare i conflitti, naturalmente, senza passare per l'ansia. Perché una persona che è cosciente di un conflitto e sa di dover adottare una strategia non è ansiosa, non è in ansia.
10: Quindi che relazione c'è tra la consapevolezza e l'ansia?
8: La relazione è totale, è ansioso soltanto chi non è consapevole del conflitto.
11: Ecco, che cos'è il conflitto? Allora, intanto una parola, anche questa antichissima, è un po' il discorso che dobbiamo fare per tutte le parole, che o sono antiche e addirittura risalgono al greco o al latino, oppure sono state formate più modernamente, ma già da molto tempo. Ora, conflitto in particolare deriva da una parola latina che è conflictus, che a sua volta che cosa significava? Significava scontro, combattimento, guerra. È una parola che era già normalmente usata nel 300, la troviamo già usata da tutti gli scrittori più noti in lingua italiana. Come spesso succede, le parole hanno una storia per la quale si aggiungono nuovi significati. Allora, nel caso di conflitto, da quello che era una parola che indicava uno scontro fisico, nella guerra, nel combattimento, si sono aggiunte nuove sfumature di significato nelle quali invece non c'è questo scontro fisico, ma c'è uno scontro, un conflitto appunto che riguarda gli interessi, oppure un conflitto, uno scontro ideologico. Allora ecco che le espressioni conflitto di opinioni, conflitto di interessi, conflitto generazionale si sono non solo diffuse ma imposte nella nostra lingua. Un significato particolare, un significato proprio tecnico, la parola l'ha acquistato in psicanalisi. Ecco, in psicanalisi conflitto indica naturalmente non uno scontro fisico, ma in realtà un contrasto, un'opposizione più o meno forte. Adesso io ne do una definizione ovviamente non scientifica, ma insomma un contrasto tra desideri consci e inconsci.
8: Il mio lavoro è rendere consapevoli le persone dei conflitti latenti dentro di sé e nella realtà ambientale in cui vivono.
6: Io sono sincera.
7: Donde cresce?
6: A volte non ho idea del perché qualcosa mi provochi fastidio. Forse perché mi ascolto meno di quanto dovrei o di quanto vorrei.
7: Però se qualcosa ti provoca fastidio, ci sarà una ragione.
9: Quando parliamo di senso, parliamo anche di spazio. Cioè del fatto che devi, per trovare senso, devi avere il tempo per farlo. Non puoi avere 5 minuti durante il giorno in cui coltivi la tua parte spirituale, cioè non può funzionare così. O ti meravigli, cioè ti lasci colpire da qualcosa. Se le nostre vite sono tutte determinate, spesso con largo anticipo, dal tempo lineare, dalle cose che dobbiamo fare, se ci fanno paura gli spazi vuoti, cioè il fatto che non abbiamo niente da fare, ci fa tantissima paura, è chiaro che poi lì non trova più spazio un'altra dimensione, c'è qualcosa che non puoi controllare perché ti colpisce. Perché appunto è proprio un'altra dimensione dell'esistenza. Quindi è un mondo desacralizzato. Il rischio è anche di pensare sempre che nel passato invece ci fosse un mondo ideale a cui dovremmo ritornare. È un po' la cosiddetta retrotopia di Zygmunt Bauman, cioè l'idea che nel passato c'era un luogo ideale, utopico, e sarebbe bello tornare a come si stava prima. In realtà non si stava meglio quando si stava peggio, quindi dovremmo cercare invece di costruire qualcosa che sia una dimensione anche più sostenibile a livello umano.
6: L'hai capito, Luca, perché questa puntata si intitola Fra il mistico e il mastica?
7: Ah, a proposito, grande titolo, complimenti proprio, l'hai inventato tu.
6: Ho sempre l'impressione che tu mi prenda per...
7: No.
6: Così, è un'idea, no. Ma... Comunque, si chiama così, si intitola così, perché c'è un punto in cui la spiritualità e la tipica espressione romana, che abbiamo capito qual è, trovano una fusione. Andrea Pietrangeli ha dedicato un libro a questo, e poi Lil Greg l'avevano anticipato in tempi remoti.
7: Grande capo.
12: Leggo il titolo, sì. Gli occhi di Paris, una bufala, lenti a contatto su misura per la Hilton. Gli occhi blu di Paris Hilton sono una bufala, secondo quanto riporta un magazine. Sì. L'ereditiera indosserebbe delle lenti a contatto colorate, fatte rigorosamente su misura, del valore di $150 l'una. Cosa ne pensa, grande capo, di questa notizia che riguarda Paris Hilton?
13: Sul fatto che lei ha lenti Paris Hilton, ha lenti a contatto.
12: Sì. Sì.
13: E sti cazzi, pensa che tante persone mette queste lenti in colore diverso di suoi occhi.
12: Sì, però lei non lo dichiara. Esatto. Lei affitta che sono i suoi occhi, mentre invece sono proprio lenti a contatto.
13: Perché Paris Hilton sa che questa notizia fa acquolina in bocca. Lei dice, gente sa che ho occhi blu. Dice, io ho occhi blu. E sti cazzi pensa che è vero.
14: Tutto questo i pubblicitari lo sanno perfettamente, ritorno su questo punto. Per esempio, i pubblicitari non pubblicizzano mai un prodotto, pubblicizzano le emozioni da associare al prodotto. Cioè, l'operazione che fanno sempre i pubblicitari è associare un prodotto a un'emozione positiva. Ma l'emozione positiva è sempre relazionale. È inclusione, amore, ammirazione, successo. Sono queste le emozioni che i pubblicitari associano ai prodotti per vendere i prodotti. In sostanza, quello che vi sto dicendo è che loro sono perfettamente consapevoli che i veri bisogni della gente, quelli più importanti, non sono quelli materiali. Infatti non pubblicizzano i prodotti, sono bisogni sociali. Infatti pubblicizzano emozioni positive che sono sempre emozioni sociali.
6: L'economista Stefano Bartolini insiste: la felicità delle persone dipende dalla qualità delle relazioni, cioè in qualche modo la nostra felicità dipende dal rapporto con gli altri. Però aspetta un attimo, non dipendeva dal rapporto con noi stessi?
15: Boh, non lo so.
6: Manco io.
16: La risposta è dentro di te, però è sbagliata.
17: Nella tradizione Zen il lavoro è una forma di meditazione e si lavora assieme agli altri, si lavora nei campi, si lavora in cucina, si fanno le pulizie. In questo modo si impara a portare la calma mentale che si è sviluppata all'interno della meditazione nella vita quotidiana, che è appunto fatta di relazioni. Oggi si fa un gran parlare, oltre che di mindfulness relazionale o inside dialogue, che sono delle tecniche, di nuovo di derivazione buddista, per portare la presenza mentale, la calma, la pace nelle relazioni. Meditiamo in silenzio, poi la nostra vita è fatta di relazione, come si fa a colmare questo gap? Spesso noi andiamo in sequestro emotivo e quindi siamo totalmente sequestrati dalle emozioni e non ci rendiamo conto che stiamo esprimendo in maniera negativa le nostre emozioni. Allora, attraverso la pratica meditativa legata al dialogo è possibile riallineare appunto mente, parola, emozione e quindi comunicare in maniera gentile e affettuosa, ma altrettanto legittimamente quello che sentiamo. In questo modo la parola diventa unitiva piuttosto che divisiva.
6: Il centro di comando delle emozioni si chiama amigdala.
7: Il centro di comando, cioè il...
6: Si trova nella profondità dei nostri lobi temporali e fa aumentare il battito cardiaco, rilasciare ormoni alle ghiandole, fa contrarre i muscoli.
7: È piccola piccola.
6: Sì, non le daresti 2 lire invece?
7: Tocca farsi l'amica.
6: Secondo me sì.
7: Ok.
3: Io ho trascorso parecchi anni in Sri Lanka tra lo yoga esoterico e il buddismo. Tra le varie pratiche di yoga esoterico che facevamo c'era la respirazione intensa, veloce, come strumento per ampliare lo stato della consapevolezza. E quando sono tornati in Europa, ho studiato psicologia all'università, ho praticato un po', insomma, ho visto le persone ansiose con attacchi di panico, ma mi sono reso conto che chi ha l'attacco di panico fondamentalmente è il medesimo respiro che io facevo per entrare negli stati dell'estasi, della trance sciamanica. Allora, quello che mi veniva da dirgli era: vai avanti! Vai avanti, no? Ma mi rendevo conto che nella nostra società questo non si può fare, ci vuole un altro tipo di preparazione. La differenza è che il mistico non ha paura e si ritrova nell'estasi. L'ansioso ha paura di quello che gli sta succedendo perché lo giudica negativamente, non essendo accompagnato nel modo giusto, essendo abbandonato a se stesso. Quando vive quelle esperienze ne diventa vittima, soccombe. Il mistico, e si sentono le campane giustamente suonare perché stiamo parlando di misticismo,
6: Non so voi, ma io per andare da un posto all'altro per strada non cammino, io corro. C'è una specie di marcetta. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Adesso con la maturità è giunta un po' di consapevolezza, così ogni tanto mentre corro mi fermo e penso: ma perché sto correndo? Cioè, non sono in ritardo, da chi sto scappando?
7: Da chi stai scappando?
6: Dall'ansia. Cosa vuole?
7: Poi l'ansia sta dentro di te, non puoi scappare dall'ansia. Cosa vuole l'ansia da te?
6: Appunto, mi vuole acchiappare, strangolare?
7: Ti ha già acchiappato. Se tu corri, l'ansia ti ha già acchiappato.
6: Dici che ce l'ho attaccata addosso?
7: Sì, perché se no non correresti.
6: Però perché tutti fuggono dall'ansia, la bloccano, la tengono sotto controllo, la eliminano, la sedano, la placano, la calmano, la spengono? Cioè, magari in mano dei fiori ci vuole solo corteggiare.
7: Ma bella, questo è il palco della vita, il centro di controllo e l'ansia con i fiori.
6: Ci sono anche i lobby temporali.
7: Ah, quindi ti invita a cena l'ansia e tu vai a cena con chi?
6: Con i lobby temporali.
7: No, ti piacerebbe, vai a cena col con critico interiore.
18: Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo.
19: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
3: Avevamo parlato due

Sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Rai Radio tutta italiana.
2: Le nostre note.
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Ho visto un re.
1: Se lo riscuse?
0: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto è

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.

0: che grida, che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciato.

Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: metà.
1: Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si

piccolo sognavo origami di carta, ma poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l'alba, guardavo il cielo da vicino come un astronauta. Avevo gli occhi già pieni di rabbia, pensavo di cambiare il mondo, adesso è il mondo che mi cambia.

paura del buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano veri.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Ben trovati, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute. È il 1992, adesso alcuni degli eventi che hanno caratterizzato l'anno 1992. È l'anno di Mani Pulite e infatti il 17 febbraio a Milano veniva arrestato Mario Chiesa. Questo è il primo atto dell'inchiesta Mani Pulite che porterà naturalmente all'inizio di Tangentofoli. Un anno terribile per quanto riguarda i delitti di mafia. Il 12 marzo a Palermo viene ucciso Salvo Lima e il 23 di maggio nella strage di Capaci vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. 19 luglio del 1992 siamo in via D'Amelio, sempre a Palermo, e vengono uccisi da un'autobomba il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Il 3 novembre Bill Clinton è eletto presidente degli Stati Uniti. Era il 3 novembre del 1992. I film più famosi usciti quell'anno: Batman, Il Ritorno, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Guardia del Corpo e Sister Act. Il 6 aprile del 1992 moriva Isaac Asimov, il biochimico e scrittore statunitense. La mitica Marlene Dietrich, l'attrice, moriva il 6 maggio del 1992. Franco Franchi, attore e comico, scompare il 9 di dicembre e il giornalista Gianni Brera il 19 dicembre del 1992. A Sanremo quell'anno vinceva Luca Barbarossa con Portami a ballare, secondo posto per Mia Martini, Gli uomini non cambiano, e al terzo posto La forza della vita di Paolo Vallesi. E noi adesso ci lasciamo proprio con i successi che hanno caratterizzato il 1992. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.